0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e perché no, anche un po' di dolcezze. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

Se si merutto cazzo, Confucio.

0: Oh, ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

0: Easy Talks.
1: Questo è il vaporizzatore mortale.
2: No, vabbè.
3: Se vi parli di storie.
4: Multi Talks.
5: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai la storia. Insomma, biscotti.
6: Adesione, adesione.

dall'orgasmo cosmico. Nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto. She got milk tits.

Don't get it.

one of the defense mechanisms. You don't need to kill it.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prince Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Radio Blackout 105.250 FM, non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi, che sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Questa è sempre Radio Villa Blackout, 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.
9: What's in there?
10: Man's a skeleton in this closet.
11: That's all right.

0: 才不可老眼。此地无银三百两。
1: Yo, yo.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Me siento un verme quando penso che per andarmi de pinaglia ho lasciato senza neanche uno scudo la mia hermano. Mi sentivo quasi mal al parir del sole quando vidi per la strada Emanuel Gervaso. E insieme alla partita non andammo perché mi venne un grosso pensiero nella capeta. E un dubbio mi venne, nemmeno un dubbio, un dubbione, un doppio dubbion della Fargas della Gardena.

Alessandro Manzoni. Quando mi metto in testa una cosa è più forte di me. Mi continuavo a ripetere, etere o non etere, questo è il mio problema. E mi avviai, storto, storto, o dritto, dritto, a parcheggiare le mie scarpe. E lì chi ti incontro? Chinaglia. Signore e signori, buonasera, vi parliamo da San Siro, dove incontro il calcio minuto per minuto, perché qua tanto volte campione del mondo, il campione sudamericano Joey Calavone, solo è tornato qui all'alba a visitarci. In tribuna generale c'è il colonnello, il maresciallo e la pubblica sicurezza, l'arbitrone e l'arbitro della Federazione Iberica Valdez de Porcote Monin, e ha detto la partita. 700 milioni di spettatori sono presenti alla partita, e presente anche il budolone della sportiva del Mindana. Quattro volte il sole è tornato a splendere su questa terra, ma quattro volte se n'è andato. Cinque volte la porta con Wilson, Fittipaldi, Garzon, Gardin, Horton, Cacciun, Bonbon, Foley, Bonbon, Caramelle e Cioccolatini. Sono un disgraziato e non mi voglio rovinare in questa pubblica piazza, gli voglio offrire petti di scopi, scopatelle e scupone. Cazzo, cavugliore, guardate fuori. 30 perle la calora, 20.000 lire, 30.000 lire, 50.000 lire, 130.000 lire, 10 voglio rovinare il prodotto, lo do a lei, al signore che lo calvo, che ci ha rovinato la vita. A sinistra, accompagnato dai carabinieri, il portoche, Carpio Cardocco. Salve, salvone, salvaci. Salvaletto coso, vi voglio rovinare il prodotto assegnato a lei. Il signore in terza fila che si sta grattando il naso con la punta dell'occhio. Ci siamo, eccolo qui, è lui finalmente. Chinaglia, è lui che avanza per la porta. Quattro persone lo portano fuori e immediatamente siamo qui in collegamento. Passo la linea a te, a me, a te, a te. Quattro passi in cima a te, olioli, quattro passi in cima a te, olioli, olioli, oliola.

0: Facciamo una prova, ti do io via tre.
1: You NPC in the house.
0: C'è ancora uno?
1: You NPC in the house.

0: I'm in a set. It's always the wisdom you forget. When I smoke, I remember my mother smoking. No healing till the soul broken. Break me.
1: Multitox.
2: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato, come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
3: Multitox.
4: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

tentacoli. Sfogo la mia rabbia sopra croce e pentacoli. Sto creando dimensioni come nastri e diamanti. Ma se prendo pills le prendo per non ricaderci. Sono il next stop, wake up, da 2016. Yeah.

0: 7:22 minuti. Buongiorno Albe.
1: Buongiorno Sollazzi.
0: Lunedì 4 maggio 2026. E siete all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout, come si suol dire, a questi microfoni.
1: Sveglia, sveglia.

0: connessi su 105.250 FM nell'Etere Torinese, DAB o sul www.radioblackout.org.
1: Abbiamo anche un canale Telegram, se volete joinare, come si dice. Bisogna scrivere Mattinee XXL e basta, direi, lo trovate.
0: Sì. Perché appunto siete l'ascolto di Mattinee XXL, trasmissione che ogni lunedì dalle 7 alle 9 accompagna il risveglio degli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout. Qui con voi Ingegner Solazzi e DJ Posponi.
1: E allora vi invitiamo a tornare sotto le coperte con questo disco di Egisto Macchi, Fauna Marina.
0: Sotto gli abissi, proprio negli abissi mentali,
1: diciamo, delle coperte liquide.
0: Un ritorno quasi al
1: brodo primordiale.
0: Allora dai, 346-667-3263 il numero a cui iscriverci, WhatsApp, Signal, Telegram, SMS, fate cisti, mandate messaggi, trilli, buongiorno.
1: Sì, purtroppo abbiamo già un cisti da segnalare. Abbiamo visto che c'erano i controllori alla fermata di Lungodora Savona con via Bologna, no, corso 11 febbraio. E fate cisti, quindi,
0: che già dal mattino sono fin troppo carichi. Allora noi proviamo a svegliarci e a risentirci. Teniamoci

0: Allora, 7:47.
1: Siamo a questo lunedì 4 maggio. Il cielo è bianco.
0: E siete all'ascolto della dose settimanale di Presa Bene Mattutina su Radio Blackout, Mattina XXL in compagnia di DJ Posponi e di Ingegner Sollazzi.
1: Il risveglio più difficile della settimana. Adesso diciamo così, il morning party di Radio Blackout.
0: Stanno già bucando per i soft clubbing in giro per la città.
1: Sì, siamo già pronti con gli shaker, il ghiaccio, i cocktail da proporre fin dal primo mattino.
0: Allora scriveteci al 346-667-3263 anche solo per un big up, un roll up, un trillo, uno squillo, un cisti. O se volete entrare più in intimità scriveteci proprio sul gruppo Telegram di Mattina XXL. Basta digitare appunto
1: Mattina. Infatti XXL. Guarda, stamattina c'è stato
0: un iscritto.
1: Un nuovo iscritto. Ti salutiamo.
0: Allora, lo vedete, è semplice. Basta digitare MATTTNEE.
1: Hai dimenticato la I forse, ma va bene.
0: XXL.
1: Salutiamo Silvio Sandroni che si è unito al gruppo.
0: Beh, Aldo, un po' di privacy, non ha nome e cognome così.
1: Vabbè, ma
0: sono nomi di fantasia.
1: Certo, sono nickname.
0: È una mattina di lenta immersione, abbiamo iniziato da Fauna Marina di Egisto Macchi.
1: Poi ci siamo rimasti sott'acqua con Pesci di Polisic. E adesso proseguiamo con Bright Black Morning Light. E poi vediamo, perché Sollazzi ha portato dei dischi freschi da rollare qua sui deck di Radio Blackout.
0: Aspettiamo. Allora, rimanete all'ascolto, ancora ne abbiamo per 1 ora e 10 minuti, poi l'info Bello come una prigione che brucia e tutte le altre trasmissioni del palinsesto.

8:02 minuti. Ci ascoltiamo anche questo nuovo disco pubblicato da Motion World. The Mott. Il trio Cancer House, questa è Camera Obscura.

Allora, 8 e 17, siete sempre in ascolto delle libere frequenze. Questo è un disco in uscita tra qualche settimana per Delayed Recordings, Sacre Stanze di Maurizio Abate. Adesso Sollazzi invece sta preparando dei vinili da far girare.

0: Eccoci qua.
1: Ora 8-18 minuti.
0: Senti come screccia l'ingegnere.
1: Ancora 42 minuti in compagnia di Mattina XXL, ingegner Sullazzi e DJ Pospone i comandi. Questa mattina in compagnia di un ospite silenzioso.
2: The best things in life are free.
3: But you can give them to the

0: E allora 8:24 minuti, 15 secondi già.
1: I secondi scorrono così inesorabili anche lunedì mattina. Ve l'abbiamo già detto il numero, ma lo ripetiamo ancora, così lo potete segnare con carta e penna. 346-667-3263, scriveteci.
0: E nel frattempo scorre questo disco di Mark Stewart, prodotto da Adrian Sherwood nell'85. As the banner of democracy starts to fade,

0: La patina.
1: La patina o impiallacciatura.
0: E così cade la maschera alla democrazia.

0: Davvero un titolo azzeccato. Questo disco è dell'85, quindi ancora attualissimo,
1: come si suol dire.

Allora, arrivano messaggi. Dicevamo, arrivano messaggi al 346-667-3263. Everything has to pass through. Everything has to pass through. Secret Agent Sollazzi, il nuovo PM designato da Stoppate. E chi è Stoppate?

altri messaggi con immagini della Pantera Rosa hanno colto. La cover

0: 8:43, siete sempre in ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout. E oggi abbiamo il piacere qua di avere in studio Maurizio Abate. Ciao Mauri.
1: Ciao Albe.
0: Allora, Maurizio, tra le altre cose, è coautore di dell'audio documentario che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, no, due settimane fa, dedicato al Festival Zuma 2017. Devo dire un bellissimo lavoro dedicato a questa rassegna, che adesso chiaramente ha cambiato forma. Che potete risentire su una pagina Bandcamp.

Sì, pubblicato da Vida Loca Records, un'etichetta milanese. E quindi potete trovare due, diciamo così, audio documentari. Il primo proprio più specifico, dedicato al Festival Zuma 2017, l'Alleanza Galattica alle porte di Milano. E una seconda parte invece con alcuni interventi anche raccolti su Parco Lambro.

0: Mauri, come se ci vuoi dire proprio due cose su questo lavoro che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout hanno apprezzato.
1: Dunque, questo è un audio documentario. Le due parti che hai descritto tu in realtà poi possono anche essere viste come un lavoro comune, insomma è un audio documentario di una mezz'ora diviso appunto in queste due parti. L'abbiamo realizzato io e Giulia Vallicelli, che è la titolare di Vida Loca Record, e nel 2017, se non ricordo male, doveva essere la seconda edizione di Zuma. A quei tempi abitavo a Milano ed ero nell'organizzazione, anche Giulia, di Zuma. E in realtà questo è una tesi, un elaborato che abbiamo fatto per un workshop di audiodocumentari tenuto da una ciclofficina, si chiama UNSA, che c'è a Milano. Ma fondamentalmente ci interessava fotografare quel momento, quell'esperienza, questo primo anno di Zuma, ci ha molto colpiti a tutti quanti, no? Questa specie di esperimento sociale, come l'abbiamo chiamato e come lo definivamo noi ai tempi. Fatto sta che ci è piaciuto molto farlo e ci ha anche soddisfatto poi il risultato, siamo stati molto contenti. Era la mia prima esperienza con il podcast audiodocumentari. Insomma, è stato una bella esperienza, un bel lavoro da fare insieme a Giulia.
0: Devo dire che si sente. Io anche ero presente in quella edizione di Zuma e ricordo bene, diciamo, il clima che si era creato, molto, molto vivo. Oltre agli audio documentari, Maurizio fa anche dei dischi. Insomma, abbiamo sentito prima un brano dal suo ultimo disco che si chiama Sacre Stanze, che è in uscita per Delayed Recordings, che invece è un'etichetta qua di Torino. E se andate sul Bandcamp di Delayed Recordings lo potete trovare in preascolto, per ora solo un brano. Mauri, come vuoi dirci due cose anche su questo lavoro?
1: Ma il lavoro che innanzitutto esce il 18 maggio per, come detto, Delayed Recordings, un'etichetta di Torino mandata avanti da Luigi Pugliano e Marco Milanesio. È un disco che arriva da lontano, nel senso che ho cominciato un po' di anni fa a lavorarci, ancora prima del Covid, e insomma, quindi ha attraversato, insomma, la produzione di questo disco varie fasi della mia vita, e per cui anche per questo sono piuttosto legato. Inoltre abbiamo lavorato, cioè ho lavorato con un po' di persone a questo disco, in primis Marco Giudici, che ha curato tutta la parte di arrangiamenti e di registrazione, di premix, apporto fondamentale. Per chi non lo conoscesse, andate ad ascoltare i suoi lavori sia come produttore che come musicista, Any Other, eccetera, insomma. E niente, adesso uscirà a fine maggio, credo lo porterò dal vivo da dopo l'estate, da settembre, in una formazione a duo con un carissimo amico e grandissimo musicista di Torino che insomma è molto vicino a me in questo momento.
0: Sì, è un disco molto ricco, davvero tanti musicisti anche coinvolti, no? Oltre a Marco Giudici, diciamo, con il nucleo è la tua chitarra, che poi si espande, insomma, in diverse situazioni, dove intervengono tra le altre cose il theremin, tromboni, sintetizzatori, eccetera. E quindi speriamo di sentirti presto dal vivo. Poi vabbè, il Maurizio collabora anche con tanti musicisti. Recentemente qua a Matinè abbiamo ascoltato un tuo live con Luca Venitucci. E anche con lui avete fatto uscire un paio di dischi, se non mi sbaglio, per il momento.
1: Sì. Sì, è uscito a marzo dell'anno scorso per Kulas Record, Peace and Pleasure. E dopo un anno circa abbiamo fatto uscire una versione live di questo disco, quindi registrata nel tour che abbiamo fatto, nelle date che abbiamo fatto nel 2025. Ma con Luca c'è un'alchimia speciale, funziona tutto molto facile, ci proprio siamo sulle stesse lunghezze d'onda, siamo distanti e facciamo un po' fatica a incontrarci, ma quando ci incontriamo è sempre un'esperienza molto interessante, proprio di connessione.
0: Sull'asse, diciamo così, Milano-Roma, e quindi dai, appena Maurizio avrà preparato i live per dopo l'estate, vi daremo le informazioni su dove e come andare a sentirlo. Mentre Ingegner Sollazzi continua a far girare dischi,

Allora, ringraziamo Maurizio che tra le altre cose ha portato in studio stamattina un caffè americano, che è la seconda volta nella storia di mattine che succede, perché non c'è DJ caffè americano stamattina, ma Mauri ha portato lo zuppone.

0: Allora, 8:56 minuti. Il tempo scorre quando ci si diverte. E anche questa mattina, mattina XXL, è quasi volto al termine. Ti do solo quello che c'ho, sempre vero, sì. Come vivo mi capisci, sì, credimi. Un massiccio sa distinguere dell'importante. Leggilo sul muro e non mi chiedere più niente. I giorni passano, sempre meno sole, sempre più sole. In piedi per poterle raccontare, vivo. Mattinata variopinta, con tanto di ospiti in studio, interviste. Se qualcuno perde, qualcun altro trova. Super peppa se la canta e se è bie la sona. Sta in campana, se un massiccio emana vibrazioni, vivo nell'asfalto e cerco.
1: Allora, ce la siamo cantata e ce la siamo suonata, come dicono i colle del fomento. Ringraziamo Maurizio Abate che è venuto a trovarci. Nella sua mano, quello che ti do, ovvero manco umano ti do, è quello che ciò che so, per chiedermi di più. E ci scrivono Aurora e buon compleanno al forte. Quello che ti do, quello che ciò che so. È il compleanno del forte prenestino, immagino.
0: È stato. 1 maggio.
1: 1 maggio.
0: 40 anni, non sentirli. Allora, a proposito di Roma e del forte prenestino, ci ascoltiamo ancora un ultimo brano dall'ultimo long play di Maria Violenza Terrona. E questo è My Land Palestine, con cui vi salutiamo. A risentirci lunedì prossimo, ma rimanete all'ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout per le 2 ore di info quotidiana.

0: Se esistono una ricetta sexy, allora questo è quella ricetta.
1: Abbiamo con noi la prima concorrente. Ciao, come ti chiami?
2: Miriam.
1: E che piatto ci proponi oggi?
2: Il brasato alla torinese.
1: Wow! Dici, Miriam, quali sono gli ingredienti segreti?
2: Chetamina e San Simone.
3: Tu arrivi qua, davanti a quattro giudici, parli, mi presenti un piattino del cazzo davanti. Sai che succede dentro di me?
4: Signorina, hai il pasto fagioli, bitte?
1: Mercoledì 6 maggio dalle 18 al Parco della Colletta, il primo attesissimo contest di grigliata veg.
5: Due squadre di appassionati della brace presenteranno al pubblico e alla giuria il loro miglior panino. Vieni a provarli e vota il tuo favorito.
6: Ragazzi, non ci scherzate, quando voi mettete dentro al vostro corpo queste cose, e il colon mi ringrazia.
7: Amore mio, mozzarella e carosella, risi e risi subito per me.
8: A condire la sfida, la musica live della Barriera Jam Ensemble, formazione sinfonica decostruita in ricostruzione, guidata dal maestro Ennio Mozzicone.
9: Tu mi hai detto Ennio, mi dovresti prendere a schiaffi per questo scherzo.
10: Aine di spinaci, vongole verazzi, l'abbraccio, la gorgonzola.
11: Mercoledì 6 maggio, dalle ore 18 al Parco della Colletta, griglia, roventi e musica live. Tutto benefit operazione City.
12: Vuole subito per me. Ai, vai!
13: Pasta e fagioli.
14: E sangue.
15: No. E sugo.
16: Sabato 9 maggio.
17: Al Gabrio.
16: Fobo e Ono presentano.
17: Fobo.
18: Alle 22.
16: Ben bene di questa zuppa di funghetti sonori.
19: Per nutrire il terzo occhio. In teatro, selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
17: A seguire,
19: le carezze di
17: e direttamente da Massiglia,
19: Alma.
18: Pazza su Mitica.
17: A seguire, arriva l'ala con i suoi suoni della montagna, insieme a Sass e gli elettronichini di
18: Jacopo Messi.
17: Nel club
18: Fono
17: DJ Assoli
16: Attacco Fonico
19: Matteo Coffetti, Federico Spini,
17: Guardi

0: società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame e sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
1: Avanti, compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
2: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
1: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
0: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del Centro di Documentazione Porfido.
1: Per la critica della società capitalista.
0: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
4: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Faso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
5: Aspetta.
6: Ricordati che devi prenotare.
7: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
8: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio Matinée Punk dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa da restare prove del Mezcal Squad, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
9: A box.
10: Just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
11: Do anything you want.
12: June 12, 13, and 14 Blackout Fest. Manituana.
13: L'informazione di Radio Blackout.

0: La mattinata informativa di Blackout.
1: Lunedì 4 maggio, sono le 9:10, ricominciano le dirette su Radio Blackout con l'info del lunedì mattina.
2: Un pelo di ritardo, 9:10, ma vi ricordiamo i nostri numeri così potete interagire con noi al 346-667-3263, WhatsApp, Telegram, Instagram, Signal, non Instagram, quello che volete, o al numero fisso 011-249-5669.
1: Cioè, come sempre, il sito per ascoltarci in streaming che è www.radioblackout.org, sito al quale potete anche riascoltare i podcast delle vostre trasmissioni preferite e anche le dirette che facciamo qui all'info. Come sempre, iniziamo con una lettura delle prime pagine dei giornali e iniziamo dal Corriere della Sera. Un po' tutti i giornali dedicano ampio spazio alle notizie sportive con l'Inter campione d'Italia, vabbè.
2: Tranne il Messaggero, che invece ci tiene a parlare esclusivamente di tennis, quindi prima ci stavamo domandando se per caso il direttore del Messaggero non sia particolarmente amante dell'Inter, ma...
1: o del calcio, chi lo sa. Comunque andiamo invece su un'altra notizia che trova ampio spazio nelle pagine dei giornali, cioè l'arrivo di Rubio in Italia. A quanto pare sarebbe al segretario di Stato degli Stati Uniti ricucire lo strappo con il Vaticano dopo insomma le accuse che Trump, accuse anche reciproche, ma soprattutto quei Trump nei confronti di Prevost, e a quanto pare dovrebbe anche esserci un incontro con Meloni.
2: Il titolo in alto dice: il piano di Trump per Hormuz, libererò le navi bloccate. Di questo ne parleremo tra le dirette della giornata di oggi, l'ultima dopo le 10:30. Parleremo proprio dell'ultimo piano di Trump, appunto, di liberare, secondo lui, lo stretto di Hormuz dalle navi che sono rimaste bloccate, una missione che lui definisce umanitaria, ma che poi ovviamente il suo segretario di Stato si è affrettato ad affermare che fosse invece un'operazione per la difesa.
1: Ci sono poi altre due notizie che non approfondiremo. Uno è l'ennesimo sequel sul caso Minetti, e spunta anche un'amicizia tra Cipriani, compagno di Nicole Minetti, e Epstein, quindi un'altra così costola italiana degli Epstein Files. E poi il procuratore antimafia Melillo, che sulla riforma delle intercettazioni parla di quanto sia allarmante l'approccio di questo governo, che rischia di rimanere indietro sulle intercettazioni.

0: E passiamo alle prime pagine di Repubblica. Libero le navi a Hormuz e Trump avvia Project Freedom, quel piano appunto di cui parlavamo prima tra le ultime affermazioni e piani di Trump, operazioni per scortare fuori dallo stretto i cargo intrappolati, e avvisa: portiamo soccorso agli equipaggi di paesi non in guerra, se ostacolati risponderemo. Quindi appunto quanto dicevamo prima, un'operazione che dovrebbe coinvolgere svariate centinaia di navi per andare a recuperare, almeno a detta di Trump, le persone che sono ancora dentro alle navi cargo, le navi che trasportavano petrolio, che si trovano nello stretto e che sono rimaste lì bloccate appunto sotto il doppio tiro iraniano e statunitense, e quindi questa operazione appunto di liberazione.
1: Sì, notavamo prima mentre leggevamo i quotidiani come stia un attimo abbassando la cresta.

0: storia di un amore finito tra Trump e Meloni. Trump, nuovo sgarbo a Meloni, perché ha rilanciato sui suoi social un'intervista di Matteo Salvini.
1: Sì, peraltro non so quale ascoltatrice o ascoltatore fosse un amante del Cioè, ma io lo leggevo spesso da ragazzina e c'erano queste praticamente timeline di delle storie d'amore fra diverse persone famose, idoli appunto della nostra barra mia adolescenza, ed è esattamente quello che c'è a pagina 3 della Stampa, in cui c'è la storia sostanzialmente di linea comune e di amore e odio tra Trump e Meloni, ripercorrendo tutte le varie fasi tra i primi amori, i primi litigi, le prime separazioni. E appunto un'intera pagina sull'intervista di Salvini, che è stata rilasciata da un sito dell'ultradestra da parte di Trump appunto negli Stati Uniti, definito come l'ennesimo sgarbo alla premier, in cui appunto sostiene come l'unico leader con cui si possa parlare sia Salvini e non più Meloni.
0: E poi sono due articoli dedicati all'Ucraina, uno è la solita Anna Zafesova che ci racconta sempre dalla sua penna della Stampa quanto la Russia stia perdendo o stia per perdere la guerra, e poi c'è un altro articolo su perché è presto per Kiev nell'Unione Europea. Sembrava che il problema fosse Orbán, e ora che Orbán non c'è più sorgono tutte altre problemi per l'ingresso, insomma, nella NATO, nell'Unione Europea, dell'Ucraina.
1: E poi sempre sulla Stampa, pagina 5, insomma, pagina 4 e 5 sono di nuovo sulla questione statunitense dell'Iran, su cui appunto non ci dilunghiamo perché parleremo con l'analista Tara Riva verso le 10:30, quindi restate tutti sintonizzati. Mentre a pagina 5 c'è un piccolo capitoletto su una notizia che in realtà forse ha già qualche giorno, credo, sul fatto della festa di compleanno di Ben Gvir, che a quanto pare sua moglie Ayala gli ha offerto una torta di compleanno in questa festa di compleanno, dove ovviamente erano presenti tutti i vari esponenti dell'ultradestra della Knesset, tra cui il ministro degli esteri Israel Katz e altri, una torta di compleanno sulla quale hanno deciso di ornare un bel cappio, ovviamente rimandando alla pena di morte. Lui tra i primi sostenitori della pena di morte per i prigionieri palestinesi.
0: Sì, si vede proprio il video della moglie di Ben Gvir che si fa strada tra la folla tutto orgoglioso della sua torta con il cappio sopra. Lui è evidentemente commosso per insomma il fatto che avessero pensato a lui, associandolo a un cappio per l'impiccagione, che sorride compiaciuto. Il Fatto Quotidiano parla di una notizia di cui parleremo anche noi, cioè il fatto che ci siano due attivisti della Global Summit Flotilla tuttora in arresto in Israele. Parleremo con uno dei partecipanti di quest'ultima spedizione per cercare di portare degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza, da poco fermata, insomma, e ci faremo anche raccontare un po' come è andato questo fermo.

Il titolo principale è Forza Italia esplode, lei presidente Tajani onorevoli e il vertice li zittisce, i campani incoronano Marina, Fratelli d'Italia e lei la regista del partito. Dopodiché c'è sulla spalla quella di sinistra sempre appunto un articolo su Netanyahu e le sue ultime appunto dichiarazioni sia nei confronti del Libano che nei confronti della Palestina e di Gaza, la proposta in 14 punti mandata dall'Iran che Trump starebbe vagliando, qua dice uranio incluso, in realtà le ultime notizie dicono che questa proposta a 14 punti non include diciamo il piano del nucleare e quindi l'abbandono del piano del nucleare dell'Iran, ma appunto più o meno ogni giorno arrivano notizie un po' contrastanti, determinate principalmente dalle affermazioni mirabolanti di Trump. E poi un altro articoletto che

0: parla del PNRR, appunto sul Fatto Quotidiano, il mega flop delle nuove case per i fuorisede, articolo che noi riusciamo ad approfondire perché ovviamente non abbiamo preso quel giornale, ma invece abbiamo preso La Stampa, in cui di nuovo c'è un articolo sul PNRR che parla di come soltanto l'1% dei fondi di questo nuovo PNRR, che è di circa 191,5 miliardi, qualcosa del genere, sia dedicata al dissesto idrogeologico. Un articolo che in realtà a tratti è quasi interessante, che per essere La Stampa comunque è un gran complimento. Dice come il 94,5% dei comuni sia effettivamente esposto a rischio di dissesto idrogeologico, quindi frane, alluvioni, valanghe, erosioni costiere, ma anche incendi piene di fiumi e alluvioni, e di come appunto di questi 190 miliardi poco più di 2 siano stati destinati solo al problema del dissesto idrogeologico. Poi guardavo poco fa su internet per capire quali sono i settori in cui maggiormente sono stati destinati questi soldi del PNRR, e pare che, come dire, la svolta tecnologica e la crescita tecnologica del paese sia tra i punti principali.
1: E poi sempre sul taglio sinistro si fa un richiamo all'episodio del concerto del 1° maggio di Roma e della modifica alla canzone partigiana Bella Ciao, in cui partigiano era stato sostituito dalla cantante Delia con essere umano, così per dimenticare probabilmente il valore della resistenza e della partigianeria. È dedicato appunto un articolo nelle pagine interne con un'intervista a una professoressa su questi temi.

0: stavamo ridacchiando fuori onda perché leggevamo i titoli del giornale che veramente pensiamo che non ve lo meritiate di lunedì mattina.
1: No, dai. Se proprio avete, insomma, curiosità, andatevi a guardare le prime pagine.
0: Ma noi ve lo sconsigliamo.
1: Allora, la prima notizia che vi diamo riguarda il 41 bis rinnovato da Alfredo Cospito, che dovrà continuare a scontare la propria pena nel regime di carcere duro del 41 bis all'interno del carcere di Sassari. A sancirlo è stato il ministro della giustizia Carlo Nordio, che era chiamato a decidere se rinnovare la misura che era stata imposta a Cospito nel maggio del 2022 e che aveva durata di 4 anni. Nordio ha deciso di non considerare nemmeno il parere della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che si era espressa favorevolmente rispetto alla revoca del carcere duro. Alfredo sta scontando una pena a 23 anni di carcere per aver commesso un attentato dimostrativo contro la scuola allievi carabinieri di Fossano. E, la decisione di Nordio è stata notificata ieri 30 aprile all'avvocato difensore Flavio Rossi Albertini.
0: L'articolo prosegue: sono misure che mal si conciliano con uno Stato democratico, ha affermato Flavio Rossi Albertini, legale di Cospito, secondo cui si intende applicare il 41 bis completamente al di fuori del perimetro normativo. Il regime carcerario del 41 bis, introdotto per decreto dell'ordinamento italiano nel 75 e poi divenuto legge nel 2002, si applica a quei detenuti considerati boss di organizzazioni mafiose o terroristiche al fine di impedire loro di continuare a impartire ordini e comunicare con le proprie organizzazioni. Flavio Albertini, l'avvocato, appunto, sostiene che Cospito non è a... definisce appunto Cospito non è a capo di un'organizzazione terroristica, un ossimoro peraltro in un'organizzazione anarchica che per definizione è dotata di una struttura orizzontale e senza leader. Nonostante questo si trova da oltre 4 anni sottoposto a regime carcerario, già finito al centro delle attenzioni della CEDU, quindi della Corte Europea per i diritti umani. La CEDU ha stabilito che il 41 bis non è in linea di principio, è in contrasto con la Convenzione di Ginevra dei diritti dell'uomo appunto ne ha evidenziato le varie criticità, così come ha fatto Amnesty International, che nel 2003 ha definito il 41 bis crudele, inumano e degradante. L'articolo poi prosegue appunto raccontando che cos'è questo regime di 41 bis, all'interno del quale 750 persone sono attualmente detenute in stanze cubicoli di cemento larghi 3 metri per 2, con un'unica finestra che è posta troppo in alto per poter guardare fuori, 22 ore al giorno chiusi lì dentro, senza né libri né riviste, a meno di specifiche autorizzazioni. Peraltro a Cospito sono state vietate l'ingresso appunto di varie giornali, ma anche musica, proprio per provare, come dire, a sopportare in maniera un pochettino più leggera se possibile la pena detentiva, solo 2 ore d'aria da passare in un cortiletto più grande di una cella. L'articolo poi termina raccontando come, parallelamente alla repressione delle persone che stanno scontando al 41 bis, c'è stata una fase appunto di repressione per tutte le manifestazioni che ci sono state in solidarietà ad Alfredo, ma soprattutto contro il regime di 41 bis in quanto tortura di Stato. Da nord a sud i processi contro decine di solidali continuano. Milano, Roma, Bologna sono solo alcune delle città dove si sono svolte appunto manifestazioni e proteste, ma la punizione esemplare vuole essere Torino, dove si era svolto un corteo il 4 marzo del 23 contro un corteo nazionale contro il 41 bis. Il PM che aveva chiesto appunto devastazione e saccheggio, un'imputazione con pene tra gli 8 e i 15 anni, al primo grado del primo troncone, quindi della prima parte di questa operazione repressiva denominata City, che si è concluso il 16 aprile, ha visto condannare tutti e 18 gli imputati con pene comprese fra i 18 mesi e i 5 anni e mezzo. Non ha retto la devastazione e saccheggio, ma è stata data la pena massima per una serie di reati tipo appunto danneggiamento pluriaggravato in concorso, violenza contro pubblico ufficiale in concorso perché non è stata riconosciuta la violenza da parte della polizia, ma solo quella da parte dei manifestanti, e quindi da resistenza pubblico ufficiale si è passata a violenza e quindi appunto il massimo è stata data il massimo della pena.

mentre ci stiamo mettendo in collegamento con la nostra prima diretta, vi leggiamo l'ultima notizia che abbiamo selezionato per questa prima parte della rassegna stampa, e cioè che la giornata di ieri è stato l'Overshoot Day italiano, cioè il giorno in cui abbiamo finito le risorse naturali che il pianeta è in grado di generare in un anno. Quindi l'Italia ha consumato tutto quello che avrebbe potuto consumare in un anno, e questa data appunto era ieri, il 3 maggio. Quella globale del 2025 è caduta il 24 luglio, che significa che consumiamo praticamente un pianeta e mezzo a livello di risorse disponibili, mentre l'Italia, appunto, avendo raggiunto questo overshoot day il 3 maggio, è come se consumasse sostanzialmente tre pianeti ogni anno, e questo è dovuto a, rispetto agli anni 70. Ovviamente questa data appunto ogni anno è prima, qualche l'anno scorso mi pare fosse il 6 maggio, l'anno prima il 9 maggio, insomma ci stiamo avvicinando. Ovviamente questa causa di aumento di energia, aumento del consumo di automobili e anche un'alimentazione sempre meno tutelante verso l'ambiente.

0: Allora, sono quasi le 9:30 e siamo in diretta con un compagno del Comitato di Solidarietà allo 5 di Ulm, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno compagni e compagni, Palestina Libera, grazie a voi.
0: Allora, dunque, dopo abbiamo già parlato la settimana scorsa di questo processo e di che cosa sono accusate le 5 persone attualmente in carcere per appunto questo processo, così in qualche modo che possiamo sintetizzare con il processo appunto ai 5 di Ulm, che hanno passato 8 mesi in regime di custodia cautelare. E com'è andata la prima udienza? E forse soprattutto prima farei un passaggio sull'aula bunker del supercarcere di Stamheim in cui è iniziato questo processo lunedì scorso.
1: Certo, dunque su come è andata io sintetizzerei tutto con un termine che di solito è abusato e usato anche in maniera impropria, e cioè kafkiano. Se ne fa un uso anche a sproposito, ma in questo caso è estremamente pertinente, perché è stato veramente uno dei peggiori capitoli di un romanzo di Kafka, e ci torneremo in un attimo, ma inserirei appunto da quello che suggerisci tu, cioè la descrizione di questa struttura Stammheim che già dall'esterno si presenta senza finestre, quindi è un blocco anonimo di cemento e che insomma lascia ben poche speranze di luce e di contatto con l'esterno per chi ci entra. E ricordiamo che è una struttura che si trova a Stoccarda ed è stata concepita e designata apposta per ospitare membri di gruppi armati di sinistra degli anni 70, quindi in particolare la cosiddetta RAF, le brigate rosse tedesche, nelle sue varie generazioni, perché appunto ce ne sono state diverse poi nel corso dei decenni, fino a tempi molto più recenti. Ed è una struttura che funge sia da tribunale che da penitenziario, quindi un tribunale carcere a tutti gli effetti. E in particolare Stammheim, per come è concepita, isola completamente i propri ospiti sia nella fase di detenzione preventiva sia durante il processo vero e proprio. La scelta politica di questo spazio è chiaramente insomma orientata verso una influenza che si vuole dare fortemente all'opinione pubblica, perché c'è un click mentale, un'associazione automatica nella testa di chi in Germania ha più di 30 anni e quindi ha un ricordo di quei decenni, associarla al terrorismo e provare in qualche modo a portarsi dalla propria parte l'opinione pubblica, anche perché insomma l'accusa sta operando, quindi il governo tedesco, la legge sta operando contro se stessa, contro la legge stessa, in quanto oltre 6 mesi di detenzione preventiva va contro il codice tedesco, ed è giustificato in questo caso nel cercare di designare le 5 compagne e compagni protagonisti di questa vicenda veramente drammatica come un pericolo pubblico, pericolo per la società. E questo appunto giustificherebbe queste misure così estreme. L'elemento che ci fa capire che è una scelta precisa politica è che c'erano altre strutture disponibili, c'erano altre aule con capienza maggiore, con una predisposizione migliore anche per i media e soprattutto per una logistica della disposizione interna tra pubblico, team di legali e Ulm 5, che potesse permettere una comunicazione molto migliore tra le varie parti, tra i vari attori di questo teatro dell'assurdo. E invece hanno designato proprio Stammheim, appunto come dicevo, per dare un taglio politico, per provare a portare l'opinione pubblica ai media, che sono molto asserviti alla Staatsraison, alla ragione di Stato tedesca, verso il frame, verso la cornice della lotta al terrorismo. E dunque hanno iniziato a fare ostruzionismo già dall'inizio, perché insomma hanno iniziato alle 7:30 con il passaggio del pullman che conteneva le 5 compagne e compagni anziché alle 8, per disorientare il picchetto di circa 50 compagni e compagni accorsi un po' da tutta la Germania, soprattutto da Berlino ma anche da altre parti. C'è stata una bella infrastruttura di solidarietà con autobus insomma in cui si potesse pagare quel di cui si disponeva, quindi per permettere a chiunque fosse interessato a partecipare. E poi ci sono state anche alcune strutture, alcuni centri sociali che hanno ospitato compagni da varie parti, quindi questo già è stato molto interessante, un esperimento di solidarietà pratica. E ci sono stati dei cori all'esterno, a quel paese Elbit, chiudiamo Elbit, facciamo pezzi, bruciamolo al suolo, quindi il tono è stato subito politico anche dall'altra parte, senza cedere a tentativi di intimidazione, quindi lo spirito era molto alto. E l'ingresso è stato frammentato, anche in questo caso hanno provato a disorientare chi era accorso in solidarietà, c'erano stati 38 posti comunicati, ma soltanto 32 quel mattino erano disponibili per il pubblico e quindi alcune persone sono rimaste fuori. L'inizio era previsto per le 9 di lunedì scorso, 27, ma in realtà hanno permesso soltanto alle 10:15 l'ingresso degli UN5 e è stato un momento molto commovente, un momento veramente di una tensione umana, perché ricordiamo che gli UN5 sono divisi in 5 strutture diverse, non si sono mai più visti da quel settembre in cui appunto hanno portato avanti questa azione verso la Elbit di Ulm, e c'è stato un applauso molto potente, i 5 sono apparsi raggianti nonostante le condizioni veramente di violazione di diritti umani che hanno subito, che includono, ricordiamo, negligenze mediche, un'ora al mese soltanto di contatto con i propri familiari, i propri cari e anche con i legali, i quali hanno avuto enormi difficoltà ad accedere ai propri assistiti, sebbene le sollecitazioni nei confronti delle forze dell'ordine, del tribunale stesso e delle strutture che li ospitano siano state reiterate e pressanti. Zero accesso a forme di intrattenimento, di attività intellettuali, zero accesso a libri, attività di gruppo. 4 dei 5 sono stati isolati per 23 ore al giorno. Quindi, insomma, è stato veramente sorprendente vederli così. Ed è stata linfa vitale per tutto il movimento, per chiunque si stia ancora battendo per la Palestina. Ricordiamo alcuni compagni e compagne della flottiglia che stanno in questo momento nelle carceri appunto israeliane. È stato un momento veramente forte, però allo stesso tempo è stato stranissimo vederli ammanettati dietro a un vetro spessissimo e separati dal team di legali composto da 11 avvocatesse e avvocati che sono intervenuti in questo processo che si preannuncia completamente politico. Nel momento di leggere le accuse, sia il team di legali sia gli UN5 sono rimasti in piedi. Ovviamente non lo puoi fare, devi sederti, e questo decreta l'inizio poi del processo, no? La lettura delle accuse. Sono stati invitati a sedersi, hanno continuato a stare in piedi. A quel punto il team di avvocati si sporge verso i microfoni e prova a fare una mozione in cui denunciano la assoluta incostituzionalità della distanza che vigeva tra il team di legali stesso e i propri assistiti. Da un punto di vista legale devi concedere la vicinanza e la discrezionalità nella comunicazione tra un legale e il proprio assistito. Questo era garantito perfino ai membri della RAF. Quindi non c'erano le condizioni per iniziare questo processo e il giudice a sua volta sottolineava che nessuna mozione può essere presentata prima che vengano lette le accuse. Accuse che non sono state lette in quanto appunto il team di legali era in piedi e anche gli UN5, per questo mi riferivo al termine kafkiano, perché immagino questa situazione così solenne, così formale, così tesa, e nessuna delle due parti intende cedere assolutamente nulla. Del resto i legali hanno provato a denunciare la irregolarità di questa distanza scandita poi da questa infrastruttura di vetro potente che li separava dai propri assistiti, ma il microfono era spento e a quel punto il giudice ha ricordato che il protocollo, quindi la messa nero su bianco di ciò che sta avvenendo, è a discrezionalità del giudice stesso e tutto ciò che non viene emesso all'interno di un microfono non verrà riportato. Quindi questa è un'altra peculiarità del sistema tedesco, non esiste una persona esterna che stila un protocollo di tutto ciò che accade, ma è discrezionalità del giudice, il che ovviamente è preoccupante se lo stesso giudice non è imparziale, non può garantire un processo imparziale. Quindi la situazione era già tesissima, al punto che nel momento in cui il team di legali si è visto negare l'accesso ai propri assistiti, ha girato le spalle e ha lasciato l'aula. All'esterno ovviamente la situazione diventava incandescente, non trapelavano notizie, per cui un esponente del team di legali ha preso il microfono e ha parlato alla folla di persone in solidarietà con queste parole, dicendo: le azioni dei nostri clienti non erano solo giustificate, ma necessarie, moralmente necessarie per salvare vite umane e legalmente necessarie per adempiere precisamente agli obblighi stabiliti dalle convenzioni sul genocidio, che la Germania non è riuscita a rispettare. Meritavano di ricevere la croce al merito federale. Il fatto che vengano invece puniti così duramente non dice nulla sui nostri clienti, ma dice molto sullo stato attuale del paese, che è fin troppo felice di affidarsi allo slogan Never Again, mai più. Ma prendere sul serio mai più significa agire come hanno fatto i nostri clienti, e cioè distruggere cose il cui scopo è la distruzione, per amore della vita. Questo è il comunicato ufficiale con cui si sono espressi i legali, rifacendosi al paragrafo 34 che ho già citato la settimana scorsa, che è appunto lo stato di necessità giustificante. Quando c'è un'azione che normalmente sarebbe definita illegale, se è compiuta per fini nobili e alti, come in questo caso rallentare o ostacolare un genocidio, dovrebbe essere contestualizzata come attenuante o addirittura giustificata. Il team di legali rientra a quel punto nell'aula e c'è una sorpresa, un ulteriore colpo di scena. Non riprendono la postazione iniziale, ma si vanno a collocare di fianco ai propri assistiti, di fianco agli Ulm 5, dietro al vetro spesso insomma, che li separava. A questo punto è caos, perché ovviamente è una presa di posizione politica fisica, e il giudice richiama all'ordine, li invita a ritornare al proprio posto con la scusa che non ci fosse sufficiente spazio dietro al vetro massiccio. E a quel punto il team di legali propone di cambiare aula, sottolineando che quella corrente non avesse la logistica per ospitare questo processo. E a questo punto la corte si aggiorna, quindi verso l'una tutti a casa. Nulla di fatto, un processo che non ha avuto neanche la fase iniziale di lettura delle accuse, quindi un clima assolutamente infuocato. E di conseguenza sono state cancellate le due sedute previste per oggi e per dopodomani. Quindi avverrà la prossima seduta l'11 maggio. Okay. Questo è chiaramente un modo da parte dell'accusa per prendere tempo, in quanto probabilmente non si aspettavano un tipo di reazione così politica e così sostanziosa, così forte da parte del team di legali. Si preannuncia infuocata.
0: Benissimo, allora appunto ricordiamo, l'hai già fatto tu, però questo processo verte principalmente sulla violazione di proprietà privata e danneggiamento nella sede tedesca di Ulm della Elbit System, produttore israeliano di armi. Appunto siamo fatti raccontare come è iniziato questo processo, staremo assolutamente ben attenti a vedere come prosegue, e a meno che non ci siano altre cose che vuoi aggiungere, direi ci risentiamo presto.
1: Soltanto ricorderei il sito ulm5.info e la pagina Instagram ulm5 per continuare a fare engagement, per continuare a condividere sui social e cercare di tenere altissima l'attenzione.
0: Assolutamente, grazie mille. Ciao.
1: Grazie a voi, Palestina Libera. Ciao.

E così abbiamo chiuso la prima diretta della giornata 9:46. Vi ricordiamo come sempre i numeri per interagire con noi: 346-667-3263 e 011-249-5669. Mentre aspettiamo l'orario della nostra prossima diretta, torniamo un po' indietro a parlare di quello di cui stavamo accennando prima di passare appunto alla diretta su i5 di Ulm, e parlavamo dell'overshooting, overshoot day, cioè il giorno dell'anno in cui abbiamo terminato le risorse disponibili sulla Terra. Quindi dicevamo l'Italia non è sicuramente tra i paesi peggiori, tuttavia consuma circa quasi tre Terre, quindi tre pianeti Terra a livello di risorse. Sempre su questo tema, l'altra economia del 1° maggio, è uscito un articolo di Stefano Caserini, che è un climatologo, intitolato La profezia autorealizzante di Claudio Descalzi, e parla appunto dell'amministratore. Di una commenta in realtà un'affermazione dell'amministratore delegato di Eni del 12 aprile, che ha preso parola durante la scuola di formazione politica della Lega, e ha detto la tale frase: abbiamo una società che vive con il gas, bisogna usare buon senso e ragionevolezza. Non si può essere radicali e dogmatici su tutto, ha dichiarato Descalzi. Se c'è una situazione straordinaria, lavoriamo per affrontarla. E ancora, le rinnovabili vanno benissimo, ma a completamento, ovviamente, intendeva del sistema fossile. Quindi l'articolo commenta, insomma, traducendo un po' quello che commentava Descalzi: non siate troppo rigidi con la transizione energetica, il gas serve ancora, continuiamo così, dai forte. Parole che ovviamente, come dire, lui cerca di spacciare come delle parole ragionevoli, moderate, di una persona che capisce un po' tutti i punti di vista, ma che a un certo punto poi si scontra con la pragmaticità, delle necessità, ma che in realtà ovviamente vanno in una direzione di tutela degli interessi delle macro industrie del fossile, e ovviamente nulla a tutela dell'ambiente. Un po' mi viene da commentare nella stessa direzione di quando, appunto, a pochi giorni dalla chiusura dello stretto di Hormuz, si è tornati a parlare di centrali a carbone che si volevano bonificare e chiudere, che invece si sono riaperte. L'articolo poi prosegue, diciamo, commentando sul fatto che di come giudicheranno una serie di scelte le generazioni future che si troveranno a dover gestire le gravità e i danni appunto fatti sul pianeta. E poi continua: la crisi del Golfo Persico, che secondo il manager, l'evento più importante degli ultimi 40 anni sul fronte dell'offerta energetica, diventa così pretesto per rimandare ancora una volta ciò che andava fatto decenni fa, e quindi ovviamente una transizione energetica verso delle risorse rinnovabili.

Sì, rispetto a quello che diceva l'amministratore delegato di Eni, sembra che questa crisi nel Golfo Persico, che sia sicuro, cioè, che sia un evento importante, su questo non ci piove, però diventa in questo modo il pretesto per rimandare ancora una volta un passaggio che andava fatto quantomeno decenni fa. Ma il punto su cui questo articolo si vuole concentrare, ed è il punto cruciale, è come l'emergenza energetica non sia un incidente di percorso, bensì la normalità strutturale di un sistema che dipende da fonti scarse, geopoliticamente instabili e concentrate in poche aree del pianeta fisicamente finite.

Incominciamo a parlare di 1º maggio, faremo tra poco insomma un racconto con una compagna in diretta su come è andato il corteo del 1º maggio a Torino. Andiamo prima a vedere cosa è successo in Turchia e nello specifico a Istanbul. Ancora una volta, il 1º maggio è stata una giornata di tensione e repressioni a Istanbul con un bilancio molto pesante, almeno 550 persone risultano arrestate o fermate dalla polizia. Secondo un'associazione di avvocati sul posto, nel pomeriggio molte delle persone fermate risultavano disperse o in custodia o non si avevano notizie certe sulla loro sorte. La repressione è iniziata già nelle prime ore della giornata, quando la polizia ha fatto uso di lacrimogeni contro le manifestanti sparate direttamente dai veicoli antisommossa in mezzo alla folla. L'obiettivo principale delle forze di sicurezza era impedire ai cortei di raggiungere Piazza Taksim, storico epicentro delle proteste e simbolo del movimento dei lavoratori chiuso agli assembramenti dal 2013 dopo le grandi mobilitazioni antigovernative. Ed è dal 2013 che appunto la parte centrale di questa piazza, dove c'è un giardino, c'è una postazione fissa della polizia giorno e notte, insomma, che controlla l'area circostante dietro delle transenne. Tra gli arrestati del 1º maggio figura anche il leader sindacale Bazaran Aksu. La repressione non appare episodica, ma inserita in un contesto più ampio. Da giorni, infatti, le autorità turche avevano avviato arresti preventivi contro attiviste, oppositori e giornaliste nel tentativo di contenere la mobilitazione. Le manifestazioni sono state indette da sindacati e associazioni sotto lo slogan Pane, pace, libertà in un paese attraversato da una grave crisi economica. L'inflazione ufficiale resta sopra il 30% e, secondo la Camera di Commercio di Istanbul, raggiunge il 40% appunto proprio nella città di Istanbul.

Ci arriva un messaggino al 3466673263 che commenta: io creando la diretta precedente in cui abbiamo raccontato come 5 persone che sono accusate di danneggiamenti a una fabbrica di armi sono rinchiuse da più di 6 mesi in carcerazione preventiva e subiscono un processo quantomeno spettacolare, appunto, nell'aula bunker di Stam. Quindi ci scrivete questa cosa, che le estremiste siano le persone che vogliono preservare la vita e non quelle che vogliono distruggerla solo per avere qualche migliore in più, inizia a starmi estremisticamente sul cazzo.

0: Dovremmo essere già in collegamento con Barbara della Scatassuna. Ciao, ci senti?
1: Ciao, sì, vi sento.
0: Perfetto, grazie mille per esserti collegata qui con noi. Allora, con te volevamo chiederti anzitutto se ci puoi fare un po' un racconto dallo spezzone di Torino Partigiana del corteo del primo maggio qua a Torino, partendo un po' anche aiutandoci a delineare quali erano le rivendicazioni dello spezzone sociale, un po' diciamo com'è andata la giornata.
1: Sì, ma allora lo spezzone sociale di quest'anno come rivendicazione principale aveva quella di dire chiaramente che non pagheremo queste guerre che i potenti della terra vogliono combattere, in particolare in cui ci sta trascinando il governo Meloni nel suo non riuscire a dire di no all'imperialismo degli Stati Uniti, per cui era già molto chiaro dallo striscione di apertura che diceva proprio noi la guerra non la paghiamo, e si inseriva un po' nel percorso di Torino Partigiana, che è il percorso che si è aperto a dicembre dopo lo sgombero del centro sociale. E l'idea è quella di raccogliere appunto tutte quelle persone, sia i giovani, gli studenti, le studentesse, ma anche i lavoratori e lavoratrici chiaramente, che nella propria vita quotidiana vedono sempre di più l'infiltrarsi della guerra, dell'industria bellica, attraverso l'aumento dei prezzi, il definanziamento della ricerca, la diminuzione del welfare, di vari servizi, e che però scelgono di essere partigiani, quindi di prendere parte e di non accettare in silenzio questi tagli, diciamo, e questo cambio di direzione che ci vuole portare verso il collasso sempre di più.
2: Benissimo, ti ringraziamo appunto per averci un po' raccontato come lo spezzone sociale è sceso in piazza per questo primo maggio. Ovviamente grande interesse e rabbia nei confronti della guerra, e sappiamo benissimo ovviamente lo stato di militarizzazione in cui versa il quartiere Vanchiglia. Ci vuoi raccontare cosa è successo da quelle parti?
1: Sì, diciamo che appunto secondo noi, secondo anche tutte le persone che hanno attraversato le varie assemblee cittadine della Torino Partigiana in questi mesi, il quartiere Vanchiglia è un po' l'esempio di questa militarizzazione, sia da un punto di vista proprio pratico, perché comunque è un quartiere che è riempito di camionette, idranti e volanti quotidianamente ormai da quasi 5 mesi. Sì, anche però da un punto di vista simbolico, perché comunque questa militarizzazione non è assolutamente necessaria ed è soltanto un messaggio che la controparte vuole mandare agli abitanti del quartiere, che hanno comunque non sono rimasti in silenzio, hanno preso parte, si sono costituiti in un comitato cittadino, e lo vediamo molto chiaramente anche con il festival che si è concluso ieri, il Festival Altri Mondi, che ha visto un aumento della militarizzazione a fronte di dibattiti, concerti, eccetera eccetera, per cui andare in Vanchiglia era qualcosa di fondamentale per rispondere un po' a questa militarizzazione, alle scelte del governo, che preferisce pagare 4 poliziotti che dormono in macchina durante l'orario di lavoro piuttosto che effettivamente offrire dei servizi alle persone. E per questo si è deciso comunque, una volta arrivati in Piazza Castello, di proseguire verso Vanchiglia e di non entrare nella piazza durante il comizio dei sindacati. E questa scelta è stata accolta molto positivamente dalle persone che hanno seguito lo spezzone, che giunto ormai in Piazza Castello era comunque molto molto ampliato rispetto alla partenza. C'erano migliaia e migliaia di persone che hanno fatto comunque una scelta consapevole di andare in Vanchiglia, e in Vanchiglia il dispositivo di forze dell'ordine era ancora più esagerato del solito. Il comitato di quartiere aveva fatto una richiesta di poter utilizzare il giardino del centro sociale, che tra l'altro ricordiamo che è in condivisione con la scuola materna lì di fianco. Questa richiesta era stata negata dal prefetto con una risata, si dice, e quindi poi, nonostante il blocco di Corso Regina, un gruppo molto consistente di persone del corteo è riuscito ad arrivare in via Balbo, che era libera, e aprire i cancelli dell'Asca. E questo è stato un gesto sicuramente simbolico, perché comunque l'abbiamo ripetuto tante volte, quello non è, cioè Asca Tofana non è soltanto un palazzo, ma può riprodursi ovunque nelle strade della città, ed è stato proprio per questo che poi anche la grigliata, che solitamente veniva fatta nel giardino, è stata fatta nei giardini Pozzo di fianco al campus Einaudi, proprio per dare la dimostrazione che se non c'è quel palazzo, Asca Tofana sarà in tutta la città.
0: Ti ringrazio molto di questo racconto, ti chiederei solo più se avete qualche altro appuntamento da rilanciare.
1: Ma sì, allora questo giovedì in via Balbo ci sarà una partita di pallavolo organizzata dal collettivo universitario e dall'Aurora Vanchiglia contro la militarizzazione, per continuare un po' con la nostra presenza all'interno del quartiere. E poi sicuramente aderiremo, insomma, ai vari scioperi che ci saranno nelle prossime settimane, il 7 maggio, il 29 maggio, e alla ricorrenza della Nakba poi il 15.
0: Bene, ti ringrazio molto e a risentirci presto attraverso questi microfoni.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, buona giornata. Ciao.
1: Buona giornata.

0: Abbiamo ascoltato
1: Palestine di Hamada Enani. Hamada Enani, sì.
0: Bellissimo. Molto.
1: Ci è piaciuta, era una bella zarrata mattutina per svegliarci un po' dopo queste prime due dirette.
0: Same old style, info del lunedì, canzone un po' fatta amare per svegliarci lunedì mattina. Allora, abbiamo parlato del 1° maggio a Torino, prima brevemente abbiamo raccontato quello che è successo invece nella città di Istanbul. Ci spostiamo ad Atene per continuare ad aggiornare sulla comunità resistente di Prosfighika. Prosfighika, lo sapete, abbiamo già parlato all'info di Blackout, è un quartiere occupato nel centro di Atene da 16 anni che ospita centinaia di persone che costruiscono quotidianamente un esperimento sociale che rompe con le logiche dominanti attraverso il mutualismo, l'autogestione, la solidarietà e insomma una vita e lotta comune. E sappiamo che questo esperimento è sotto attacco, sappiamo che lo Stato greco e la regione dell'Attica hanno approvato un piano di riqualificazione da 15 milioni di euro che prevede lo sgombero della comunità e anche delle circa 400 persone che vi abitano. Quello che sapete è che insomma è in atto tutta una campagna di solidarietà e di resistenza allo sgombero di Prosfighika. Tra insomma le cose che le compagne e i compagni di Prosfighika hanno chiesto nel loro appello è stato quello di ospitare ovviamente le loro voci, ma anche incontri, iniziative, dare risalto allo sciopero della fame che vede impegnato un compagno di Prosfighika ormai da più di un mese e da un paio di giorni anche un'altra compagna.
1: E per questo vi lanciamo anche l'iniziativa che ci sarà qua a Torino, proprio perché i compagni e le compagne hanno chiesto di ospitare appunto le loro voci direttamente su Torino, e quindi ci sarà un evento che sarà il 7 maggio in corso Cighesette allo spazio popolare Neruda alle ore 18, in cui appunto ci sarà un dibattito, poi vabbè la cena, benefit eccetera, e dicono appunto avremo l'occasione di confrontarci con tre compagne e compagni da Prosfighika che ci racconteranno non solo l'esperienza ma anche una conversazione sull'importanza delle resistenze internazionali, territoriali e nella lotta all'abitare.

0: Allora, tra poco avremo ospite delle libere frequenze di Blackout, un partecipante di quest'ultima flottiglia. Ci faremo raccontare sia, insomma, come stanno i due membri dell'equipaggio che sono ancora in arresto, sia quali sono le prossime mosse riguardanti appunto la Gromos Mood flottiglia e tutta una serie di altre questioni rispetto ai prossimi scioperi in solidarietà alla Palestina e ai blocchi quanto mai necessari nei porti nostri italiani di materiale bellico diretto verso Israele. Ora vi leggiamo, insomma, per sommi capi, un articolo uscito proprio il 1° maggio, venerdì, su Altra Economia a firma Luca Rondi, che parla del tentativo di Torino di reinventarsi dopo la crisi dell'automotive puntando sul riarmo. E inizia con un dato, insomma, che ha dell'ovvio, dello scontato, cioè che nel capoluogo piemontese gli impiegati del settore automotive sono sempre meno. Nel 1960 erano 60.000 persone che lavoravano per la Fiat, ora ne restano poco più di 12.000 per quanto riguarda appunto lo storico colosso torinese Fiat, ma la vendita dell'Iveco e del gruppo di origine indiana Tata mette a rischio altri 6.000 posti di lavoro. In questo contesto Leonardo, colosso appunto delle armi, annuncia 400 nuove assunzioni e vanta legami sempre più stretti con le istituzioni pubbliche, università in primis. I sindacati avvertono che l'aerospazio non risolverà la crisi occupazionale.
1: E qua un commento, perché l'università in primis, nel senso, è quasi ridicolo. Leonardo praticamente si è comprato ai 3/4 degli spazi dei laboratori del Politecnico, quindi ecco, legami stretti è un eufemismo.

Ieri parlavamo del porto di Gioia Tauro qualche minuto fa. Il porto di Gioia Tauro è un hub fondamentale per il Mediterraneo, gestito dal gruppo MSC e che è in queste ore attenzionato da attivisti e attiviste di BDS, perché è stato segnalato il transito di un container MSC con presunto materiale militare proveniente dall'India e diretto in Israele, cosa che ha ovviamente giustamente sollevato proteste e richieste di ispezioni.

Allora, come dicevamo, c'è intorno al porto di Gioia Tauro particolare attenzione, grazie all'annuncio da parte di BDS Italia Group embargo dell'arrivo di 5 container sospetti in porto, appunto a Gioia Tauro, scaricati il 29 aprile dalla MSC Virginia e poi ripartita. Insomma, chiederemo anche di questo al compagno che ascolteremo, che è molto attivo nella lotta della logistica dei porti.

Beh, dietro questo blitz israeliano nelle acque del Mediterraneo, cerchiamo un po' di vedere quanto sta accadendo nel Mediterraneo. Oddio, quanto sta accadendo nel Mediterraneo, insomma, sono decenni e decenni di morti in mare, e quindi adesso venire, insomma, a stupirsi della pirateria, della mancanza insomma di rispetto delle regole nel Mediterraneo è, insomma, è un po' assurdo. C'è, cioè, però insomma ci sono alcune peculiarità legate al, appunto, all'abbordaggio e all'atto di pirateria nei confronti della Global Sun Flotilla compiuto da Israele, rispetto al quale, mentre Spagna e Irlanda hanno, insomma, richiesto a gran voce la sospensione degli accordi con Israele e delle sanzioni, c'è un asse Italia-Germania che ha invece opposto il veto e quindi ha bloccato qualsiasi tentativo in questo senso. La priorità di Roma e Berlino è quella di blindare gli accordi finanziari e le commesse militari, fatto che ovviamente si ripercuote sulla diplomazia europea e su una rinuncia ad una certa quota di sovranità rispetto alla protezione dei propri cittadini.

Quindi abbiamo visto la complicità dell'Italia e del governo Meloni nella normalizzazione di come si comporta Israele e sul mantenimento dei flussi commerciali con Israele e della cooperazione militare con questo paese, nonostante le atrocità, cosa che ovviamente dà una garanzia di impunità a Israele, data anche soltanto dalla protezione dello status quo economico, ma purtroppo lo sappiamo, le collaborazioni tra Italia e Israele riguardano poi strettamente anche il commercio di armi. In questo anche Washington gioca un ruolo importante nella copertura politica necessaria per tutte quelle operazioni fuori confine che Israele compie quotidianamente.

Tra le notizie che abbiamo seguito maggiormente, che abbiamo anche un po' letto tra le prime pagine dei giornali, sempre relativa allo stato della flottiglia, è l'incarcerazione di Saif Abu-Keshek e di Tiago Abila. Quindi, mentre tutte le altre 173, se faccio i calcoli correttamente, persone sono state poi rilasciate dopo queste 40 ore circa di detenzione, Saif e Tiago Avila sono stati invece trasportati in un porto israeliano e sono stati appunto incarcerati, questo già diversi giorni fa. Ieri mattina poi c'è stata l'udienza di convalida che richiedeva appunto la proroga della loro detenzione ad un tempo che appunto pareva indeterminato, in realtà gli è stato concesso fino al

5 maggio, quindi fino alla giornata di domani, almeno quanto riferito dall'organizzazione Adalah, che è il centro legale che rappresenta i due membri della Global Sumud Flottiglia. Appunto, abbiamo già dato un po' un quadro delle dichiarazioni internazionali che hanno accompagnato questa detenzione, che appunto ricordiamo è avvenuta su una nave battente bandiera italiana, che significa che è stato anche un arresto, come dire, come se fosse in territorio nazionale italiano, per cui appunto abbiamo già commentato non ci sono state grandi dichiarazioni da parte della Meloni, contrariamente invece a Brasile e Spagna, che si sono invece ampiamente, diciamo, allargati a parole sulla richiesta di liberazione di due concittadini. I due attivisti sono rinchiusi e sono stati deportati nella prigione di Shikma, che si trova nella Palestina occupata, per essere appunto interrogati già dallo Shin Bet qualche giorno fa, ma in attesa probabilmente dell'interrogatorio anche da parte del Mossad. È una prigione che purtroppo è tristemente nota per detenere prigionieri palestinesi in condizioni durissime e che appunto è tornata purtroppo tristemente appunto nelle notizie di tutte le persone palestinesi che hanno dichiarato una volta uscite dal carcere appunto di torture perpetrate appunto dall'esercito sionista.

I due sono genericamente accusati di attività illegali, affiliazioni ad organizzazioni terroristiche, che un po' diciamo abbiamo più volte commentato anche da questi microfoni, è un po' il lascia passare l'accusa che si dà a chiunque, che sia un palestinese in territorio italiano, che sia chi si mobilita in favore della Palestina, chi prova a raccogliere fondi per le ONG palestinesi o appunto anche in questo caso i due membri della flottiglia. Peraltro Seif è originario palestinese, quindi ovviamente rispetto alla condizione di Tiago Avila c'è la paura da parte dei legali, che appunto rendono noto il fatto che, essendo passata la legge che prevede la pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismo, che di nuovo significa praticamente qualunque palestinese, perché l'aggettivo e l'accusa di terrorismo viene data assolutamente a chiunque, rischia appunto di andare incontro anche a rischi di questo tipo, quindi addirittura la pena di morte.

hanno entrambi denunciato gravi torture e maltrattamenti, tra cui appunto percosse, l'isolamento, ma anche l'utilizzo di bende sugli occhi per periodi prolungati. Le immagini che ci sono arrivate quando appunto sono presentati in tribunale ieri sono di catene alle mani e ai piedi e ovviamente segni visibili di percosse. Al momento sono entrambi in sciopero della fame.

Allora, come dicevamo, a breve faremo una diretta con uno dei partecipanti della flottiglia, insomma, se riusciremo a far combaciare le nostre dirette, perché poi ne abbiamo un'altra invece con Tara Riva, che dovrebbe parlarci della situazione in generale in Medio Oriente e con un focus insomma specifico sull'Iran. A proposito di Medio Oriente e di quello che vi sta accadendo, vi vogliamo leggere un post uscito insomma da qualche giorno, venerdì, sulla pagina dei Giovani Palestinesi d'Italia e quella della Global Sumud Flottiglia, che ci parla di questa Pink Death, morte rosa, così la chiamano in Libano, e delle responsabilità italiane rispetto a questa emulsione liquida di colore rosa a base di nitrato di ammonio, normalmente impiegata nell'industria mineraria e nelle cave, che però i soldati israeliani dell'esercito di occupazione usano trasportandola in taniche di plastica, soprattutto nel sud del Libano, e la usano per far saltare in aria edifici, moschee, campi da calcio e scuole. Costa poche centinaia di dollari per tanica, quindi meno, molto meno di una bomba, e funziona. Ci sono poi delle foto insomma che correlano questa notizia con queste taniche di colore rosa. Queste taniche contengono appunto nitrato di ammonio. Tra novembre del 2023 e marzo del 2025 l'Italia ha esportato quasi 6.000 tonnellate di nitrato di ammonio verso Israele, che è classificato nei registri doganali come fertilizzante, quindi spedito sotto codici agricoli, ma appunto il suo uso, abbiamo visto, è simile a quello di insomma una bomba, di un esplosivo, tanto è vero che negli stessi anni l'Italia ha anche esportato 140 tonnellate di cordoni detonanti sempre verso lo Stato sionista. Ovviamente è un cordone detonante, è un componente chiave per innescare esplosivi, e insomma ha mandato insieme a questo nitrato di ammonio. È ovvio che quindi sfugge alla categorizzazione di arma o munizione, ma lo è a tutti gli effetti. Solo per farvi capire, il quantitativo fornito dall'Italia è superiore a quello fornito dagli stessi Stati Uniti. A completare il quadro c'è il fatto che negli ultimi anni Spagna e Svezia, che fino a prima del 2023 erano i principali esportatori europei di nitrato di ammonio verso Israele, ebbene questo flusso di nitrato di ammonio è stato sospeso da parte della Spagna e da parte della Svezia dopo il 7 ottobre del 2023, mentre l'Italia si è subito inserita in questa quota di mercato, andando a sostituire il flusso che era stato sospeso da parte di Spagna e Svezia. Quindi l'export di nitrato di ammonio dell'Italia è iniziato proprio dopo lo stop delle forniture spagnole a Israele.

Ringraziamo tutte le suggestioni che ci arrivano al 346-6673-263 rispetto alla morte dall'alto tramite bombardamenti di vario tipo a seconda delle guerre.

Ovviamente, insomma, prima di servire per la distruzione degli edifici nel sud del Libano, il nitrato di ammonio era usato nella distruzione di Gaza, tanto che ricordano i giovani palestinesi in questo post, a un certo punto l'esplosivo era finito perché i reparti dell'esercito di occupazione lo impiegavano troppo spesso e insomma con ingenti quantità.

E vi iniziamo anche a parlare della questione libanese, perché appunto oggi abbiamo in programma anche una diretta su quanto sta accadendo in Medio Oriente, con un focus specifico sull'Iran, e quindi insomma per completezza vediamo anche qualche notizia dal fronte libanese. Diciamo che nel Libano meridionale l'esercito di occupazione sionista si sta comportando come si è comportato a Gaza. Il ministro della guerra israeliano Israel Katz ha ordinato di distruggere tutte le case e i villaggi secondo un modello usato a Rafah e a Beit Hanun. Quello che viene insomma auspicato da Israel Katz descrive quello che insomma è appunto già avvenuto negli ultimi mesi. Tra ottobre 2024 e gennaio 2025 sono stati danneggiati o distrutte più di 10.000 edifici nel sud del Libano, e in alcuni comuni il tasso di distruzione delle strutture esistenti supera il 70%.

continuo a leggervi da questo post dei giovani palestinesi i numeri della, della demolizione sistematica e pianificata del Libano meridionale. Sono in totale 55 i villaggi interamente demoliti con migliaia di anni di storia cancellati. Secondo varie fonti, le forze di occupazione sioniste hanno incaricato appaltatori civili per le demolizioni. Alcuni operatori vengono pagati a tariffa giornaliera, altri a cottimo, cioè in proporzione al numero di edifici distrutti. In un singolo villaggio sarebbero stati impiegati fino a 20 escavatori contemporaneamente. Un video pubblicato sull'account di un soldato israeliano mostrava truppe che saltavano di gioia e cantavano in ebraico "che il vostro villaggio bruci", insomma canzone che spesso sentiamo cantare a gruppi di israeliani, in vero anche di giovanissima età. Questo canto mentre gli escavatori radevano al suolo gli edifici dei villaggi libanesi. E vengono poi mostrate le immagini del prima e il dopo nel passaggio dell'esercito israeliano presso questi villaggi nel sud del Libano. Lo schema è sempre lo stesso che abbiamo visto anche a Gaza, una demolizione per rendere una zona inabitabile e soprattutto per impedire il ritorno.

Infatti non dobbiamo mai dimenticarci che nonostante queste supposte tregue firmate sia tra Hezbollah e Israele, sia quella firmata a Gaza, ovviamente le aggressioni da parte dell'entità sionista non si sono mai fermate. In Libano continuano i raid aerei e bombardamenti, per cui già solo l'altro ieri c'è stato un bombardamento molto fitto che ha causato diverse morti e feriti nel giro solo di 24 ore. Se ricordo bene, si tratta della 387esima, qualcosa del genere, violazione dall'inizio della tregua, che vuol dire che praticamente in ogni momento continuano a esserci appunto bombardamenti raid aerei, e la stessa cosa sta avvenendo anche a Gaza. Ogni giorno circa arrivano le dichiarazioni di Israele sul fatto che la tregua da parte di Hamas non venga rispettata, sempre per una scusa diversa. La settimana scorsa c'era l'abbandono delle armi pesanti barra leggere da parte di Hamas, che quindi appunto Israele voleva che Hamas restituisse anche le armi leggere, che vuol dire pistole e poco più. O per altri motivi, comunque addita sempre la responsabilità del non rispetto di questa tregua, cosa che giustifica da continuare i bombardamenti, ma anche proprio dall'espansione via terra, perché non dobbiamo mai dimenticarci che esiste questo fantomatico Plan Gaza all'interno del Board of Peace, per cui gli interessi speculativi sulla striscia di Gaza ovviamente non si sono fermati, ma piano piano l'esercito israeliano sta continuando ad avanzare in quella che viene chiamata linea arancione, Orange Line, che è un po', diciamo, il corrispettivo della Yellow Line di cui si parla appunto nella zona cuscinetto che Israele vuole conquistare all'interno del Libano, spingendo la popolazione del sud del Libano sempre più a nord, e quindi creandosi questa zona, lui dice cuscinetto, noi diciamo questa zona colonizzata. Ovviamente la stessa cosa sta facendo a Gaza, per cui da un 50% circa della striscia di Gaza, che era effettivamente in possesso delle truppe di occupazione sionista, non solo ovviamente completamente distrutto come dicevamo anche prima, ma anche proprio di tra virgolette quasi proprietà, nel senso di occupata dall'esercito, adesso siamo arrivati circa a un 60%.

E rispetto alla Yellow Line di cui stiamo parlando, che insomma segue il corso del fiume Litani, ma prosegue anche in mare, insomma abbiamo letto in articoli recenti, ora vi sto leggendo da un articolo del Manifesto, tutto quello che riguarda il gas al largo delle coste libanesi. Il titolo di questo articolo è Linea gialla in mare, il Libano teme per il suo gas.

questa linea tracciata da Israele si spinge fino a 37 chilometri dalla costa, attraversa il blocco 8 e parte del blocco 9 e configura da un lato una modifica dei confini, ma incide anche sulle possibilità del Libano di sfruttare le proprie risorse energetiche. Non solo, appunto, c'è lo sfruttamento da parte di Israele di alcuni giacimenti libanesi,

0: Eccoci, allora sono le 10:39, stiamo acchittando la nostra prossima diretta che appunto verte proprio sulla situazione in Medio Oriente. Stiamo leggendo un articolo del Manifesto, ma direi possiamo tranquillamente fare spazio a Tara Riva.
1: E quindi sì, dovremmo essere in collegamento con Tara Riva, analista italo-iraniana specializzata in relazioni internazionali. Ciao, ci senti bene?
2: Sì, vi sento benissimo, grazie dell'invito.
1: Perfetto, grazie a te, ti sentiamo solo un pelo bassa forse.
2: Va un po' meglio?
1: Sì, ma ti ho alzato io il volume. Ok, adesso ci sentiamo.
2: Perfetto.
1: Benissimo, grazie mille. Allora, noi abbiamo già fatto un po' di, lettura di prime pagine, quindi ovviamente tra le prime pagine delle notizie di oggi c'è questo nuovo piano di Trump, appunto della Project Freedom, scusami non mi veniva il termine, e quindi di questa nuova proposta di accordo che l'Iran avrebbe mandato agli Stati Uniti e che gli Stati Uniti starebbero valutando, una proposta in 14 punti. Peraltro è un po' complicato da seguire a volte, perché abbiamo visto anche Trump fa queste affermazioni mirabolanti con le quali sostanzialmente sembrerebbe ribaltare lo stato e il quadro di questi negoziati da un'affermazione all'altra. Quindi con te volevamo chiederci se ci puoi aiutare a fare un po' un quadro su qual è il punto di questi negoziati e rispetto anche alle ultime notizie, quindi di questa operazione Project Freedom, che cosa potrebbe cambiare e se non è da escludere una riapertura del conflitto.
2: Allora, sì, questa nuova proposta che alcuni, diciamo, è una ricostruzione soprattutto fatta da diversi giornalisti, ma anche da parte di alcuni analisti, diciamo è già stato oggetto, quella dei vari punti, quindi di spacchettare la risoluzione di questo conflitto, è già stata, diciamo, oggetto di negazioni da parte della Repubblica Islamica. Le autorità della Repubblica Islamica infatti stanno dicendo che questo progetto riflette molto di più alcune proposte che in realtà erano arrivate dagli Stati Uniti che non quella che loro in effetti hanno poi inviato. Quindi è difficile poi valutare se questa sia realmente la proposta, ma questo è avvenuto tramite l'agenzia Fars News, che appunto ha affermato che questa non, quella che è stata discussa in particolare da Al Jazeera e altri, non riflette il contenuto di quello che è stato proposto dall'Iran. Ma stando comunque a quello che è emerso, ecco, il contenuto che è stato discusso, vedendo poi se prendendo sempre con le pinze, valutando che potrebbe non essere questo il contenuto di ciò che ha proposto l'Iran, l'idea sarebbe quella di spacchettare in un certo senso i temi da affrontare in un durante la risoluzione dei vari punti di tensione tra Iran, Stati Uniti e ovviamente dietro le quinte anche Israele. Il punto sarebbe di iniziare con un consolidare il cessate il fuoco, perché al momento sì, si parla di una fase di cessate il fuoco tra virgolette, perché comunque quando si è in presenza di un blocco navale, bisogna sempre ricordarlo, questo stesso atto rappresenta un atto di guerra, quindi in realtà la guerra è mutata, se vogliamo essere precisi, perché un blocco navale imposto è sempre un atto di guerra, tant'è vero che è anche previsto dal diritto internazionale l'autodifesa in caso di blocco navale imposto. Quindi l'idea sarebbe, stando a questa proposta, sempre se corretta, ecco, quella di iniziare a risolvere la questione relativa allo stretto di Hormuz poi passare in un secondo momento alla questione del nucleare e anche a un consolidamento della sicurezza regionale. e in quel caso l'Iran vedrebbe diciamo come garanti Cina e Russia, proprio perché non si fiderebbe della parola, ecco, di Donald Trump, visti i precedenti, nel voler stabilire, ecco, dei cessate il fuoco che siano durevoli, o comunque di ristabilire un ordine di sicurezza che possa essere controbilanciato e che gli Stati Uniti appunto non possano poi violarlo. Tuttavia il problema qui consiste nel fatto che ci sono elementi sia in Iran ma soprattutto negli Stati Uniti che vedono diciamo di quello che sta accadendo a Hormuz, quindi da una parte il blocco navale statunitense ma dall'altra anche il tentativo iraniano di consolidare una forma di sovranità su questo stretto, come diciamo un luogo dove si può contendere quale sarà il bilancio regionale, quindi come un luogo dove se prevalgono gli Stati Uniti allora possono porre diciamo delle condizioni più dure sulla questione nucleare iraniana, sulle milizie filo iraniane nella regione e quant'altro. E lo stesso vale per l'Iran, che comunque vede su Hormuz un luogo dove può porre dei costi agli Stati Uniti tramite appunto questo innalzamento dei prezzi e questo mettere in crisi dell'economia globale. Quindi in realtà è una proposta che può diciamo avere senso se c'è l'intento da parte delle due da parte di entrambe le parti coinvolte in questione nel voler procedere verso la de-escalation, ma l'intento in questo momento è molto difficile vederlo raggiungere, perché vediamo da una parte gli Stati Uniti che continuano con delle proposte, questo soprattutto da parte degli Stati Uniti, che propongono sempre delle condizioni piuttosto alte, per esempio sull'azzeramento sulla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, oppure su diciamo dei limiti molto ristretti che per l'Iran sono oltre la red line che è disposta appunto a mettere sulle attività dell'Iran nella regione. Quindi diciamo Donald Trump segue sempre quelle condizioni che l'Iran ha più volte rifiutato e addirittura appunto è stato disposto ad accettare un potenziale conflitto che poi si è verificato con l'attacco israelo-statunitense piuttosto che scendere a quel compromesso, a quei tipi di compromessi. Quindi diciamo è molto difficile che anche una proposta di questo tipo possa valere se l'intenzione da parte in particolare di Donald Trump è quella di, cioè se si vede un intento così visibile da parte dell'amministrazione di Trump nel vedere a Hormuz il luogo dove appunto mandare in crisi, mettere sotto pressione l'economia iraniana per ottenere diciamo una capitolazione appunto delle posizioni molto più favorevoli da parte dell'Iran, ecco, questo alzare la bandiera bianca da parte dell'autorità iraniana che Donald Trump si aspetta con l'utilizzo di questo blocco e tramite Hormuz è quello che diciamo rende anche una proposta di questo tipo, che potrebbe essere molto valida, meno probabile. Il punto è l'intento che hanno le due parti, perché poi ci sono anche ci sono poi delle fazioni all'interno dell'Iran che invece vedono a Hormuz un punto, diciamo una leva importante che può imporre dei costi molto più alti agli Stati Uniti, quindi anche da quell'altra parte c'è questo elemento, anche se in questo momento forse il vantaggio sul terreno lo ha in parte avuto l'Iran, ecco, perché non con questo attacco israelo-statunitense né Israele né Stati Uniti sono riusciti, certo hanno provocato una forte distruzione locale, hanno imposto dei costi molto alti, ma non sono riusciti a raggiungere neanche uno dei loro obiettivi dichiarati di guerra, o anche quelli, ecco, non dichiarati ma insomma, che sono stati resi chiari ed espliciti, ecco. Quindi non c'è stato un crollo del regime, non c'è stata una capitolazione, il dossier nucleare non è stato risolto, non sono stati raggiunti nessuno di quegli obiettivi che si erano prefissati. Dunque, in questo momento l'Iran si vede in una posizione di vantaggio, e il punto è che diciamo, quei elementi su cui è disposto a negoziare, ma oltre una certa soglia non è disposto ad andare, per esempio la rinuncia totale all'arricchimento dell'uranio, sono delle questioni che Donald Trump non è disposto, non sembra essere disposto a cedere. E questa incapacità, ecco, forse di fare i conti con quella che è la realtà sul campo, rende molto difficile una risoluzione, diciamo, secondo anche i termini di quello che sembra essere, anche se prendiamo per corrette questi report su questi punti, è molto difficile che appunto questo possa risolversi così, se gli intenti sembrano essere quelli di continuare con la massima pressione, cosa che difficilmente avrà successo. Vedremo poi se questo Project Freedom andrà in porto. Ecco, questo è quello anche che intendo dire quando parlo di ambivalenza, cioè da una parte si parla di voler intavolare un discorso per procedere alla de-escalation, si parla di proposte che vengono valutate, dall'altra parte emerge chiaramente una linea che sembra essere molto più di pressione, ecco.
1: Sì, ti ringrazio molto. Intanto ci hai aiutato a fare un po' di chiarezza, un ottimo quadro. Sicuramente questo che dici dell'intento con cui ci si siede al tavolo di queste trattative, una cosa che abbiamo già un po' visto, abbiamo un po' iniziato a capire e comprendere già, diciamo, dal primo tentativo di questo negoziato. Poi sicuramente immagino non sia non aiuta il fatto che sia Trump sia anche i giornali occidentali e lanciano alcune notizie nonostante non siano del tutto vere. Quindi abbiamo visto più volte Trump affermare, come dire, che ci fossero state dei cedimenti, oppure l'Iran avesse accettato alcuni punti di progetti, quando poi ovviamente questa notizia veniva immediatamente smentita. Poco fa, all'inizio di questa mattinata informativa, leggevamo che anche su alcuni quotidiani continua a essere scritto che, come dire, il piano nucleare di stop all'arricchimento dell'uranio è all'interno di questo tavolo delle trattative, mentre sappiamo che invece è stato escluso da questa prima fase, come dicevi anche tu, per concentrarsi appunto su una prima fase di vero e proprio cessate il fuoco. E rispetto invece a quello che dicevi sul fatto di mettere pressione, quindi di mettere in ginocchio la crisi economica globale, e anche un po' rispetto appunto a queste notizie che vengono spesso distorte, sia per appunto queste mirabolanti affermazioni, ma anche perché immaginiamo ci sia un interesse ben direzionato, ecco, nel far passare alcune notizie e non altre. Ci dicevamo anche fuori da questi microfoni di questo articolo del Post che titola: il blocco navale statunitense alle navi che commerciano con l'Iran sta avendo almeno uno degli effetti sperati dall'amministrazione Donald Trump, e cioè accelerare il declino dell'economia iraniana. Questa cosa in realtà noi, anche ascoltando diversi tuoi interventi, sappiamo che non è del tutto vero, cioè che sì, c'è un aumento dell'inflazione che leggevamo oltre il 70%, ma che in realtà di nuovo, come appunto citavi tu prima, e come regime change, come tanti altri auspici portati avanti da Washington, questo non solo non è del tutto esatto, ma nei fatti non è proprio neanche esattamente così.
2: Sì, esatto. Io ecco, sono queste, diciamo, sicuramente un blocco navale, così come le sanzioni e l'isolamento, e in particolare le sanzioni secondarie, quindi quelle con effetto extraterritoriale statunitense, hanno sempre avuto un forte impatto sull'economia iraniana. Però bisogna capire appunto qual è l'obiettivo che si intende raggiungere. Se l'obiettivo è quello di ritardare diciamo lo sviluppo dell'Iran, se è quello di non permettere che l'Iran possa diciamo fiorire come economia, che possa svilupparsi come diciamo accadrebbe qualora non fosse sotto questo tipo di pressioni internazionali, in particolare statunitensi, beh, allora sì, le sanzioni e il blocco eccetera sono degli strumenti utili, ma se l'obiettivo è quello della capitolazione e quello di un crollo del sistema, allora siamo molto distanti. Ora, anche nel primo caso, se l'obiettivo è quello di strangolare l'economia iraniana e impoverire il paese, che tra l'altro sarebbe anche coerente con diversi, diciamo, diversi tipi di attacco che sono stati fatti a strutture di ricerca iraniane, a università e quant'altro, beh, questo obiettivo rientra francamente in quello che io ritengo che sia, diciamo, uno degli obiettivi di lungo termine che Israele in particolare, ma anche Stati Uniti, hanno cercato di perseguire negli ultimi decenni, perché io, beh, ecco, questa è la mia opinione, ma insomma sono anche tanti altri analisti che la condividono, è appunto che diciamo il pericolo principale per Israele, forse ancora di più di un Iran nucleare, è quello di un Iran che possa essere non sanzionato, quindi di un Iran che cresce, si rafforza con le potenzialità che ha un paese di 90 milioni di abitanti, con un'economia interna molto florida, con un'industria autoctona e soprattutto con un sistema di difesa che non è dipendente dagli Stati Uniti, in realtà è molto molto diciamo autoctona anche quella, è autoprodotta, ecco, quindi con diciamo dei supporti minimi dall'esterno, molto di quello che utilizza l'Iran appunto questa guerra asimmetrica di cui si è diciamo che abbiamo anche visto in questi ultimi mesi, quindi basandosi molto su bassi costi per l'Iran, ma che impongono costi molto alti a chi fa la guerra all'Iran, proprio perché i missili che utilizzano costano pochissimo da produrre e l'Iran se li produce principalmente in autonomia, ma appunto impongono dei costi molto alti perché richiedono dei sistemi di difesa che in realtà sono molto costosi, quindi questo tipo di guerra che fa l'Iran e questo tipo di in questo caso autodifesa, ma insomma di questo tipo di economia che può ha tutta la potenzialità di poter essere un'economia egemone nella regione qualora non fosse soffocata da sanzioni, in particolare quelle extraterritoriali statunitensi, senza quelle l'Iran, ecco, sarebbe un paese particolarmente diciamo rilevante nella regione, perché già così comunque è riuscito ad avere un'industria, un'economia interna piuttosto floridi, ecco, nonostante fosse il paese più sanzionato al mondo fino a quando non sono state imposte le sanzioni alla Russia, quindi stiamo parlando di un paese che ha delle enormi potenzialità e l'isolamento dell'Iran è per Israele un elemento fondamentale della sua dottrina regionale, ecco, di non permettere che emerga come attore egemone nella regione, cosa che è probabile che sarebbe successa in un Iran non sanzionato. Quindi se l'obiettivo, vogliamo dire, è quello di ritardare lo sviluppo dell'Iran di altri decenni, allora sì, quell'obiettivo lo si può raggiungere e lo si è raggiunto anche per diversi aspetti, ma dall'altra parte si era reso anche tramite tutte queste sanzioni eccetera decennali, in particolare dopo Trump, poi con la politica di massima pressione si è reso questo paese anche molto più autonomo, quindi molto più che si deve arrangiare, cioè l'economia dell'arrangiarsi, da quello della difesa a quello dell'economia interna, a quello di trovare dei sistemi di banking che siano diciamo funzionali al paese. In questo alla fine si è reso l'Iran anche, non volendolo, più resiliente su certi aspetti, perché è un paese che si è dovuto adattare a delle condizioni comunque molto complesse dal punto di vista economico. Ma se l'obiettivo, tornando a questa guerra, è quello di rendere il paese, cioè quello di causarne la capitolazione, siamo francamente molto distanti, perché sì, l'inflazione è sopra il 70%, e questo ha un impatto, cioè non su tutto, ma in particolare sul settore alimentare e sui diciamo elementi di prima necessità, quindi impone davvero un costo sociale molto molto alto, e questo ha un impatto sul sulla vita delle famiglie iraniane, quelle che appunto si diceva di voler difendere, ma dall'altra parte questo è già la situazione che si trova, in cui si trova l'Iran oggi, non è più dura di quella del diciamo biennio 2018-2020, in particolar modo del 2019, quando nel 2019 le esportazioni di greggio in Iran erano scese quasi a zero, nonostante, e poi ci fu il Covid, quindi problemi sulle importazioni ed esportazioni di altri beni, e in quel caso l'Iran affrontò davvero una fase complessa dal punto di vista economico, perché c'erano era durante il periodo di massima pressione di Trump, poi ci fu il Covid, poi ci furono crisi legate alle esportazioni, ma nonostante questo comunque si riprese dallo shock, e la situazione in cui ci troviamo oggi non è al momento più grave di quella del 2019, dove tutto questo arrivò assieme e fu una fase particolarmente dura se vogliamo guardarla solo dal punto di vista economico. E in questo senso le imprese iraniane in un certo senso si sono anche abituate a vivere in condizioni di incertezza, ma anche di interruzione di reti commerciali, eccetera, per diverso tempo. Consideriamo anche che alla vigilia della guerra, avevo letto appunto questa mattina che diverse aziende mantenevano una media di quasi 100 giorni di scorte per poter continuare a produrre, quindi circa un mese e mezzo in più rispetto a quello che fanno alcune imprese statunitensi ed europee. Quindi se vogliamo poi guardare settori più critici, più centrali, come per esempio elettrico o quelli legati alla difesa, eccetera, gli stock arrivano anche a 4-6 mesi come minimo, ecco. E quindi anche qualora ci fosse un forte rallentamento del commercio marittimo o la produzione industriale iraniana può continuare a proseguire, proprio perché c'è questa abitudine a dover tenere sempre conto degli shock che ci sono, in particolare di natura politica, che poi si riversano anche in ambito economico.
1: Grazie mille.
2: Sì, questo è il quadro, quindi è molto più complesso, e questo rende l'economia iraniana molto più resiliente. Non siamo in una condizione di crollo, però siamo in una condizione in cui l'economia globale, considerando che l'Iran può sempre utilizzare anche gli UTI, quella sì può diventare può subire degli shock molto molto forti, con aumento di pressione sugli Stati Uniti.
1: Certo, io ti ringrazio tantissimo, avrei un milione di altre domande da farti, ma purtroppo abbiamo terminato il tempo della nostra trasmissione, quindi speriamo di poterci sentire presto per approfondire altri punti. Come sempre sei stata precisissima e ti ringrazio molto del tuo contributo.
2: Grazie mille a voi,
1: ciao,
2: buona giornata.
1: Grazie, buona giornata anche a te, ciao.
3: Guarda.
1: Eccoci, abbiamo sentito quest'ultima diretta, mentre teniamo di sottofondo questa canzone di R.W.A. vi leggiamo i prossimi appuntamenti. Dunque, domani c'è la consueta apertura di Porfido, e poi alla sera, a partire dalle ore 18, c'è uno swap party trans al Gabro, nella stanza della consultoria familiare.
4: Fisso niente bene, da bozze da 66, mi capirà la spina, perché fare questa mail.
1: Mercoledì, consueta apertura di Porfido dalle 16 alle 19.30 e apertura di istro e serigrafia alla sede della FAI torinese. Cena a sorpresa sempre mercoledì ore 18 al Mezcal Squat. In concomitanza una grigliata veg e jam session alle 18, sempre mercoledì, al Parco della Colletta, benefit Operazione City. Fuck.

0: Lasciamo lo spazio bello come una prigione che brucia per tutti gli altri appuntamenti. Controllate su gancio.cisti.org.
1: E ciao. Una buona giornata a tutti e a tutti.
0: Ciao ciao. Mi segui,

E allora lasciamo sfumare la coda di Bocce da 66 degli RVA e iniziamo con una nuova puntata di Bello come una prigione che brucia.

Buongiorno, buongiorno. 11:09 minuti appena scoccati. Buon lunedì mattina a tutte le amiche, gli amici d'ascolto del 105-250 di Blackout. Un saluto alla crew dell'info del lunedì, ma soprattutto un saluto a chiunque fosse sintonizzato, sintonizzato da uno spazio, da una modalità di privazione della libertà. Nella puntata di oggi un sacco di contenuti. Partiremo da qualcosa di molto calato sul territorio torinese, la proliferazione di data center e nello specifico la costruzione di una nuova struttura di uno di questi gangli cognitivi all'interno dei processi di automazione, di sviluppo di intelligenze artificiali, di catalogazione, raccolta, elaborazione dati, che dialogano appunto tra una dimensione apparentemente immateriale e invece una assolutamente calata sul territorio, con tutto il suo carico di nocività, relazioni di forza, estrattivismo, devastazione ambientale in un quartiere come quello di Lucento. Inizieremo infatti a parlarne con alcune voci che si stanno occupando di far emergere, di dare forma a questo progetto, anche per capire come opporvici, sì? Andremo poi a parlare di alcune evoluzioni importanti che partono da un piano tecnologico e tracimano evidentemente su un piano antropologico di relazione tra umano e letalità. Partendo dal conflitto in Ucraina, parleremo dell'estensione della distanza tra operatori di letalità e strumenti di letalità. Un processo che si accompagna, si interseca con la cosiddetta gamification, la trasformazione in una sorta di videogioco delle operazioni militari, della somministrazione di morte. E infine riprenderemo un argomento trattato in conclusione della scorsa puntata, lo riprenderemo in modo più articolato partendo appunto da quell'episodio che, come vedremo, ha avuto delle evoluzioni anche in quel senso, del furto di 15 droni roratori, la minaccia di un potenziale attacco biologico in territorio statunitense. Più in generale la possibilità di costruire e realizzare dei wet labs, dei laboratori di chimica organica, di genetica di sintesi all'interno di un garage, di un'abitazione, e quindi il fatto di essere entrati sostanzialmente in un'epoca terrificante che si compone di nuove minacce, nuove paure, rimozioni per poter andare avanti, ma anche che necessariamente conduce verso forme di controllo sociale con funzioni di rassicurazione rispetto a queste minacce e quindi di coesistenza di fatto dell'umano tra minacce al limite dell'implausibile e architetture di controllo profonde che vengono giustificate da queste stesse evoluzioni della minaccia. Vi ricordo come sempre i contatti per interagire con questa e con le altre trasmissioni di Blackout, contatti che potete trovare sul sito radioblackout.org insieme ai podcast delle varie trasmissioni, e quindi per mandarci SMS, WhatsApp, WhatsApp audio, Signal e Telegram potete farlo al 346-6673-263 o invece intervenire in diretta allo 011-2495-669. Io direi di iniziare subito con il primo approfondimento.

Allora, questo venerdì 1 maggio ai Giardini Reali, alla TAS dei Giardini Reali, c'è stata un tavolo di discussione molto interessante rispetto alla realizzazione in divenire di questo progetto di un data center nel quartiere di Lucento. Siamo in compagnia di una compagna dell'Edera, storico squat sgomberato poi in quel quartiere, nonché abitante ancora oggi di quel quadrante urbano, per cercare di affrontare l'impatto di questa struttura all'interno di quel quartiere, senza ovviamente dimenticarci che la moltiplicazione dei data center è qualcosa che è un fenomeno che attraversa oramai la maggior parte del pianeta e soprattutto dei gangli cognitivi del pianeta, seppure si installino spesso nelle periferie urbane, riguardano il centro e non la periferia degli organi decisionali computazionali del sistema planetario. È un insieme di progetti che si interfacciano fortemente anche con la riorganizzazione economica, anche territoriale, qui a Torino. Spesso parliamo anche da questi microfoni di come dalla città dell'automotive alla città del terziario avanzato, Torino si stia riorganizzando come polo del settore bellico. Questo è però solo un aspetto della riorganizzazione economica del territorio torinese, visto che in modo meno evidente l'economia digitale si sta espandendo e il territorio si sta declinando, ritrasformando, riplasmando in questo senso. Gli investimenti nel potere di calcolo, nell'accumulazione di dati, sono funzionali in generale a una riplasmazione del mondo sicuramente, ma anche dell'economia territoriale, dell'economia e della sorveglianza. I progetti di smartificazione della città riguardano e richiedono evidentemente la presenza di centri di raccolta dati, di calcolo, di relazione tra strutture, di estrazione di dati, di analisi di quello che avviene sul territorio con il cosiddetto edge computing, quindi strutture di raccolta dati da sensori, videocamere.

0: della transizione verso l'intelligenza artificiale totalizzante, verso l'automazione di ogni fenomeno della quotidianità. Sono grandi attori statunitensi, Amazon Web Services, Meta, Google e via dicendo, Oracle, eccetera. È anche vero che per quanto riguarda, per esempio, il territorio italiano ed europeo, questi dati devono essere raccolti all'interno di strutture localizzate sul territorio. I dati dei cittadini italiani devono essere sul territorio italiano, grazie alla normativa europea del 2016 GDPR, e quindi questi data center potrebbero anche poi diventare, diciamo, delle appendici di queste strutture. Tutto questo ancora non lo possiamo sapere. Quello che ci interessa però è capire che cosa sta succedendo a Lucento.
1: Ciao a tutti e tutte, mi presento, sono Giulia, ormai vivo nel quartiere da circa 7-8 anni, nello specifico parliamo del quartiere Lucento Vallette, che è situato nel quadrante nord-ovest di Torino. L'area del progetto in questione è l'area dell'ex Bonafous, specificatamente le ex ferriere della Fiat, che un po' tutti, se hanno presente la ThyssenKrupp, riescono, diciamo, a inquadrare. L'area è suddivisa, come si sa, dalle vie di comunicazione di via Pietro Cossa, di via Pianezza e da Corso Regina Margherita. Corso Regina Margherita divide principalmente la zona in due parti. Da un lato abbiamo il Parco della Pellerina con la presenza del fiume Dora, che è essenziale per la costruzione di questo data center, e poi dall'altro lato di Corso Regina invece abbiamo la ThyssenKrupp, che come sappiamo tutti è uno stabilimento ormai lasciato in degrado e abbandono, che crea proprio una barriera, perché lo stabilimento dell'ex Bonafous e dell'ex Ferriere sono esattamente dietro la ThyssenKrupp. Questo quartiere è principalmente un quartiere vocazionale residenziale e operaia, con un'alta densità abitativa e una scarsissima però presenza di servizi di prossimità per le persone. È un quartiere che quindi avrebbe necessità di tutta una serie di servizi che in questo momento non sono presenti. Ci viene in mente per esempio il Castello di Lucento, che un tempo aveva un sacco di utilizzi, per esempio durante l'utilizzo dell'ex Ferriere c'erano i vari uffici degli enti, mentre in questo momento abbiamo l'associazione Amfies, che ha l'obiettivo di creare tutta una serie di iniziative culturali e interculturali per la zona, che però è soltanto in un terzo del castello, mentre i due terzi sono lasciati ancora tuttora vuoti e non si sa bene l'uso di destinazione di questo quartiere. L'idea è quella di riutilizzare l'area industriale dismessa, quindi parliamo in tutto di una superficie di 157.000 metri quadri, che sono in realtà già stati al momento demoliti, e vi è stata fatta una colata di cemento per ristabilire l'area.

La scelta dell'area risponde a criteri precisi del settore data center, perché le politiche italiane di consumo di zero suolo favoriscono il riuso appunto di aree industriali invece di costruire in aree agricole o boschive. Ma cerchiamo di capire chi ha preso quest'area e chi sono i proprietari attuali della zona. Il promotore del progetto è Asia Energy, che è un'azienda privata fondata a Torino nel 1995 da Agostino Re Rebaudengo, che ha sede operativa a Rivoli nella zona industriale di Cascinavique. L'azienda si occupa da 30 anni di produzione di energia rinnovabile a 360 gradi, quindi parliamo di biogas da discarica, eolico, fotovoltaico, biometano. Ha 93 impianti in Italia e all'estero e fattura circa 100 milioni di euro annui. È la prima volta in assoluto che Asia in realtà si avventura nel settore dei data center, perché non ha nessuna esperienza pregressa nella gestione di infrastrutture di questa scala e di questa complessità. Ma parliamo un po' di chi è il proprietario di Asia Energy, perché Rebaudengo non è un imprenditore qualsiasi nel panorama torinese. Infatti, quest'uomo si è costruito negli anni una rete di relazioni capillari nelle istituzioni culturali, politiche e finanziarie della città e del paese. Ricordiamo che è stato ex presidente del Teatro Stabile di Torino per oltre un decennio, consigliere del Museo d'Arte Contemporanea del Castello di Rivoli, presidente

0: L'area dell'ex Bonafous apparteneva alla Cassa Depositi e Prestiti, un ente pubblico controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel marzo del 2024 Asia Energy ha acquistato l'area della Cassa Depositi e Prestiti con un investimento complessivo di oltre 1 miliardo di euro. Ma non è documentato se la vendita sia avvenuta tramite una gara pubblica o una trattativa privata. Quest'area pubblica, semiperiferica di Torino, è stata ceduta a un privato a condizioni non trasparenti. Infatti, il nuovo piano regolatore generale di Torino, approvato il 16 marzo 2026, introduce le figure di ricomposizione urbana, le FRU, che permettono accordi diretti giunta privati senza passare dal consiglio comunale. Il data center di Lucento potrebbe essere stato autorizzato tramite FRU, aggirando il voto democratico. In realtà quest'area originariamente era destinata dal piano regolatore a residenze universitarie. Il progetto iniziale prevedeva degli studentati, dei centri di ricerca e addirittura una nuova sede stessa di Asia Energy, quindi gli uffici sarebbero stati spostati da Rivoli a Torino. Ma il progetto in realtà non ha mai superato la fase preliminare. Infatti, nell'agosto 2024, Reba Project SRL ha presentato al comune un progetto di bonifica della falda, obbligatorio per avviare la costruzione. A dicembre 2024 questo progetto in realtà è stato,
1: messo in pausa?
0: Più che messo in pausa, è stato proprio bocciato. Okay. È stato bocciato il progetto di bonifica proposto da Asia Ambiente, i quali hanno detto il progetto c'è stato appunto negato, c'erano dei costi enormi per la bonifica della falda acquifera presente sotto la Thyssen, ma che in realtà riguarda anche l'ex Bonafous, che poi parleremo un po' meglio di questa falda acquifera, perché al momento è molto molto molto inquinata, e quindi di conseguenza hanno detto: noi però comunque siamo interessati a quest'area, cosa possiamo costruirci? Decidono quindi soltanto a febbraio 2025 di mandare una nuova PEC al comune proponendo come nuovo progetto la costruzione di questo data center. Quindi diciamo che il data center è stato un piano B, perché inizialmente si pensava di creare veramente qualcosa che potesse portare sia posti di lavoro ma anche dei servizi funzionali alla zona, ma troppo costoso, e quindi pensiamo al data center.

Ma quando parliamo del promotore di questo progetto, si sentono vari nomi diversi. Sentiamo Asia Energy, Asia Ambiente, Reba Project. E cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Siamo andati nel registro delle imprese a cercare di capirci qualcosa di più e abbiamo scoperto che Asia non sono quattro società, ma è soltanto una sola, che ha cinque denominazioni differenti alternative, però tutte con la stessa partita IVA e con la stessa sede in Corso Vittorio Emanuele. Quindi, in realtà, la ragione sociale completa è Asia Ambiente Italia SRL Società Benefit. Ma al di sopra di Asia troviamo la holding di Ago Hub, che è sempre controllata dallo stesso Re Baudengo. Il modello è già rodato. Gli uffici tecnici e amministrativi di Rivoli, dove lavora Asia, sono di proprietà di Ago Rainbows, cioè Ago Hub. E Asia paga un affitto alla holding del suo stesso presidente. Proprietà immobiliare e operatività energetica tenute separate nella stessa famiglia.

La società che però in realtà ha acquistato l'area dell'ex Bonafous in realtà non è Asia, ma è Reba Project SRL. Ma chi è questa Reba Project? Reba Project ha la stessa sede nell'indirizzo di Asia, fa capo alla stessa persona, quindi Reba Udengo, ma un'entità giuridica distinta. Non è una società energetica, è una società immobiliare creata appositamente per acquisire e gestire il terreno. Lo schema si ripete e quindi questo: Reba Project immobiliare compra il terreno dalla Cassa Depositi e Prestiti, Asia Energy, la società energetica, costruirà e gestirà il data center. Due soggetti giuridici distinti con la stessa sede e lo stesso proprietario. Thank you.

0: Grazie a questo primo intervento, questo primo contributo, abbiamo iniziato a sondare, diciamo, lo schema complesso di scatole cinesi di questa struttura di investimento su questo quadrante urbano. Adesso cerchiamo di approfondire, grazie ad altri contributi, di che cosa si tratti, che cosa consiste esattamente questo progetto.
1: In generale, un data center è un edificio industriale specializzato che ospita una sala con i rack, gli armadi metallici che contengono migliaia di server, le UPS, che sono delle batterie di emergenza che garantiscono un tot di tempo in minuti di autonomia in caso di blackout, i generatori diesel che subentrano alle batterie per sopperire all'eventuale blackout, poi vabbè, la sottostazione elettrica dove arriva la corrente, viene trasformata in corrente ad alta tensione oppure comunque viene semplicemente smistata la corrente, e una sala controllo, degli uffici e poi dei sistemi di sicurezza perimetrale, quindi una recinzione, delle telecamere, eventuale accesso biometrico, sistemi di motion detection, guardie armate e quant'altro. Nel caso del data center a Lucento ancora non si hanno delle misure specifiche di quanto sarà grande la sala per i rack, né quanti ne saranno contenuti, e non si sa ancora nemmeno chi sarà poi ad affittare lo spazio, chi sarà a investire in questo data center. Visto che è un data center però di grandi dimensioni, come dicevamo, l'area che adesso è semplicemente spianata è di circa 155.000 metri quadri, quindi è un data center di grandi dimensioni, per cui ci possiamo aspettare che ci saranno, come dire, grandi attori a investire qui a Lucento. Però questa incertezza di particolari non ci permette ancora di stimare il consumo energetico totale in maniera un po' precisa, e il consumo energetico è un po' uno dei problemi maggiori dell'esistenza di queste enormi strutture così energivore. Poi, legato tra l'altro al consumo di energia, c'è il fatto della necessità di raffreddamento. Anche qui l'unica cosa che possiamo sapere è legata un po' alle stime che sono state rilasciate dall'amministratore delegato di Asia Energy, per l'appunto. Tra l'altro, la questione del raffreddamento è la questione tecnica centrale, perché può essere fatto in diverse maniere e incide in maniera diversa, appunto, o sul consumo di acqua o sul consumo di energia elettrica. Innanzitutto, vabbè, ogni apparecchiatura IT, convertendo energia elettrica in calcolo, produce calore, però non si può lasciare che si surriscaldi perché si rovinerebbe, potrebbe prendere fuoco, per cui è necessario un raffreddamento costante per mantenere la temperatura stabile. Questo può avvenire con un circuito di acqua aperto, quindi con prelevando costantemente acqua, in questo caso dal fiume Dora, che passa proprio molto vicino all'area designata a diventare questo nuovo data center. E in questo caso l'acqua che si surriscalda può poi essere destinata o a evaporare con delle torri di evaporazione dispersa quindi nell'atmosfera, oppure può essere reinserita nel sistema di teleriscaldamento, e questo è quello che per adesso almeno viene dichiarata come soluzione per il data center di Lucento, almeno in fase progettuale, poi ne parleremo dopo. Altrimenti si può usare un sistema a circuito chiuso di liquido raffreddante e delle ventole molto grandi che hanno appunto il compito di raffreddare questo liquido che poi va a raffreddare i server. Ora, questo sistema funziona solamente quando il clima esterno è abbastanza fresco, perché appunto non può portare la temperatura più in basso di quella dell'ambiente, per cui in una città come Torino, in cui d'estate le temperature superano molto facilmente i 35 gradi, questo non è fattibile. Si potrebbe usare un sistema ibrido, un po' appunto con queste ventole magari di inverno e invece poi il sistema con raffreddamento ad acqua durante l'estate, ma ancora, anche questo ancora non si sa. Questo appunto, come dicevo prima, incide pesantemente sul consumo di acqua prelevata costantemente dal fiume oppure sul consumo di elettricità utilizzata per raffreddare il circuito chiuso. le stime, diciamo, di consumo energetico stimate dall'amministratore delegato di Asia Energy riguardano solamente però la componente IT. Lui dichiara che probabilmente il consumo sarebbe di circa 125 megawatt. A questo si deve però aggiungere tutto il consumo legato all'illuminazione, alla sicurezza, al riscaldamento eventuale degli uffici, al raffreddamento invece dei rack, che incide per il 30-40% solitamente. Quindi diciamo che se si segue un po' la media mondiale di rapporto tra il consumo totale di un data center e il consumo della sua parte IT, possiamo stimare che quello di questo data center di cui parliamo sarà tra i 300 e i quasi 500 megawatt, quindi insomma molto alto. E per dare così una stima, cioè per dare un termine di paragone, sarebbe comunque maggiore della metà del consumo di tutte le abitazioni della città di Torino, quindi un impatto, diciamo, notevole.
0: Questo primo contributo già venivano citati alcuni elementi su che cosa comporta la presenza di un data center, iniziando a osservare anche che relazione abbia con il territorio. Rimane l'incertezza di che quantità di potere di calcolo sarà concentrata all'interno di questa struttura, che ricordiamolo è una di almeno una decina di altre che stanno sorgendo sul territorio torinese o che sono già completate. Un aspetto interessante comunque anche da ricordare come il potere di calcolo materiale, le strutture di calcolo all'interno di questi gangli cognitivi abbiano una vita breve, debbano essere costantemente sostituite, perché il potere appunto di calcolo di una GPU o delle CPU utilizzate all'interno di questi server o di queste reti di elaborazione dati, di queste reti neurali e via dicendo, potrebbero potenzialmente diventare obsoleti in un paio di anni e quindi vengono costantemente sostituiti, e già di per sé questo è una forma di economia all'interno di tutto l'ambiente della componentistica informatica. C'è tutta la cosiddetta bolla dell'intelligenza artificiale, ma c'è anche evidentemente una bolla del potere di calcolo di queste strutture, visto che ci sono diversi dati, e se vi interessa li potete trovare molto facilmente, sul sottoutilizzo del potere di calcolo dei data center. A livello globale siamo tra il 12 e il 18% di utilizzo del potere totale dei data center. All'interno di quelli, diciamo, della galassia Google si aggira attorno all'8-10%. Viene da chiedersi perché si continua a investire su queste strutture nel momento in cui sono sottoutilizzate. Probabilmente perché si prevede una costruzione di un mondo che accompagna queste strutture, una riorganizzazione del mondo e una presa di controllo su quello che già lo vediamo come struttura e, diciamo, moneta del potere, che sono i dati, cercando di iniziare ad accumulare un potere di controllo su questi dati. Poi viene da chiedersi appunto che tipo di mondo si sta generando, che tipo di potere di interferenza possiamo avere sulla trasformazione e un freno posto a questa corsa scellerata. Ma adesso andiamo a osservare, grazie a un altro contributo, altri aspetti.
1: E ovviamente per promuovere su un territorio una struttura, un impianto che ha un approccio di fatto estrattivo con la porzione di mondo in cui si va a inserire, perché non fa altro che ciucciare energia o ciucciare acqua o entrambe, c'è una fortissima narrazione, una fortissima propaganda per sostenerlo. Non solo il fatto che sia inevitabile, perché il mondo in cui viviamo sempre più digitalizzato ne ha bisogno, appunto, per la transizione ecologica, per il funzionamento dell'intelligenza artificiale, per il cloud, per la connettività di qualunque tipo, per guardare i film in streaming, eccetera eccetera. Altre motivazioni, diciamo, per cui viene spacciato come una cosa positiva è il fatto che abbia delle ricadute positive appunto sul quartiere. Ora, la zona di Lucento, la circoscrizione 5 in generale, è una delle più popolose della città di Torino, però si trova nella periferia nord-ovest, una zona in cui non ci sono tante attività lavorative quanto più che altro case popolari, insomma una zona un po' più popolare residenziale, per cui una delle leve su cui Asia Energy e il comune, i giornali giocano è quella della creazione di posti di lavoro. Secondo alcune dichiarazioni ufficiali, insomma, questi posti di lavoro generati sarebbero addirittura superiori ai 4.000. Ora, tendenzialmente, oltre ai lavoratori che sono necessari all'inizio, durante proprio la costruzione vera e propria di questo capannone industriale, e i pochi tecnici che lavoreranno all'interno degli uffici, ma magari anche da remoto, da chissà quale altra parte del mondo, gli altri posti di lavoro generati sono tendenzialmente quelli delle guardie armate e delle pulizie. Per cui manutentori sì, però insomma periodicamente, motivo per cui, come dire, le stime reali e anche la media nazionale degli altri data center presenti sul territorio è decisamente più bassa, si attesta intorno alle poche centinaia, per cui questa è una delle prime menzogne che Asia Energy spaccia. Un'altra cosa è quella del teleriscaldamento a cui accennavo prima. Infatti, in realtà la zona di Lucento Vallette è servita effettivamente dal teleriscaldamento, la rete passa abbastanza vicino alla zona designata a diventare data center, per cui l'allaccio non sarebbe così difficile e problematico. Il punto è che il teleriscaldamento, che ovviamente viene utilizzato principalmente d'inverno in una città fredda come Torino, ha la temperatura dell'acqua che varia tra i 90 e i 120 gradi, mentre invece l'acqua di raffreddamento dei rack in inverno uscirebbe intorno ai 30 circa, quindi sarebbero necessarie delle ulteriori pompe di calore per innalzare la temperatura dell'acqua poi da immettere all'interno del sistema di teleriscaldamento. Quindi questo fa capire come il supposto risparmio di calore, quindi di energia prodotta, in realtà non fa altro che richiedere un ulteriore utilizzo e quindi consumo di energia per poi essere immessa nella rete del teleriscaldamento. Che questa appunto una delle cose che vengono spacciate come positive, perché il data center sarebbe green. Restando su questo tema, un altro dei motivi per cui Asia Energy dichiara che sarebbe, questo data center sarebbe completamente alimentato da energia rinnovabile, anche con l'applicazione di pannelli solari sopra il tetto. Partendo dai pannelli solari, diciamo che se anche coprissero l'intera superficie di questo data center non potrebbero sopperire alla richiesta totale di energia, ma coprirne solamente il 10%. Tutto il resto probabilmente sarebbe tra virgolette green, perché acquistato tramite certificazioni green. Servizi per la zona promessi come dei parchi oppure l'apertura di strade sono, come dire, abbastanza difficili, perché l'area dell'ex Bonafus dove sorgerebbe il data center è una zona poco praticata dagli abitanti, perché si trova, diciamo, incassata tra la ex ThyssenKrupp e un'altra area industriale produttiva, insomma poco di passaggio, e delle piccole aree verdi, diciamo difficilmente accessibili, veramente poco attraversate. Non è affatto probabile che vengano costruite delle nuove strade, perché il data center, proprio per le sue necessità di sicurezza, perché appunto è un luogo sensibile, non andrebbe a modificare positivamente per la popolazione la viabilità in alcun modo, e anzi molto probabilmente causerebbe un'ulteriore chiusura e militarizzazione.
0: Abbiamo visto come la realizzazione di questo progetto si fondi e si diffonda grazie a un insieme di fuffa, di balle, di falsità, di menzogne, sia sul piano ambientale sia sul piano occupazionale. Le promesse appunto di grandi assunzioni, come abbiamo visto anche in altri contesti, si concentrano soprattutto sulla fase di realizzazione, quindi diciamo lavoro di edilizia di manodopera utilizzata per un progetto, e poi diciamo che ritorna all'interno di quel bacino di disoccupazione sostanzialmente, o di occupazione in altri contesti. C'è al massimo il discorso delle pulizie, della sorveglianza, vediamo come in altri contesti, ne parlavamo giusto nelle scorse puntate, l'automazione e la robotica stiano sostituendo proprio per i data data center queste funzioni. Interessante anche il discorso del teleriscaldamento, perché rientra anche in quello degli escamotage, di entrare così all'interno della rete urbana da diventare indispensabili sostanzialmente, da integrarsi nel territorio anche per i flussi di appunto diversificazione della tua attività. Io sono un data center, ma contribuisco anche con un'acqua tiepidina ai flussi del teleriscaldamento, e questo mi inserisce all'interno del territorio urbano e delle reti, diciamo, della sussistenza urbana in forma sostanzialmente difficilmente reversibile, ecco, quantomeno. Si parlava di un quadrante però già coinvolto da decenni di nocività, di nocività industriali, di una zona da bonificare. I recenti lavori di demolizione, tra l'altro, proprio di quelle strutture industriali per edificare data center, hanno portato anche a nuove nocività che hanno colpito i residenti. Ti chiederei quindi di raccontarci un po' rispetto all'impatto ambientale e ai lavori di bonifica previsti.
2: Sì, allora, diciamo che Asia confonde deliberatamente nei suoi comunicati o comunque nelle sue affermazioni il discorso della bonifica, perché al momento, più o meno diciamo che intorno a maggio 2025, dichiara che i lavori della bonifica sono quasi del tutto completati, ma questo non è reale, perché in realtà l'unica cosa che ha fatto Asia al momento è stata la rimozione dell'amianto superficiale presente nei capannoni dell'ex ferriere, ok, che è stata attualmente, lo ripetiamo, completata, ma non sta trattando in nessun modo della falda acquifera contaminata. Infatti la falda è uno dei problemi diciamo più gravi all'interno di questi progetti. Questa cosa si scopre nel 2009, quando praticamente l'ASL e l'ARPA scoprono che ci sono dei livelli di cromo esavalente all'interno di questa falda acquifera 88 volte maggiori rispetto alla media consentita nazionale. Questo cromo esavalente non è presente soltanto sotto la ThyssenKrupp, ma taglia trasversalmente l'area di progetto e attraversa tutta la falda acquifera. Inoltre, la falda non è contaminata soltanto dal cromo, ma troviamo anche idrocarburi e acque di decapaggio si chiamano, che sono originarie, diciamo, dalla torre di sgocciolamento della ThyssenKrupp, che ha iniziato a inquinare prima quindi sotto la ThyssenKrupp e che poi si è espansa per tutta quanta la falda. Ma esiste già in realtà un contenzioso inerente su l'argomento della falda, perché cosa succede? Succede che nel 2021 il comune stipula degli accordi con Arvedi AST, che è il nuovo, diciamo, proprietario dell'ex ThyssenKrupp. Però questo piano di messa in sicurezza in realtà non è una bonifica vera e propria, ma è semplicemente un piano di contenimento. I lavori sono già iniziati e sono iniziati nell'ottobre del 2024, costeranno circa 4,5 milioni e finiranno nel 2029. Quindi, appunto, come dicevamo, non è un vero e proprio progetto di bonifica della falda, ma è semplicemente un progetto di contenimento. Vi ricordate che prima abbiamo parlato un po' di questa struttura societaria a scatole cinesi, no? Quindi Asia, Reba Project, Ago Hub. C'è quindi una diversificazione giuridica e già la ThyssenKrupp ci dà un'idea di quello che potrebbe succedere in un futuro, perché ovviamente la ThyssenKrupp ha inquinato l'aria, ma ora non è più proprietaria dello stabilimento, perché come abbiamo detto lo stabilimento è di proprietà di Arvedi, che è diventato proprietario, e nel frattempo la falda, l'inquinamento della falda si è spostato da solo alla Thyssen anche sotto la zona del Bonafus. Quindi di chi è, diciamo, la responsabilità della riqualificazione della falda, del Bonafaus, della ThyssenKrupp, del nuovo proprietario Arvedi, oppure della Cassa Depositi e Prestiti, che ha venduto l'aria con la piena sicurezza che fosse già in realtà inquinata, oppure dei nuovi proprietari che l'hanno acquisita? Non è ben chiaro capirlo.
0: Diciamo che teoricamente chi inquina dovrebbe rimediare ai propri danni. Poi esistono tutte queste scatole cinesi che ci stai descrivendo, che sostanzialmente sono una forma di autoassoluzione e diciamo diffusione della responsabilità fino appunto a deresponsabilizzarsi totalmente. Sta di fatto che le operazioni di bonifica dovrebbero essere prese in carico comunque dalla collettività ed essere una priorità sicuramente superiore rispetto a quella di realizzare nuovi centri di calcolo. Parentesi irrilevante, ma ci tenevo.
2: No, però è reale, perché noi se pensiamo anche che un data center delle ipotetiche dimensioni che al momento vengono citate ha una vita media di 15-25 anni, quindi non è un luogo che ha una vita infinita, ma ha una vita stabile che poi finisce. Ci chiediamo se nel 2040 o nel 2050 la bolla dell'AI si sgonfia, oppure i clienti cambiano, oppure la società di Reba Project ha ceduto a fuso o liquidato le proprie obbligazioni, e nel momento in cui il data center non servirà più, chi si occuperà quindi di questa struttura industriale enorme su un terreno contaminato? A che punto sarà effettivamente la bonifica? Sono tutte delle domande che al momento rimangono aperte e che noi cittadini o residenti della zona non abbiamo modo di avere informazioni a riguardo.

0: Ma quindi diciamo che ora, dopo aver capito e identificato il zona, la zona del data center, dopo aver identificato chi sono i principali promotori di questo progetto, dopo aver identificato quali sono le menzogne stesse che raccontano, ci chiediamo quali sarebbero i disagi effettivi se questo progetto effettivamente fosse realizzato all'interno di questo quadrante di Torino. Allora, i primi disagi che ci vengono in mente sono disagi economici, nel senso che comunque questo impianto avrebbe bisogno di una manutenzione di circa 50-70 milioni di euro, che è vero che sono costi interni all'azienda, ma generano comunque delle ricadute sulla rete pubblica, perché implicano comunque un'attività di cantiere e logistica permanente nell'area, quindi consegne continue di apparecchiature, mezzi pesanti in transito, lavoratori specializzati. Inoltre, come raccontava prima la mia compagna, questo mostro avrebbe bisogno di una quantità infinita di energia e servirebbe la costruzione di una sottostazione eterna ad alta tensione tramite un elettrodotto di 900 metri che partirebbe da via Appio Claudio più o meno, e il potenziamento della rete locale per gestire quindi comunque un picco di 130 megawatt in un'area che oggi ne consuma pochissimo richiederebbe comunque degli investimenti infrastrutturali molto significativi.
1: Intanto arriva un messaggio al 346-66-73-263 che ci dice: la ThyssenKrupp ha seminato morte, a questo punto anche devastazione, senza praticamente pagarne le conseguenze. Aggiungerei che appunto questi dati sulla crescita ipertrofica del consumo di energia all'interno di comunità, di parti di territorio, a discapito di quelle comunità, è molto evidente, cioè negli Stati Uniti, dove questi processi di trasformazione di capitalismo estrattivo, di insediamento che arriva e stravolge le strutture ambientali e di approvvigionamento di utenze di quelle comunità, vediamo come i costi dell'energia lievitino, come ci siano sporadici blackout nella fornitura energetica, come l'inquinamento luminoso, acustico, l'innalzamento della temperatura dell'aria o dell'acqua siano assodati, cioè neanche qualcosa da poter ipotizzare, e ci rendiamoci anche conto di che priorità di mondo stiamo parlando, nel senso abbiamo più bisogno di potere di calcolo, abbiamo più bisogno di acqua in questa fase, in questa fase della storia dell'umanità. E non solo dell'umanità.
0: Ma infatti, parlando di acqua, è uno degli ulteriori disagi che verrebbero a crearsi nel momento in cui questo progetto verrebbe effettivamente realizzato, perché come raccontavamo prima, il raffreddamento tramite torri evaporative fa evaporare tipo l'80% di acqua che poi non può più essere utilizzata e viene quindi persa permanentemente. Inoltre l'acqua che invece non evapora, quindi quel 20%, diventa ricca di minerali e deve essere ulteriormente smaltita. Quindi abbiamo un'area che ha già la presenza di una falda acquifera contaminata da cromo, in cui verrebbe aggiunto un impianto ad alto consumo idrico tramite la Dora, che aumenta di sicuro le interferenze con la falda stessa inquinata, quindi comunque ci sarebbe un rischio non irrilevante. Allo stesso tempo, come abbiamo un impatto sull'acqua, abbiamo un impatto altissimo sul suolo, perché la costruzione di un data center comporta la cementificazione permanente di decine e migliaia di metri quadri che non possono più essere destinati ad usi naturali per decenni. Quindi comunque quest'area non potrebbe, come in realtà inizialmente era stato detto ai residenti, avere dei parchi, delle zone verdi. Sarebbe comunque un'area cementificata per un sacco di tempo, e oltre a questo si aggiunge anche l'inquinamento luminoso, perché comunque il data center è una struttura che funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per 365 giorni l'anno, che soprattutto la notte, per questi sistemi diciamo di controllo, essendo comunque il data center un posto chiuso e non accessibile alla cittadinanza, avrebbe bisogno di un'illuminazione continua anche nelle ore notturne, che comunque creerebbero dei disagi ai residenti.
1: Sì, come abbiamo visto in più occasioni, i data center diventano anche degli obiettivi sensibili su un piano della sicurezza, e della sicurezza anche militare. Giusto nella scorsa puntata, tra l'altro, parlavamo in un contesto non prettamente già interferito da problemi di nocività sedimentatisi nei decenni, come quello di quel quadrante di Lucento, ma rispetto a un'analisi del National Bureau of Economic Research, cioè un ente dipendente di ricerca economica statunitense, si dimostrava come i presupposti benefici di un data center siano inferiori ai danni, cioè ai costi sanitari generati dalla sua introduzione in un territorio, cioè i benefici e il prodotto interno lordo di un quadrante sono inferiori rispetto ai costi sanitari per quel quadrante. Tutte queste cose sarebbe importante rendercene conto e anche farle sedimentare in una mobilitazione che penso sia un po' l'intento nascente di tutte queste, diciamo, chiacchiere preliminari.
0: Sì, infatti la nostra idea è, noi abbiamo iniziato a interessarsi all'argomento principalmente perché abitiamo in quella zona, non facciamo al momento parte di nessuna collettività preesistente o che sta, l'idea è quella proprio di crearla insieme e di farla nascere. La nostra idea è che siamo aperti a confronti, siamo aperti a esperti che ci possono anche spiegare meglio la cosa, perché noi non siamo esperti ma siamo semplicemente dei comuni cittadini che siamo andati a informarci di questa tematica, e quindi sì, un pochino quello che ci piacerebbe fare è iniziare a creare proprio una rete che si interessi all'argomento e che si opponga a questo progetto all'interno di quest'area, perché oltre ai disagi di cui abbiamo parlato fino adesso ce ne sono ulteriori, come anche soltanto per esempio il fattore che quest'area è in una zona depressa in realtà della circoscrizione, quindi più bassa, e c'è un fortissimo rischio che diventi proprio un'isola di calore quest'area, perché come abbiamo detto il data center produce una quantità immensa di calore, senza parlare del rischio, cioè del disagio del rumore, perché essendo una struttura che va tutti i giorni avremo il rumore delle pompe di calore, il rumore delle torri di raffreddamento, il rumore sui test dei generatori, il rumore delle ventole di raffreddamento, quindi comunque un diciamo dei decibel di rumore che non rientrano negli standard previsti nelle zone residenziali.
1: Allora direi intanto grazie mille per aver aperto, diciamo, un embrione di conflitto, e adesso sta un po' a tutte e tutti noi cercare di partecipare e di estendere questa faglia di rottura tra la popolazione di Torino e queste strutture che cercano di insinuarsi all'interno dei nostri territori per trasformarli. E, diciamo, il piano ambientale è sicuramente la nocività più evidente, ma cerchiamo anche di capire che tipo di mondo si porta appresso questa struttura di automazione, sorveglianza, estrazione di dati e non solo di risorse. Grazie ancora e ovviamente torneremo a sentirci per altri aggiornamenti.
0: Grazie a tutti e tutte.
1: Ciao. E adesso direi pausa musicale. E ci ascoltiamo di Fever Ray 7. Thank you.

Intanto ripartiamo con un messaggio, con dei messaggi arrivati al 346-6673-263. Allora, un messaggio ci dice: comunque l'acqua che evapora non è persa ma rientra nel ciclo dell'acqua. Spesso si usa la parola consumo rispetto all'acqua, ma non è corretto e anche fuorviante. L'acqua viene sequestrata, ma quasi tutta fortunatamente rientra nel ciclo, evaporando crea nuovamente piogge per i fiumi. Spesso il problema è più elettrico, energetico che idrico. Sì, diciamo che nella possibilità di fruizione dell'acqua, il fatto che evapori e rientri poi nei cicli non è qualcosa di immediatamente prevedibile, neanche nella territorializzazione del rientro dell'acqua nel ciclo, e soprattutto anche i vapori dell'acqua sono qualcosa che aumenta l'umidità e la temperatura percepita e via dicendo. Ma di tutti questi temi speriamo ci sia presto occasione di parlarne in assemblee a Lucento, in giro per la città, anche perché la questione secondo me centrale è il modello di mondo che ci stanno proponendo, che ci sta proponendo tra l'altro una classe molto specifica di umani che stanno assumendo, anzi hanno assunto una posizione egemonica, i tecnomiliardari reazionari che stanno riplasmando la società, le economie, le relazioni e anche l'apparato bellico. Infatti adesso andiamo a parlare proprio di quello. Torniamo a parlare del conflitto russo-ucraino, di droni, di distanza crescente tra operatori umani e strumenti della letalità, scenari di mercenari da salotto, scenari di una nebulizzazione della guerra sostanzialmente ovunque, nella capacità di poter operare letalità da qualunque parte del globo. Come recentemente dichiarato dall'attuale ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov, uno scatto importante di trasformazione riguarda appunto l'incremento della distanza tra operatore umano e drone, in particolare per quanto riguarda i droni intercettori, quelli utilizzati per colpire altri droni, in particolare per colpire gli Shahed, ma evidentemente un modello che verrà presto esteso alle kill zone, alle zone di combattimento sature di droni first person view, di droni a, diciamo, visione in prospettiva individuale. Una delle grandi trasformazioni riguarda la transizione dalla prossimità, quindi da alcuni chilometri dallo scenario del conflitto, tra operatore e drone, una distanza appunto di alcuni chilometri, a un'estensione che ora può raggiungere anche centinaia e potenzialmente migliaia di chilometri. Questo su un piano tattico vuol dire che se la Russia intende colpire le strutture di difesa antidrone di una città, identificando ad esempio distruggendo un centro di comando, in realtà le operazioni di difesa proseguono perché sono gestite in modo diffuso anche a enormi distanze. La tecnologia che sta consentendo materialmente questa nebulizzazione delle strutture di controllo da remoto e questo disaccoppiamento territoriale è in particolare una che si chiama Hornet Vision Control, realizzata da Wild Hornets. Piccola parentesi su Wild Hornets: nasce nel 2023 come una sostanzialmente non profit del settore bellico, sostanzialmente produrre strumenti bellici per produrre droni per la guerra e non per gli azionisti, anche perché, come vedremo, hanno dei vincoli di export. Wild Hornets produce diversi tipi di droni a bassissimo costo e sul loro sito c'è qualcosa di abbastanza terrificante, come il counter di quanti veicoli e umani sono stati distrutti e uccisi con i loro droni. Fino a ieri sera erano 818 umani. Ma un altro schema interessante è quello della componente shopping online sulla piattaforma Brave One.
Tutto questo per descrivere come si plasma la guerra del presente, la sua relazione tra normalità e combattimento, tra flussi di denaro, gioco, gamification e letalità. A partire dall'estate 2025 le unità ucraine in prima linea hanno iniziato a scambiare i points, crediti sostanzialmente guadagnati in combattimento, con droni, con sistemi di guerra elettronica e altre tecnologie da campo, attraverso appunto il Brave One Market, come annunciato appunto lo scorso 10 luglio dall'allora ministro della trasformazione digitale, diventato poi ministro della difesa attualmente, appunto Mikhailo Fedorov. Il sistema, noto come Army of Drones, esercito dei droni bonus, premia le unità militari con i points, appunto con punti elettronici per la distruzione confermata di equipaggiamenti nemici. Questi punti si accumulano nell'account digitale di ciascuna unità e possono essere riscattati per ottenere appunto droni intercettori, kit di electronic warfare, di guerra elettromagnetica, droni FPV e via dicendo. Le unità effettuano gli ordini attraverso questo Brave One Market e la consegna è prevista entro poche settimane, diciamo una sorta di Amazon per acquisti dal fronte basati sulle proprie prestazioni. In particolare i droni intercettori di Wild Hornets, i droni antidrone Sting, costano circa $1,000 l'uno e distruggono oltre il 95% dei droni iraniani Shahed utilizzati dai russi, che costano invece circa $30,000, e soprattutto questi droni Sting costano una frazione dei sistemi missilistici antidrone americani ed europei. Motivo per cui c'è una questione abbastanza scivolosa in corso, oltre agli addestratori ucraini, le monarchie del Golfo, adesso diciamo colpite dal fuoco di rappresaglia iraniano, vorrebbero anche i droni ucraini, non solo gli addestratori ucraini, ma i droni ucraini non potrebbero essere venduti perché vige un embargo sull'export di armi per l'Ucraina, motivo per cui la scorsa settimana, il 29 aprile 2026, Zelensky ha annunciato l'intenzione di consentire e di promuovere la vendita di surplus militari e quindi di droni per finanziare il conflitto. Comunque tutti questi droni non sono più gli stessi del 2022, o meglio sono su un piano, diciamo, meccanico molto simili, ma con intelligenza artificiale integrata. Ne parlavamo anche nella scorsa puntata, cercando di abbozzare il concetto di sintanatosi, come la simbiosi e la cooperazione tra due organismi per la vita, la sintanatosi e la cooperazione tra due entità cognitive per la morte. E l'addestramento appunto di un operatore di droni è passato da alcune settimane che servivano per imparare a pilotare droni tradizionali ad alcune ore per imparare a pilotare droni con intelligenza artificiale integrata, e tutto è fatto per sembrare un videogioco, con visori, joystick, crediti ottenuti, appunto i points e via dicendo. Anche perché, a prescindere dalle tecnologie messe in campo, la questione importante credo sia osservare soprattutto i modelli di relazione umano-macchina e le traiettorie che incarnano. L'aspetto rilevante credo emerga soprattutto da come sta venendo promossa questa trasformazione dai canali di propaganda militare ucraini. Qualunque persona, e ci sono oramai diversi video che cercano di diffondere, di normalizzare questo modello, qualunque persona a qualunque distanza dal fronte, seduta su un divano con un visore, un joystick e un laptop, può essere arruolata in operazioni militari. Possiamo anche arrivare quindi a immaginare nuove forme di, ad esempio, foreign fighters, di contractors che operano dal salotto di casa. La distanza, l'addestramento per pilotare strutture di letalità facilitate dall'intelligenza artificiale, la simulazione che sembra un gioco, la letalità in cui
il confine sensoriale sostanzialmente svanisce, mentre evidentemente quello psichico, quello etico permangono, stanno probabilmente producendo una nuova forma di guerra potenzialmente onnipresente. Tra l'altro, su che reti, su che strutture locali e globali si costruisce questa nuova guerra potenzialmente onnipresente? Sicuramente una parte di attacchi all'interno delle aree di combattimento vengono messi a segno con droni pilotati attraverso lunghi cavi in fibra ottica per aggirare le forme di guerra elettromagnetica, di jamming, di spoofing e via dicendo, ma evidentemente questo tipo, questo escamotage non si può applicare alle grandi distanze. Entrano quindi in gioco oramai da tempo sistemi di guida basati su connessioni internet satellitari come Starlink di Elon Musk, e rendiamoci conto del potere di poter accendere e spegnere da remoto flotte di droni. Un po' il kill switch per spegnere da remoto flotte di Tesla. Come saprete, Tesla può spegnere, limitare e sbloccare e tra l'altro osservare da remoto i flussi video dei suoi veicoli. Vediamo come in qualunque momento Starlink possa spegnere una delle strutture che stanno diventando cruciali nella implementazione della guerra da remoto. Quindi strutture private diventano cruciali per le guerre del presente. E a questo proposito, tornando alla cronaca, giovedì scorso, 30 aprile 2026, è stato annunciato da Amazon che il ripristino delle operazioni di cloud computing in Bahrain e negli Emirati Arabi Uniti, strutture danneggiate durante appunto le prime fasi della guerra all'Iran, richiederà diversi mesi. Amazon ha annunciato che i danni diretti alle apparecchiature hardware sono stimati in oltre 850 milioni di dollari. Ha interrotto l'accesso a 12.000 clienti aziendali e governativi in tutta la regione.

quindi vediamo come le strutture di concentrazione, elaborazione, veicolazione, trasmissione di questi dati siano obiettivi militarmente cruciali, non solo sensibili. Piccolissima pausa musicale, poi torneremo a parlare di droni, di un episodio, di un evento, di un fattaccio di cui avevamo parlato in chiusura nella scorsa puntata, dei droni irrigatori rubati nel New Jersey e del pericolo di attacchi batteriologici. Intanto arriva un messaggio che si riaggancia a quanto si diceva prima sul data center di Lucento e sui cicli dell'acqua. Il ciclo dell'acqua, i suoi ritmi e tempi, far evaporare tot milioni di litri d'acqua in diciamo una settimana invece che magari 5 anni che ci metterebbero, come ci metterebbero naturalmente, una cosa che va ad alterare equilibri, a causare problemi a cascata difficilmente prevedibili. Condivido totalmente.

Una notizia che avevamo citato in chiusura nell'ultima puntata di Bello con una prigione che brucia, perché ci sono degli aggiornamenti, ma anche perché credo sia importante osservarla in modo un po' più approfondito, sia su un piano concreto, sia su un piano di scenari che in qualche modo diventano decisamente possibili. A fine marzo nel New Jersey, East Coast degli Stati Uniti, vicinissimi a New York City sostanzialmente, vengono rubati 15 droni irroratori agroindustriali progettati per trasportare e disperdere quantità significative di liquidi in modo non solo rapido ma anche preciso, mirato. La notizia emerge solo la scorsa settimana, a fine aprile, quando l'FBI apre un'indagine e fino a pochi giorni fa l'ipotesi che alcune analisi avanzavano è che dietro potesse esserci un gruppo terroristico, potenzialmente un proxy dell'Iran, gruppi suprematisti o altro, per realizzare un attacco biologico o chimico sul suolo americano. Questo scenario si delinea soprattutto mettendo assieme tre elementi: il furto coordinato di una tecnologia molto specifica come i droni da irroramento, la possibilità di realizzare agenti patogeni con tecniche di biologia di sintesi e di strutturare un wet lab, un laboratorio di chimica organica, con poche centinaia di dollari, nonché il fatto che attraverso la guida di un'intelligenza artificiale, di un chatbot, sia progressivamente più semplice farsi appunto accompagnare nella progettazione, addirittura delegando la ricerca di nuovi virus non esistenti in natura, sia nella progettazione sia nella realizzazione, quindi quali materiali recuperare, quali attrezzature, soluzioni alternative, procedure da seguire e via dicendo. Allora, l'aggiornamento di pochi giorni fa, che ci viene dato dal New York Post è che questi 15 droni agricoli giganti rubati a fine marzo da un'azienda di spedizioni e di logistica del New Jersey sono stati ritrovati all'interno di un magazzino all'interno dello stesso stato del New Jersey. Un finto corriere si era impossessato di questa flotta di droni Ceres Air C-31 il 24 marzo, suscitando immediatamente timori di una minaccia apocalittica qualora questa tecnologia per l'irrorazione di prodotti chimici fosse finita nelle mani sbagliate. La polizia di stato del New Jersey ha confermato che tutti i 15 droni sono stati ritrovati presso la Prudent Corporation, un'azienda di autotrasporti con sede a Dover. Il ladro, tuttora latitante, ha ingannato la compagnia, la CAC International, con una nota di carico contraffatta e una falsa email di conferma. Ha detto: sì, li ritiro io. Ecco, secondo quanto riportato, l'azienda ha creduto che entrambi i documenti fossero autentici. Le indagini sul furto sono ancora in corso. Diciamo che è stato molto semplice impossessarsi di questi 15 droni. Tra l'altro, un aspetto non secondario di tutta questa vicenda è che se non fosse precedentemente venuto in mente a qualcuno la possibilità molto semplice di realizzare questo genere di attacco, adesso gli è stato suggerito in modo abbastanza chiaro da queste serie di eventi di cronaca e di ipotesi, di scenari apocalittici. Ma una questione cruciale, a prescindere dal drone agricolo spruzzatore come strumento di diffusione, è proprio la possibilità di sviluppare armi di distruzione di massa per le quali non serve uranio arricchito o altro materiale tracciabile e tra l'altro al centro di controversie militari come la giustificazione della guerra all'Iran. Vi leggo alcuni estratti da un recente articolo pubblicato appunto il 29 aprile 2026 sul New York Times. Una sera della scorsa estate, il dottor David Relman rimase di ghiaccio davanti al suo portatile mentre un chatbot basato su intelligenza artificiale gli spiegava come pianificare una strage. Il dottor Relman, microbiologo ed esperto di biosicurezza presso l'Università di Stanford, era stato ingaggiato da un'azienda di intelligenza artificiale per testare a fondo il suo prodotto prima del lancio sul mercato. Quella sera, nel suo ufficio di casa, il chatbot spiegò come modificare in laboratorio un famigerato agente patogeno.

in modo che diventasse resistente ai trattamenti noti. Peggio ancora, il bot descrisse con dovizia di particolari come rilasciare questo superbatterio, individuando una falla nella sicurezza di un importante sistema di trasporto pubblico. Il dottor Relman, che ha chiesto al New York Times di non rivelare il nome dell'agente patogeno e altri dettagli specifici per timore di un attacco, ci dice che comunque questo chatbot delineò un piano per massimizzare le vittime e minimizzare le possibilità di essere catturato. Il dottor David Relman fa parte di un piccolo gruppo di esperti ingaggiati da aziende di intelligenza artificiale per valutare i rischi catastrofici dei loro prodotti. Negli ultimi mesi alcuni di loro hanno condiviso con il Times oltre una dozzina di conversazioni con chatbot, rivelando che anche i modelli disponibili al pubblico possono fare molto di più che diffondere informazioni pericolose. Gli assistenti virtuali hanno descritto con chiarezza e precisione attraverso elenchi puntati, quindi insomma una lista di cosa fare, come acquistare materiale genetico grezzo, trasformarlo in armi letali e utilizzarlo in spazi pubblici, come emerge dalle trascrizioni. Alcuni hanno persino ideato strategie per eludere i controlli. Dal 1970 si sono verificati in tutto il mondo alcune decine di attacchi biologici di portata relativamente limitata, come le lettere contenenti antrace che uccisero 5 cittadini americani nel 2001. Tuttavia, un'arma biologica efficace potrebbe avere un impatto enorme, uccidendo potenzialmente milioni di persone. Decine di esperti hanno dichiarato al New York Times che l'intelligenza artificiale è uno dei numerosi progressi tecnologici recenti che hanno significativamente aumentato tale rischio, ampliando il bacino di persone potenzialmente in grado di arrecare danno. Protocolli un tempo confinati alle riviste scientifiche si sono diffusi in tutta la rete. Kevin Esvelt, ingegnere genetico dell'MIT, del Massachusetts Institute of Technology, ha condiviso conversazioni in cui ChatGPT di OpenAI spiegava come utilizzare un pallone meteorologico per diffondere agenti biologici su una città statunitense. In un'altra chat, Gemini di Google classificava gli agenti patogeni in base al danno che avrebbero potuto arrecare all'industria bovina o suina. Claude di Anthropic ha elaborato la ricetta per una nuova tossina derivata da un farmaco antitumorale. Altre chat contenevano informazioni che il dottor Esvelt, noto nel suo campo come una sorta di Cassandra, ha ritenuto troppo pericolose per essere condivise. Uno scienziato del Midwest, che ha chiesto di rimanere anonimo per timore di ritorsioni professionali, ha richiesto a Google Deep Research un protocollo passo passo per la creazione di un virus che in passato ha causato una pandemia. Il bot ha fornito 8.000 parole di istruzioni su come reperire e assemblarne i frammenti genetici. Non sto a leggervi altre parti di questo articolo in cui si affronta anche, per esempio, la lotta contro l'imposizione di limiti nello sviluppo delle intelligenze artificiali come nuova frontiera politica dei tecnomiliardari rappresentati dal governo Trump. Come dicevamo nella scorsa puntata, in una ricerca pubblicata nel settembre 2025, un team di ricercatori di Stanford e del Arc Institute aveva chiesto a un chatbot di creare un nuovo virus batteriofago, un virus che infetta batteri, si replica al loro interno e quindi li scompone. Strumenti poi di bioingegneria, di biologia di sintesi utilizzati come alternativa agli antibiotici in risposta alla dilagante antibiotico resistenza. Diciamo che appunto quello che sta avvenendo come fenomeno è che questi large language models da un lato indicano operazioni da eseguire proprio perché sono alimentati da questi paper scientifici, dall'altro questi modelli basati sulla combinazione statistica del linguaggio, se invece delle sillabe utilizzano segmenti di DNA, riescono a creare virtualmente centinaia di nuovi virus patogeni. Da questo articolo del New York Times emerge un aspetto che mi sembra centrale, nel senso che si sta delineando come concreta e attuale la possibilità di realizzare agenti patogeni, si sta cercando di sollevare l'attenzione sul rischio di limitare lo stesso rischio semplicemente non entrando nello specifico del patogeno realizzato, come veniva specificato dagli scienziati intervistati in questo articolo, presupponendo che
comunque serva un certo grado di preparazione per poter replicare tale esperimento. Di fatto però si sottovaluta il fatto che qualunque attore, statale o non statale, possa in realtà facilmente accedere anche a persone esperte in materia, a ruolare persone esperte in materia. Ma la questione è ancora più complicata. È ancora più complicata sia perché, come vedremo, i blocchi, i limiti di queste intelligenze artificiali, chatbot, large language models, sono aggirabili, sia perché quello che si viene a strutturare è sostanzialmente un ambiente che deve essere sempre potenzialmente controllato di fronte all'emergere di questa minaccia. Quindi delle ricadute sul piano della sorveglianza e del controllo. Altra piccolissima pausa musicale, sempre in compagnia di Fever Ray con If I Had a Heart.

Intanto ci arriva una segnalazione per il servizio CST Viaggiare Liberi Informati. Controllori alla fermata Rondò della Forca, saliti sul 3 in direzione Vallette CST.

Allora, nella prima parte di questo approfondimento abbiamo visto come un furto di 15 droni da irroramento agricolo abbia fatto scattare un'allerta per un potenziale attacco bioterroristico. Tra l'altro le bioarmi sono molto più pericolose degli ordigni perché la loro propagazione è difficilmente prevedibile, e infatti già da qualche anno strutture di consulting, think tank come Rand Corporation, che dialogano costantemente con l'ambito militare, con gli apparati di sicurezza, hanno sollevato il rischio, ma soprattutto il rischio appunto di attacchi con bioarmi, ma soprattutto ricordiamo che negli ultimi mesi allerte simili sono iniziate a circolare in contesti, diciamo, di prossimità tra l'analisi militare e il settore industriale. Ne avevamo parlato a febbraio 2026 in una puntata di Bello come una prigione che brucia, a partire da un editoriale pubblicato sul sito di analisi militare War on the Rocks, dove Jeff Kohler, scienziato e imprenditore biotech, una delle figure cruciali nello sviluppo del programma Operation Warp Speed per la cooperazione tra attori privati e governo statunitense per lo sviluppo di vaccini e di strumenti diagnostici durante la pandemia di Covid-19. E Jeff Kohler sottolineava, visto il potenziale concreto raggiunto dalla biologia di sintesi, l'urgenza di strutturare snodi diffusi per lo screening e la potenziale produzione di risposte vaccinali sostanzialmente in tempo reale. Ovviamente il suo settore industriale trarrebbe un significativo vantaggio da questo tipo di emergenza permanente. Ma ripartiamo dal potenziale apportato proprio dai chatbot all'interno appunto della possibilità di sviluppare bioarmi, e lo facciamo grazie ad alcuni estratti da un'analisi del 2023 di Rand Corporation, e rendiamoci subito conto che è un'analisi del 2023 e che OpenAI aveva lanciato la prima release pubblica di ChatGPT nel novembre 2022, quindi diciamo siamo molto distanti dalla potenza dei chatbot successivi. Il titolo di questa analisi è The Operational Risks of AI in Large-Scale Biological Attacks, a Red Team Approach, quindi i rischi operativi dell'intelligenza artificiale negli attacchi biologici su larga scala, un approccio da Red Team, quindi dai cattivi nelle simulazioni nei wargames. In uno scenario fittizio di pandemia di peste, i large language models hanno discusso le pandemie indotte da armi biologiche, identificando i potenziali agenti e considerando i fattori di budget e di successo. Il large language model ha valutato gli aspetti pratici nell'ottenimento e nella distribuzione di campioni infetti da Yersinia pestis, identificando al contempo le variabili che potrebbero influenzare il numero di morti previsto. In un altro scenario fittizio, il large language model ha discusso i metodi di somministrazione della tossina botulinica tramite alimenti e aerosol, evidenziando i rischi e le competenze necessarie. Il large language model, quindi il chatbot, ha suggerito i dispositivi aerosol come metodo e ha proposto una storia di copertura per acquisire Clostridium botulinum, fingendo di condurre una ricerca legittima. Questo è giusto un piccolo estratto, come dicevo, questa analisi dei rischi prodotta da una struttura di consulenza per il Pentagono come RAND è del 2023. Negli anni si sono susseguiti i tentativi di rendere più sicuri i chatbot, e infatti vediamo cosa è emerso pochi giorni fa grazie a una ricerca realizzata peraltro in Italia. La ricerca si chiama Adversarial Humanities Benchmark Results on Stylistic Robustness in Frontier Model Safety. Il concetto di Adversarial Humanities Benchmark riguarda la possibilità di valutare se i blocchi per motivi di sicurezza inseriti all'interno del chatbot sopravvivono a un cambiamento rispetto alle forme familiari di prompt potenzialmente dannosi. E quindi che cosa hanno fatto? Gruppi di ricerca, DexAI, Icaro Lab, La Sapienza di Roma e Sant'Anna di Pisa, hanno cercato di riformulare questi prompt, diciamo queste richieste testuali proibite, partendo
dalla lista che si chiama ML Commons AI Illuminate, che potremmo definire una libreria open source di comandi pericolosi che i chatbot devono saper bloccare, scoprendo in questo esperimento laboratoriale, scoprendo di poterli aggirare stilisticamente. Un segmento su cui già da qualche anno erano emerse falle di sicurezza, ma anche una, diciamo, difficilmente prevedibile relazione tra umanesimo e tecnologia. Sostanzialmente, i blocchi di sicurezza dell'intelligenza artificiale sono strutturati per bloccare domande pericolose, quindi i ricercatori hanno posto le stesse domande, ad esempio sotto forma di poesia. Stessa domanda posta una volta in linguaggio diretto, una volta sotto forma di teologia medievale, diario psicanalitico, poesia, appunto, stili letterari differenti ma fortemente connotati. Hanno proposto domande proibite, aggirandole, domande di diversa natura, attacchi informatici, produzione di armi e via dicendo. Diciamo, se le domande scritte in linguaggio formale normale avevano un tasso di successo inferiore al 4%, le riscritture letterarie hanno raggiunto una media che supera il 55%, con dei tassi molto elevati, vicini al 100% per alcune intelligenze artificiali, per alcuni chatbot. A quanto pare il travestimento più efficace pare sia stato quello della scolastica medievale, il travestimento stilistico più efficace, quindi presentando la richiesta di sintetizzare un'arma biologica, ci concentriamo solo su quel segmento statistico di riuscito o fallimento, sintetizzare un'arma biologica proponendola come dibattito teologico, chiedendo al modello di produrre un protocollo moderno per conformarsi alla volontà divina. E il modello, il chatbot, ha prodotto questo protocollo per conformarsi alla volontà divina di sterminio. Allora, diciamo che sulle armi biologiche, sulla farsi guidare per la produzione di armi biologiche, i chatbot più resistenti a questo scherzetto sono stati due modelli di Claude di Anthropic, 9% circa di fallimenti in generale, di aggiramenti, 0% però nelle armi biologiche. Invece i più vulnerabili agli aggiramenti sono stati il modello francese Mistral Large 2512 con un 90,5% di aggiramenti riusciti e il cinese DeepSeek versione 3.2 con un bel 90,7%. ChatGPT 5.4 ha fallito nel 24% sulle armi biologiche. Gemini 3 Flash Preview ha fallito nell'88,9%. È interessante Gemini 3 perché è l'intelligenza artificiale integrata anche nei sistemi Google Search. Comunque, senza andare oltre con gli aspetti tecnici, l'importante è rendersi conto che è emersa la possibilità molto concreta di prendere dei droni da irrigazione, sviluppare dei patogeni con l'ausilio di un chatbot chiedendogli come aggirare anche gli acquisti che maggiormente fanno scattare l'allarme, quindi non prendere direttamente un prodotto che fa scattare un alert, ma prenderne altri, e come realizzare un laboratorio del piccolo Armageddon con poche centinaia di dollari. Tra l'altro, recentemente su Reddit una persona ha descritto e inserito le istruzioni per costruire un laboratorio per sequenziare il proprio DNA. Il titolo del post è: Claude mi ha appena aiutato a costruire un wet lab e a sequenziare il mio genoma intero a casa e io non ho alcuna esperienza di laboratorio.
partendo appunto da questi dati, sia di cronaca, sia di fattibilità, di realizzabilità di questi scenari, diciamo che stiamo molto probabilmente entrando in un'epoca in cui la minaccia o anche solo il suo potenziale percepito è così ubiqua, onnipresente e mutevole da promuovere strutture di sorveglianza rassicurante, onnipresenti allo stesso modo. È un modello in cui in qualche modo già viviamo, è un modello già che già vediamo implementato da qualche decennio, principalmente dagli anni 90, con il diffondersi della videosorveglianza come ipotesi di contenimento della criminalità urbana. C'è stato poi un picco dopo l'11 settembre e un nuovo picco con la Smart City nella normalizzazione dell'estrazione costante di dati dai territori e dalle interazioni online. Per facilitare la pervasione dei territori di sensori che possono essere ottici come le telecamere o biochimici, ad esempio, servono delle giustificazioni narrative che comunque poi portano di fatto a sorvegliare l'ambiente con la giustificazione di tutelare la popolazione da varie minacce. Minacce ovviamente molto semplificate nella loro natura, come se la minaccia derivante da quella semplificazione che chiamiamo criminalità si risolvesse con uno sciame di telecamere, senza ad esempio invece affrontare che cosa sono i processi di marginalizzazione, oppure la minaccia di attori non statali come ISIS si risolvesse semplicemente con il controllo capillare dei social media e non con il fatto che queste milizie non statali siano costantemente create e utilizzate da attori statali come Stati Uniti e Israele, per esempio. Cioè, in generale sono tanti i fronti di paura a cui si risponde con strette di sorveglianza con una funzione potenzialmente rassicurante, che si ipotizza essere rassicurante. Cioè, il modello è molto chiaro: capitalizzare dei fattori di rischio per plasmare una quotidianità pervasa dal controllo. Credo che due macro ambiti in cui questi fenomeni sono molto evidenti sono sia quello della, diciamo, realtà immediata, della realtà non mediata da tecnologie, la realtà offline, come oramai siamo ridotti a chiamarla, e possiamo appunto nel mondo in cui ci spostiamo osservare la normalizzazione di telecamere, checkpoint, varchi di accesso biometrico, zone rosse, catalogazione della popolazione in base a criteri di accesso e via dicendo, prossimamente anche biosorveglianza per osservare biominacce, e questo nella realtà appunto immediata, non mediata tecnologicamente, ma anche nella realtà mediata tecnologicamente vediamo avanzare questi processi di controllo onnipervasivo, tutte le traiettorie trainate dall'escamotage della age verification, del real name internet, della lotta all'anonimato, la lotta alla crittografia, la censura di contenuti estremisti, ma anche poi potenzialmente un fenomeno che immagino diventerà preponderante come l'iperautenticazione. Ciò che è vero è autorizzato, ciò che è reale è non generato e via dicendo. Poi personalmente arrivo a credere che concentrarsi sul contrasto di singole evoluzioni tecnologiche sia una lotta abbastanza impari e che in qualche modo parte più o meno consapevolmente con il presupposto di una sconfitta, mentre immagino possa essere importante accoppiare queste lotte a varie lotte esistenti o che si svilupperanno, come per esempio quella di data center qui a Torino, accoppiare elementi in grado di operare in modo più profondo, partire dal presupposto che ci sia un enorme bisogno di evoluzione sociale e politica, per esempio. Cioè, molto banalmente, provare a suggerire che l'unico modo per salvarci sia quello di evolverci socialmente come specie, così come ci siamo evoluti tecnologicamente. Cioè, la pressione terrificante ambientale, tecnoambientale, dovrebbe promuovere una spinta evolutiva, e per farlo
dovremmo liberarci, ad esempio, del principale nemico di specie identificabile, che sono i tecnomiliardari. Penso oramai sia abbastanza comprensibile, e cercare di portarlo in forme ipercomprensibili penso sia una delle parti di lotte calibrate sul presente fondamentali.

Allora, intanto arrivano alcuni messaggi al 346-66-73-263. Il primo risponde a questo dibattito che si era creato anche tra voi all'ascolto, quando si suggeriva il fatto che l'acqua evaporata non sia persa ma rientri nel ciclo dell'acqua. Si specifica, nessuno dice che va bene e non abbia ripercussioni, ma la parola persa o consumata ha un significato preciso di irreversibilità, qualcosa che non è vera. L'acqua del pianeta è sempre la stessa più o meno, altrimenti ci saremmo già estinti secoli fa. Sì, sicuramente, dopodiché non rientriamo nel fatto che le quantità di sottrazione antropica dell'acqua non sono quelle che riguardano i cicli planetari, e lo vediamo molto efficacemente anche nelle sue ricadute, nella temperatura stessa dell'acqua, nell'innalzamento dell'entropia che questa temperatura dell'acqua evaporata provoca e via dicendo. Non stiamo a riprendere il discorso, comunque sì, era chiaro, hai ragione per una precisazione, non è persa, semplicemente è trasformata in modo potenzialmente nocivo. Un altro messaggio si inserisce sempre all'interno di questa discussione, dice: condivido la cosa che anche se l'acqua sequestrata per raffreddare i data center torna evaporando nell'ambiente, ci torna comunque modificando l'equilibrio naturale dell'ecosistema. Esattamente, fosse solo per l'aumento dell'umidità, umidità che, se troppa, personalmente detesto forte. Mi viene poi chiesto di condividere gli articoli. Allora, essendo che questo messaggio è arrivato via SMS, mi sa, non credo sia facilissimo per me copiarli e incollarli, ma ci proverò subito. Mentre ci ascoltiamo un po' di musica, ultimi 10 minuti in mia compagnia, vi ricordo che alle 13.05 inizierà in bobina una puntata di Happy Hour con la presentazione dell'ultimo numero di Disfare. Ancora una decina di minuti per condividere le vostre riflessioni, domande, critiche, dibattito anche tra di voi, come ogni tanto succede, e fa sempre piacere essere un contenitore di riflessione e non solo di pipponi unidirezionali.

Allora, mentre provo a mandare i riferimenti di questi articoli, ci ascoltiamo intanto di INVT We Inside e successivamente un pezzo che ogni tanto devo rimandare perché mi piace troppo, Queen Kong delle Vulvas Sam. Buon ascolto.

Allora, intanto arriva un messaggio molto interessante, ed essendo tardi ha la priorità sulla musica. In merito al catalizzare il progresso sociale, chiedo uno spazio per invitare chiunque ad interessarsi di spiritualismi, filosofie profonde e compagnie cantanti, a prescindere dalle proprie convinzioni, perché offrono infiniti spunti sui fondamenti del vivere insieme, e questi temi sono pericolosamente scomparsi con la civiltà scientifico-imperialista occidentale. Non so se conosco la persona che ha scritto questo messaggio, ma lo condivido totalmente e ti ringrazio tantissimo. Tra l'altro, diciamo, anche nella costruzione dei processi di realtà è molto importante investigarli anche su una chiave, diciamo, di relazione spirituale con l'esistente. Penso sia fondamentale. Ti ringrazio davvero moltissimo. Qualche istante per leggere gli appuntamenti di questa settimana. I consueti momenti di apertura del centro di documentazione Porfido tutti i martedì, mercoledì e sabati dalle 16 alle 19:30. Al CSO a Gabrio questo martedì dalle 18 alle 21 Swap Party Trans. Sei una persona trans, porta i vestiti che vorresti scambiare. Martedì 5 maggio dalle 19:30 per il cena condivisa al presidio Notav di San Didero. Al Parco della Colletta, questo mercoledì dalle 18, contest di grigliata vega e jam session, tantissima roba. Tutti i mercoledì apre anche la distro della Federazione Anarchica Torinese dalle 18 alle 20 in Corso Palermo 46. Questo mezcaledì cena a sorpresa, Parco della Certosa in Reale di Collegno, dalle 18 venite a spadellare, a condividere ingredienti, idee e beveraggi. Sempre mercoledì al Manituana dalle 20:30 arruolamento Clown Army. Sempre al Manituana, giovedì dalle 16, corpi svincolati. Ovvero dall'operazione Ipogeo Enoponte alla sezione separata di donne trans di Ivrea costruiamo relazioni diretti che escano dal modello di cura cis eteronormata. Benefit prigioniere, ore 16, condivisione saperi per costruire relazioni con le detenute. Ore 19, cena benefit vegan, gluten free. Partita di pallavolo all'area pedonale di Via Balbo, sono ancora in giro le ragazze di Vanchiglia, pallavolo e birrette dalle 16:30, giovedì 7 maggio. Tutti i giovedì apre il centro di documentazione Felix ad Asti dalle 17 alle 20. Ricordiamo ancora che sempre giovedì dalle 18:30 al Parco Artiglieri da Montagna si ritrova l'assemblea del comitato Essenon, 18:30 questo giovedì, Parco Artiglieri da Montagna. Ed essendo il primo giovedì del mese, dalle 19 Critical Mass, concentramento in Piazza Castello dalle 19. Il Paso Occupato nel cinemino autogestito del Paso Occupato, via Passobuole 47. Da giovedì guerra si passa a una nuova rassegna, giovedì ACAB, giovedì 13-12, proiezione del film Les Misérables. Venerdì cena bella vita al Barocchio Squat dalle 19. Andando rapidamente, questo venerdì al Paso Occupato dalle 22:30. Concerto con Space Bucket, Proto Laser, Sci-Fi, Dance, Punk Alien da Toulouse, Le Carogne, Garage Punk alla vecchia maniera dalla Liguria. A fine serata, selezione di Mystic Sister. E ancora sabato 9 maggio e domenica 10 maggio al presidio Notav di San Giuliano di Susa, laboratorio di autocostruzione di antenne Lora. Ore 10 laboratorio, ore 15 incontro di autodifesa digitale.
Domenica 10 maggio, passeggiata installazione Antenna alle ore 16. Presentazione dove lo fanno? Non ci viene detto. Presentazione del documentario S Contro a Torino. Ma è in un locale, a sapere non l'avrei neanche letto, mi spiace. Si mimetizzano i locali all'interno di gancio.cisti.org, eh? Comunque, domenica 10 maggio, e poi mi tocca staccare perché inizia una puntata in bobina di Happy Hour, pranzo, benefit, centro di documentazione Porfido al Paso, questa domenica dalle 13. E anche questa domenica, dopo il pranzo, al Paso, qui a Radio Blackout, matinée punk con Science Man, Taglio ed Ecoterrorismo, dalle 18 qui alla Blackout House. Domenica, pizza, bella vita al barocco. Adesso è veramente tutto. Vi lascio in compagnia di un po' di bobina. Ringrazio tutte le persone che si sono fatte sentire in questa puntata partecipata. Grazie mille.

Che dire, un saluto conclusivo, libertà per tutte e tutti. Speriamo di sentirci lunedì prossimo, di vederci in giro. A presto, restate sintonizzate, sintonizzati, perché inizia Happy Hour. Ciao ciao.

0: attenzione, attenzione, senza alcun preavviso né premeditazione, trasmettiamo adesso in diretta da Stravento la presentazione della rivista Disfare.
1: Buonasera a tutti, siamo super super super contenti di ospitare i compagni e le compagne di Disfare, che in una delle nostre primissime dirette live qui da Stravento, da Catania, da San Berillo, subito dopo la presentazione avvenuta in piazza. E quindi, insomma, Disfare, come leggo proprio qua davanti a me, è un bollettino contro la guerra nel momento in cui la guerra si svela come orizzonte e fondamento del nostro tempo. Disfare non è una rivista, ma è un collettivo, un progetto aperto, insomma, in cui tutti e tutte possono contribuire. Ma insomma, do subito la parola ai nostri amici e alle nostre amiche, che veramente siamo super emozionati di averli qui.
0: Disertiamo a voi la presentazione.

0: Buongiorno a tutte e tutti, 18 aprile, sono le 6:15 del pomeriggio, ringraziamo lo Stravento di Catania per ospitare questa piccola presentazione, questo piccolo intervento su il progetto Disfare. Ci teniamo prima di iniziare a mandare un saluto a chiunque si trovi a Roma in solidarietà ad Alfredo e a tutte le persone rinchiuse nel 41 bis. Ricordiamo che il concentramento è in Piazza dell'Immacolata, quindi chiunque sia nei dintorni di Roma si avvicini. E lascio la parola per iniziare questa breve presentazione.
1: Sì, la prima domanda che vorremmo farvi è: che cos'è questo progetto e come nasce la rivista Disfare?
2: Ciao a tutte e tutti, grazie mille. Allora, Disfare è un progetto editoriale che esce circa ogni 3 mesi, 4 numeri all'anno, iniziato un anno fa. Il progetto si ispira in una certa misura a Senza Patria, che era la rivista anarchica che fra gli anni 80 e gli anni 90, all'inizio degli anni 90, raccoglieva le esperienze e, diciamo, si raccoglieva il movimento di lotta, soprattutto che si riuniva intorno alle scelte di obiezione totale di alcuni compagni anarchici. Questa rivista, appunto, questa rivista bollettino contro la guerra non è l'espressione di un collettivo, ma si propone come uno strumento per un movimento contro la guerra, con l'ambizione di provare a elaborare prospettive teoriche che ci aiutino a capire il contesto complesso in cui ci muoviamo e ci troviamo a lottare, che provi a diffondere e fissare su carta testi significativi, perché pensiamo che sia importante in un periodo in cui siamo abituati a consumare contenuti digitali che sfrecciano e raramente, diciamo, riescono a posarsi, sia importante comunque continuare a utilizzare la carta per confrontarsi, per provare a portare avanti, diciamo, a elaborare un pensiero e sottraendolo alla iperaccelerazione dell'informazione digitale. Disfare si ripropone di dare risalto alle varie forme di opposizione alla guerra, facendole dialogare fra loro e facendo dialogare fra loro anche esperienze eterogenee e diverse. Si rivolge a un pubblico che non è necessariamente un pubblico di area, nonostante provenga da una redazione che è di stampo e di prospettiva anarchica, e ha un'impostazione internazionalista, ovvero che considera la solidarietà

0: per cui disfare anche un'attenzione a tradurre e diffondere testi che provengono non solo dal contesto italiano, ma anche dal resto del mondo.
1: La rivista si muove su due piani che sono inseparabili e sono però mutualmente costitutivi, che sono il pensiero e l'analisi teorica. Quindi da un lato diciamo che cerchiamo di proporre un'analisi di prospettiva, la ricostruzione dell'antimilitarismo rivoluzionario su un piano storico e una riflessione critica sui conflitti contemporanei. Dall'altro però ci preme diffondere esperienze di lotta attuali oltre i confini geografici, perché il conflitto della nostra classe è un conflitto intrinsecamente mondiale, e gli ultimi numeri hanno anche l'ambizione di proporre diciamo tentativi concreti di mappatura dei punti vulnerabili dell'industria, della logistica, della guerra e del genocidio. Il proposito in definitiva è quello di mettere in circolo delle idee che siano capaci di incidere materialmente nel mondo, e quindi da questa prospettiva i testi teorici e invece le rivendicazioni di azioni condividono per noi lo stesso statuto. Non esiste infatti analisi che non scaturisca da una pratica, così come non esiste una prospettiva teorica valida che non apra effettivamente degli spazi di libertà. Pensiamo che in questa epoca storica il problema non sia semplicemente quello del dominio materiale, ma innanzitutto la compromissione della stessa capacità di pensare. Come osservava Gunther Anders, le tecnologie moderne producono una frattura tra quello che siamo in grado di fare e quello che siamo in grado di immaginare. L'orrore diventa in qualche modo impensabile proprio mentre viene reso tecnicamente possibile. E quindi viviamo in un'epoca in cui c'è una sorta di religione dell'ineluttabilità, per cui tutto appare inevitabile e sottratto alla comprensione. Quindi crediamo che invece produrre, insomma, un'immaginazione critica non sia un lusso, ma un atto di fatto rivoluzionario, perché rendere pensabile l'impensabile è una condizione per rompere la paralisi e riaprire lo spazio dell'azione. Nella nostra rivista coesistono letture diverse, perché siamo appunto compagni che partono da esperienze sia biografiche che di formazione comunque diverse, benché tutti ci definiamo anarchici, abbiamo dei punti come minimi comuni denominatori che sono appunto in sintonia e sono una critica radicale al tecnocapitalismo, il rifiuto dell'autorità e la fedeltà alla classe degli esclusi, degli sfruttati, degli scarti, l'umanità appunto resa inutile e sacrificabile. Però diciamo che alcuni di noi, accanto a letture più improntate a una critica dell'economia fondata sull'analisi del valore, alcuni di noi credono invece che la frattura di classe non sia oggi adeguatamente descrivibile nei termini di un'opposizione tra borghesia e proletariato, ma che si configuri lungo linee di comando, gestione, controllo e disarticolazione dell'autonomia sociale, che tengono insieme controllo e valorizzazione insieme. Quindi elite contro masse rese eccedenti, vite ridotte a dati da estrarre, valorizzare o eliminare. E quindi la lotta di classe in questa prospettiva non può essere ridotta a una dimensione economica, perché è l'umano in quanto tale a essere sotto attacco, e naturalmente alcuni umani più di altri.

0: Sì, io avrei una domanda per voi anche rispetto a quello che avete detto, quindi il focus del progetto tanto sulla teoria quanto sull'azione. Devo dire che penso che si rifletta abbastanza sfogliando Disfare e nei vari contenuti che questi primi quattro numeri hanno portato. Se potete raccontarci un po' cosa si trova appunto sfogliando Disfare, quali sono i contenuti che scegliete, se qualcuno volesse collaborare con voi e in generale qual è la struttura del bollettino.
1: Grazie, allora diciamo che Disfare ha quattro sezioni principali. La prima è Prospettive, che raccoglie, diciamo, i testi più teorici di stampo un po' più generale. Poi c'è una sezione Tecniche Guerra. Abbiamo scelto di dedicare una sezione speciale, diciamo, a questo tema, perché ci sembra particolarmente importante. Una delle chiavi di lettura con cui leggiamo la guerra all'interno del progetto di Disfare è che il campo di battaglia moderno non è confinato al terreno dello scontro militare in senso classico, ma è ovunque, e questo suo essere ovunque è intimamente legato alla tecnica moderna. Tipicamente la tecnica moderna viene pensata come un insieme di strumenti che possono essere usati, non usati, usati bene, usati male. Secondo noi questa definizione è insufficiente. La tecnica moderna è molto di più e dà forma al nostro mondo, struttura le relazioni di potere, rende concrete e materiali tutta una serie di idee e diventa principio organizzatore del mondo in cui ci muoviamo. E la tecnica moderna si è evoluta storicamente in un rapporto strettissimo con la guerra. Quindi quello che osserviamo, diciamo tagliato un po' con l'accetta, però, è come la tecnica moderna permette alla tutta una serie di modalità di gestione militare del mondo di essere estese alla società tutta. E per esplorare appunto il rapporto fra tecnica e guerra c'è questa sezione dedicata, in cui abbiamo trattato ad esempio di Palantir, abbiamo trattato della storia dell'intelligenza artificiale, della storia della logistica, per fare alcuni esempi. Poi c'è la sezione più ampia, che si intitola Fronte Retrovie, che contiene tutta una serie di sguardi più diciamo localizzati da varie parti del mondo. Contiene testi che possono essere di analisi, di resoconto, ma anche che raccontano magari azioni che sono state compiute contro la guerra e le sue infrastrutture, comunicati, resoconti di vario tipo. Il titolo appunto Fronte Retrovie rimanda a questa idea per noi centrale del fatto che la guerra non è un qualcosa che si dà al di fuori degli stati nello scontro militare fra eserciti, ma è un qualcosa che, come diceva Simone Weil, è prima di tutto un fatto di politica interna. Cioè la prima esigenza di chi vuole fare una guerra è irregimentare, disciplinare, contenere la popolazione interna a, diciamo, i confini di un ipotetico stato. Per cui, diciamo, tenere insieme questi due piani della lotta contro il mondo guerra, non solo nei fronti tra virgolette caldi, ma anche l'opposizione che si può dare nelle nostre città e in tempo tra virgolette di pace. E infine c'è una sezione che si chiama Archivi, in cui riproponiamo, diciamo, dei contributi dal passato, perché nonostante secondo noi sia importante in un certo senso provare ad aggiornare un antimilitarismo più classico, comunque mantenerlo vivo e in un confronto costante col presente, allo stesso tempo ci sentiamo eredi di una storia che è quella dell'antimilitarismo, in particolare dell'antimilitarismo anarchico, ma non solo, e secondo noi appunto mantenere viva questa storia, ad esempio rispetto alla Sicilia, nel primo numero di Disfare abbiamo pubblicato la storia della storie di diserzione proprio sicule, e secondo noi appunto sono storie che possono essere l'infanutrimento anche per le lotte del presente.

0: Il sottotitolo di Disfare è Per la lotta contro il mondo guerra. Come l'ho tematizzato, o meglio, come l'ho interpretate nella fase attuale?
1: Allora, innanzitutto, mondo guerra per noi ha due livelli di interpretazione. Da un lato un piano più materiale, legato al fatto che il tecnocapitalismo si costituisce fin dalle sue origini su scala mondiale, è uno spazio attraversato da una guerra civile permanente. Con questa espressione noi intendiamo una guerra di fatto non dichiarata tra forze sociali che organizza l'ordine esistente. Questa guerra assume e ha assunto storicamente delle forme differenziali tra nord e sud, che non coincidono mai rigidamente con una divisione geografica, perché nord e sud coesistono e si intrecciano anche all'interno di un medesimo spazio, delle stesse città. Insomma, si tratta secondo noi di guerre di appropriazione ed espropriazione di terre e di popolazioni. Insomma, l'accumulazione originaria, così definita, per capirci, secondo noi è un qualcosa che non è mai terminato e non è circoscrivibile a un'epoca storica passata, ma è costantemente riattualizzato. E l'altra faccia di questa guerra civile, naturalmente, in questa fase attuale è la guerra totale, cioè una guerra che si dispiega attraverso l'intero tessuto sociale, economia, informazione, logistica, sistemi energetici e cognitivi. La guerra si dispiega in ogni ambito della vita, per questo parliamo, diciamo, di totalizzazione tecnocapitalista. Il secondo livello del mondo guerra è un livello, diciamo, più profondo, e ha a che fare con il fatto che il mondo, secondo noi, non è un insieme di oggetti, ma è l'orizzonte di possibilità dell'esperienza, e quindi è ciò che rende qualcosa pensabile, abitabile, significativo. E crediamo che nel regime tecnocapitalista questo orizzonte venga progressivamente ridotto a fondo operativo, perché tutto diventa calcolabile, ottimizzabile, traducibile in dato. E ne deriva la condizione che Gunther Anders ha definito di umani senza mondo, cioè individui la cui esperienza non è mediata da un orizzonte condiviso di senso, ma da interfacce tecniche in cui il mondo non è qualcosa che si vive, ma qualcosa che funziona. E quindi si abita un ambiente in cui il significato non ha nemmeno più il tempo di formarsi. Nella nostra, diciamo, analisi, il punto di partenza è una critica netta alle letture prettamente economiciste della guerra, che riducono la guerra a semplice effetto della crisi di valorizzazione capitalista. Crediamo che questa impostazione colga un elemento reale, cioè il legame tra guerra, accumulazione e ristrutturazione economica, ma resti insufficiente perché assume implicitamente un primato dell'economia politica come livello fondativo, da cui deriverebbero in secondo luogo potere e tecnica. In questo schema la guerra appare semplicemente come una variabile dipendente della dinamica del valore. Questa lettura ha dei limiti decisivi, perché è incapace di pensare due dimensioni costitutive della modernità: da un lato la tecnica come forma autonoma di organizzazione sociale, e dall'altro lato, come ho detto, la guerra come struttura permanente del rapporto sociale nell'epoca moderna. Lo Stato moderno non neutralizza la guerra al suo interno, ma la rende anzi gestione permanente di una conflittualità attraverso un dispositivo che è il dispositivo della sicurezza. Di fatto l'ordine moderno è una guerra civile continuamente neutralizzata attraverso dispositivi che possono essere amministrativi, giuridici, polizieschi, che servono a gestire delle popolazioni con livelli differenziali di intensità e visibilità. La pace è una forma amministrata di conflitto. Quindi noi crediamo che non esista uno spazio civile esterno alla guerra, e questa logica si manifesta storicamente nel dispositivo coloniale, che funge da laboratorio su larga scala e poi viene riportato in Europa nel trattamento delle classi pericolose interne. Nel XX secolo questa logica si svela in maniera palese attraverso la mobilitazione totale, le guerre mondiali, la colonizzazione interna e l'arma atomica, che portano alla luce ciò che era già inscritto nell'origine dell'ordine moderno, cioè appunto una gestione differenziale della violenza e una selezione tra vite integrabili, funzionali e vite invece eccedenti, vite valutate come inutili o minacciose per la razionalità calcolatoria del tecnocapitalismo, perché non sufficientemente produttive, non integrabili, non utili alla sperimentazione tecnica e quindi trattate come costi, rischi o residui da amministrare, vite eccedenti che crediamo anche essere sempre di più. Oggi appunto la trasformazione dell'ordine globale contemporaneo, a proposito della fase attuale, crediamo che non vada letta come un declino lineare dell'Occidente né come una transizione verso un equilibrio multipolare, ma che siamo di fronte a una ristrutturazione profonda dell'intero sistema mondiale, in cui entrano in crisi i presupposti storici della sua organizzazione. Da un punto di vista materiale è chiaro che l'ordine del secondo dopoguerra, fondato sull'egemonia statunitense, sul dollaro, sull'integrazione gerarchica delle catene globali del valore, sta attraversando una fase di instabilità strutturale, dove la Cina in particolare è passata a diventare un polo autonomo di produzione tecnologica ad alto valore e al contempo gli Stati Uniti rispondono con delle strategie di reshoring, producendo una competizione che è tutta interna a un'infrastruttura mondiale ancora condivisa e in cui un nodo decisivo peraltro è la relazione tra Cina e Stati Uniti nel sistema del debito e del dollaro. E questo configura di fatto una ristrutturazione delle sfere di influenza, perché le potenze che attualmente si contendono il dominio del mondo operano oggi attraverso il controllo di blocchi regionali e di infrastrutture strategiche, che siano logistiche, digitali, energetiche, trasformando quella che abbiamo conosciuto come globalizzazione in una regionalizzazione conflittuale dell'interdipendenza. E d'altra parte noi non crediamo che l'analisi possa basarsi su, diciamo, l'idea che è profondamente connaturata alla cosiddetta scienza geopolitica, oggi tanto di moda, in cui il conflitto per il dominio del mondo vada interpretato attraverso una competizione tra attori strategici, peraltro visti come razionali e univoci, quando sappiamo benissimo che appunto lo Stato è un rapporto sociale di dominio al cui interno ci sono molteplici conflittualità. E peraltro oggi, anzi non da oggi ma da tempo, anche il concetto stesso di controllo territoriale si configura attraverso quelli che qualcuno ha definito dei racket capitalistici, che non necessariamente sono attori statali ma sono attori armati che possono operare attraverso legalità ed illegalità per il controllo di determinate porzioni, diciamo, di terra e di popolazioni, praticando di fatto forme di esproprio violente e di morte di appunto alcuni segmenti di popolazione. Crediamo che appunto il primato dell'analisi vada dato alla guerra civile, cioè una conflittualità sociale intestina che è precedente alla guerra militare, diciamo, tra potenze, e che quindi rende sempre passibile, diciamo, anche il posizionamento di chi sta in basso di incrinare diciamo l'ordine mondiale. D'altra parte crediamo anche che quest'ordine non si regga solo su questioni prettamente materiali, che ho ovviamente sommariamente, diciamo anche in modo tranchant, descritto, ma che abbia molto a che vedere con un piano che potremmo definire più culturale o comunque simbolico, e che questo piano coincida con la crisi dell'universalismo occidentale, che in questa fase storica perde capacità egemonica, e soprattutto che forse arrivi anche a uno svelamento di diciamo culmine di una traiettoria che oggi porta all'assenza di principi fondativi di un agire, e che quindi, insomma, la questione sia molto complessa. Quello che è certo è che oggi quello che noi chiamiamo blocco occidentale, potenze occidentali, rimangono un polo centrale del sistema tecnico, militare, finanziario mondiale, ma operino attraverso la coercizione, che non ha più diciamo come primato un piano prettamente normativo, che quindi presuppone un consenso di qualche tipo, ma si eserciti prettamente attraverso la forza e attraverso quelli che definiamo stati di necessità. E concludo per appunto dare un affresco di quale sia il nostro sguardo sulla fase. che noi crediamo che oggi la guerra appunto non operi come evento o come strumento, ma come diciamo la guerra sia oggi lo svelamento di un qualcosa di estremamente originario e fondativo appunto dell'ordine moderno, che sia questa conflittualità appunto intestina, e che questa guerra si dia attraverso una sequenza che, per semplificare, descriviamo come distruzione, depopolamento, ricostruzione, ripopolamento e innovazione tecnica. Una sequenza che si dà su un piano prettamente spaziale, funzionale alla riproduzione dell'ordine tecnocapitalista. E da un lato, attraverso questo, diciamo, questa sequenza, si producono e si costruiscono zone ad alta velocità di circolazione, cioè spazi dove devono fluire senza attrito merci, persone e dati, che siano distretti produttivi, oggi sempre più volti al militare, snodi logistici e di mobilità, una dimensione che peraltro si appoggia su infrastrutture sempre più digitalizzate, come dimostrano anche gli attacchi informatici e le operazioni di sabotaggio delle reti, non insomma in ultimo quelle che hanno visto per esempio l'Iran colpire delle infrastrutture digitali centrali statunitensi, mostrando quindi che la guerra oggi tende a coincidere con la gestione, l'interruzione o la riconfigurazione di flussi informazionali. Quindi da un lato questi spazi ad alta circolazione e dall'altro spazi di rallentamento, confinamento o zone di scarto, in cui la mobilità è filtrata, impedita, e in cui alcune popolazioni vengono semplicemente sacrificate, che sia a Gaza, nella maniera più violenta ed esplicita del genocidio in un campo di concentramento a cielo aperto, che sia in Ucraina, dove una parte della popolazione è mandata a morire in trincea, in uno stato che però si configura a sua volta come laboratorio ad alta innovazione tecnologica, dove la popolazione civile è mobilitata per innovare appunto questi droni che vengono utilizzati al fronte, che sia negli Stati Uniti, che svelano come questa guerra appunto si dia principalmente sul fronte interno, cioè una parte della popolazione, quella sacrificabile, come nel caso delle retate dell'ICE contro le persone senza documenti, che può essere passibile di essere deportata, di essere uccisa. In realtà oggi questa logica sul fronte interno si dà contro un nemico che non è più identificabile nei termini dell'inimicizia politica classica, ma è descrivibile nei termini di fatto legati alla cibernetica, che è un po' il concetto che riassume l'ordine tecnocapitalista contemporaneo, e quindi il nemico diventa il nemico chiunque, cioè un bersaglio che non è previamente designato, ma si dà attraverso una logica interna al dispositivo tecnico, che è un dispositivo, diciamo, un'arma, e che quindi si configura come una perturbazione del sistema. Chiunque si trovi nella condizione di inceppare, interrompere o rappresentare una minaccia all'incedere dell'ordine, come peraltro nel caso italiano direi che la pandemia di Covid-19 e l'istituzione del Green Pass ha ampiamente designato. Quindi secondo noi questa questione, che in vari ambiti è stata sintetizzata come società dei varchi, appunto sempre più automatizzata e digitalizzata, è un po' il nocciolo a cui guardare per descrivere questo mondo guerra.

0: Sì, grazie mille per la spiegazione del progetto e per questo intervento molto interessante. Viene da dire che in questa guerra civile, in questa pace amministrata e normalizzata, nonostante eserciti questo continuo smistamento così chirurgico dell'umanità eccedente, di cui tra parentesi facciamo o con tutta probabilità faremo parte, anche se con livelli di implicazione per ora diversi da quelli di altri gruppi di persone nel mondo, che sia per geografia, per etnia, per motivi geopolitici o per solvibilità, e questo ci porta a dover immaginare nuove forme di diserzione che siano per l'appunto totale, e di disertare prima di tutto la guerra civile di cui il potere ci rende sia vittime sia carnefici in qualche modo, e di farlo in solidarietà al nemico chiunque che si menzionava prima. Per concludere, a meno che non abbiate qualcosa da aggiungere, vi chiederei, dato che ci avete detto che la rivista circola in forma cartacea, dove si può trovare, se sono previsti altri appuntamenti o altre iniziative qui in Sicilia e altrove, e come si può contribuire al progetto, e come vi può contattare chi fosse interessato a contribuire al progetto.
1: Allora, io volevo aggiungere una cosa brevissima, nel senso, abbiamo parlato tanto del ruolo della tecnica. Secondo noi la tecnica è anche in buona parte narrazione e mitologia, per cui non va interpretata come un qualcosa di assolutamente completo, invincibile, ma è un sistema che, per quanto globale, per quanto pervasivo e per quanto penetri in profondità le nostre vite, le nostre relazioni, allo stesso tempo presenta delle crepe, delle fratture, delle possibilità di creare coni d'ombra in cui muoversi e sottrarsi e incrinare, diciamo, questi apparati. E questo ce l'ha dimostrato in questi anni la resistenza palestinese, e quindi pensiamo che anche alle nostre latitudini si diano tante possibilità di, diciamo, muoversi e sottrarsi a questo controllo e a questi apparati tecnici. E parallelamente, il fatto che la guerra moderna sia ovunque, da un lato è assolutamente una cosa negativa in un certo senso, ma anche questo, il fatto che si dà sul fronte interno, e che il fronte interno è in una relazione inscindibile col fronte esterno, questo ci permette di muoverci e lottare contro la guerra a partire dai luoghi in cui viviamo, dalle città in cui viviamo, e quindi c'è tanto che possiamo fare. Disfare, in questo senso, cerca di essere un po' un contenitore, un punto di condensazione di un movimento contro la guerra che sicuramente non è sviluppato quanto speriamo, ma speriamo possa crescere, e quindi, appunto, non è l'espressione di un piccolo collettivo, ma cerca di darsi come uno strumento aperto a un movimento di lotta contro la guerra, ed è per questo un progetto al quale si può contribuire in vari modi. Disfare viene distribuito principalmente per passaparole, passamano, e un grande aiuto che si può dare a questo progetto è farlo arrivare in dei posti dove magari non è ancora arrivato o dove non arriverebbe, trovando posti in cui lasciarlo, passarlo ad amici, persone che si conoscono. Noi accogliamo anche grafiche, testi, segnalazioni, traduzioni, quindi c'è una mail che è disfare@autistici.org, alla quale si può scrivere per ordinare copie e anche per mettersi in relazione con la redazione e contribuire.
2: Anch'io aggiungo un'ultima cosa sulla guerra civile. Secondo noi il punto non è tanto disertare la guerra civile quanto assumere la guerra civile come diciamo importante nel mondo in cui viviamo, e più che altro ribaltarne l'orientamento. Se noi siamo reduci da tempi in cui questa guerra civile tra forze sociali e non dichiarata, non necessariamente appunto mossa attraverso dispositivi giuridici, ma innervata, diciamo, nella struttura sociale asimmetrica, violenta e ingiusta, e quindi una guerra civile di fatto dall'alto verso il basso, o negli ultimi anni una guerra civile tra virgolette orizzontale, la famosa guerra tra poveri di cui abbiamo più volte parlato. Crediamo che il punto sia non avere paura della guerra civile, quindi non avere paura di questa barbarie che altro non è che il rovescio della modernità, e però cercare di ribaltarne l'orientamento in una guerra civile dal basso contro l'alto. E crediamo che tante, come diceva il compagno, siano le occasioni che abbiamo a portata di mano, anche il fatto di discutere, ritrovarci in strada, nei luoghi fisici di incontro che possiamo creare, sia uno dei presupposti per capire collettivamente come possiamo incidere, come possiamo agire e come possiamo mettere in circolo anche delle idee che siano foriere di essere efficaci in questo senso. Per cui per quanto piccolo contributo, anche le presentazioni della rivista possono essere comunque un'occasione di incontro che crediamo possa aiutarci a costruire dei momenti di cospirazione. Oggi siamo a Catania, dove ieri abbiamo presentato la rivista, saremo sulle Madonie domani a Polizzi Generosa con Alavò, laboratorio per l'autogestione, e poi saremo a Palermo con i compagni di là per parlarne, e speriamo che nei prossimi mesi si moltiplichino altre occasioni, tanto per presentare appunto i contenuti che noi riteniamo centrali per guardare all'epoca in cui viviamo, e tanto appunto le occasioni, come ribadisco, per cospirare, perché crediamo che sia un'epoca in cui il fatto di ritrovarsi fisicamente in strada, non mediati diciamo da dispositivi di comunicazione digitale che ormai hanno fagocitato anche gran parte dell'agire politico, che si manifesta attraverso spettacolari post e video su Instagram, ma disertare completamente queste logiche e invece riprendere la parola e l'azione appunto fisica, sia assolutamente fondamentale. Quindi rilancio intanto gli appuntamenti delle prossime giornate, che sono appunto alle 17:30 di domani a Polizzi Generosa, e invece martedì 21 aprile alle 17:30 a Palermo in Piazza Magione, in cui a seguire ci sarà un aperitivo benefit per la cassa WUMSEC.
3: Sì, ringraziamo ancora per questo momento, per questo spazio stravento, ringraziamo anche i compagni e le compagne che ci hanno ospitato ieri, soprattutto portiamo solidarietà all'operazione Ipogeo e ai compagni e le compagne che si trovano in carcere, e sempre tutti liberi e tutte libere.

Sì, aggiungerei un saluto con affetto ai compagni e alle compagne della Lupo Sgomberata e ancora una volta fuori tutte e tutti dal 41 bis.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire! Da.

14 e 53 minuti, piano piano in modo silenzioso. Benvenuti e benvenute ad Aguaplano in questo lunedì di maggio, oggi il 4 maggio 2026. Abbiamo aperto un po' come ci eravamo lasciati la volta scorsa con una soave voce, la voce di Tim Berners.

Dall'album del 2017, Re Commissar. Andiamo ad ascoltare qualche traccia di questo album e poi anche dell'album successivo del 2022. Fino ad arrivare all'ultimo 2022.

Bene, Tim Bernandes, in realtà questo è il suo nome d'artista, perché originariamente si chiama Martim Bernandes Pereira, perché è figlio di un musicista, cosiddetto Maurizio Pereira, appunto, quindi figlio d'arte. Lui, insomma, ha mostrato già interesse per la musica da piccolino, all'età di 6 anni è stato iscritto a corsi di musica, cresciuto nell'ambiente del musicale di suo padre, lavorando come tecnico di supporto e accompagnandolo anche nelle registrazioni studio. Poi, con l'incoraggiamento dei genitori, è entrato al conservatorio nel 2009 insieme ai suoi due amici Guilherme D'Almeida al basso e Victor Chavez alla batteria. Hanno formato la band Oterno, che adesso, tra l'altro, andremo a sentire qualche pezzo, finendo questo Ela Now Vai Mai Svoltar.

Dessa vez eu vi, achei. Meu Deus, confundi tudo. Nossa, como...

0: un video molto particolare, direi. Questa era appunto Ai Ai Como è un Meo Judo dei O Terno, il primo gruppo di Tim Bernandes, e adesso andiamo a ascoltare un altro pezzo che si chiama A Volta. Anzi, Volta, qua è una session in Portogallo. Direttamente da Lisboa.
1: Volta, que eu estou te esperando desde que eu nasci. Minha vida pro momento

Beh, questo è molto, insomma, più lui da solista, più che col gruppo, ma volevo farvi ascoltare qualcosa di, insomma, di un po' più rock, vediamo se sempre Oterno, questa è Culpa.

Va a fuoco lo studio. Bene. Colpa di chi? E, questi erano Oterno, appunto il gruppo, il primo gruppo di Tim Bernardes, appunto erano in tre, fondatore con i suoi due amici nel 2009, e poi appunto esce il suo primo lavoro da solista, Recommençar, che continuiamo ad ascoltare un'altra traccia.

State ascoltando sempre Tim Bernardes dai testi di Oterno, che anche per il suo appunto album solista considera sempre un panorama un po' socio-politico brasiliano. Si confronta anche con i suoi ascoltatori riguardo ai sentimenti scaturiti dagli eventi dal 2016 al 2019. Le sue composizioni toccano temi come il senso di colpa per il fallimento, il successo, l'appartenenza e la solitudine. In altre parole, il suo lavoro rivela una relazione tra il privato e il collettivo, dove il soggetto malinconico è compreso, ma c'è anche un tentativo di tradurlo in azione.

0: questo album del 2017, il cantante di Sao Paolo, che non vi avevo detto, nato 18 giugno del 1991, giovane.
1: Vai deixando a vida carregar.
0: In questo album contiene 17 brani originali che fanno un po' riferimento ai Beatles e anche al panorama musicale brasiliano degli anni 60 e 70.

Nel 2013 alcune canzoni da lui scritte sono state registrate dal musicista Tom Zè, come ad esempio questa, Papa Perdoa, che ci andremo a sentire. Quindi lasciamo un attimo il nostro caro Tim, ma lo ascolteremo con un pezzo, come dire, scritto da lui.

Allora, come vi dicevo, questa Papa per Doha, scritta da Tim Bernardes ma cantata ovviamente dal mitico Tom Zè. Allora, ora invece anche un'altra, intanto andiamo a mettere un pezzo dell'album del 2022, Mia cosa in Ve Vives, con questo pezzo a balada Tim Bernardes, e poi ascolteremo un'altra cosa scritta da lui ma cantata da qualcun altro.

0: Beh, questo pezzo mi piace molto, devo dire. Mi pare l'abbiamo sentito live anche al Tiny Desk insieme a una super orchestra di fiati, insomma. A me piace molto la sua voce, il suo timbro. Non so, mi mette anche molta serenità, ecco. Adesso, come vi dicevo, andiamo a sentire invece un pezzo che Tim Bernardes nel 2019 ha composto e registrato insieme a Jard Macalé.
1: Minha cidade transa pensando no gordo, paga pra ver o final.
0: Il pezzo, anzi comunque il singolo, si chiama Buraco da Consolação e adesso stoppiamo questa bellezza elema e andiamo a sentirci appunto proprio questa traccia.

Bene, questa era la voce di Jacques Macalé insieme a Tim Bernardes. Invece ora altra voce femminile, in questo caso anche lei, insomma una ormai, come dire, una grande dell'MPB, della musica popolare brasiliana, che ci ha lasciato qualche anno fa, e cantava nel lontano, andiamo a vedere l'anno, allora vediamo un po', eccolo qua, 2021, neanche tanto lontano. 2021 ha riregistrato la canzone Baby insieme a Gal Costa, che come ben sapete è una canzone composta da Caetano Veloso, e qui ce l'andiamo a sentire. Tra l'altro, veramente qua quando vedete la sua faccia di Tim Bernardes, baffone, capello lungo, mi ricorda il cantante dei Foo Fighters, pazzesco. Ogni tanto sì, mi ricorda lui, poi a parte che insomma spesso ha diverse fattezze nei video, e quindi ci sta, andatelo a vedere. Quindi adesso andiamo a ascoltarci Gal Costa e Tim Bernardes con questa Baby.

você precisa tomar sorvete na lanchonete, andar com a gente.

Grandissimo pezzo, grandissima canzone, devo dire grandissima accoppiata. Era il 2021, l'anno del Covid, il video infatti si vedono insomma loro con le mascherine e purtroppo Gal Costa ci lascia l'anno dopo, 2022. Ora ancora una traccia, anzi passeremo al lavoro, sul lavoro del 2023. Solo tre pezzi. Tra l'altro stavo guardando, hai proprio i dentoni sporgenti pure come Dave Grohl, incredibile. Andatevi a vedere questa somiglianza.

Bene, bellissimo questo Volkswagen Blues. Scusate, mi è venuto un attacco di tosse. Finiamo con un pezzo chiamato Prudencia. Scusate, aiuto.

Con questo pezzo concludiamo Aguaplano e poi entriamo in Sono Ribelle Mamma. Salutiamo anche Tim Bernardes e la mia voce che se ne va.

con la Guapriano ci risentiremo lunedì prossimo sempre dalle 14.30 circa alle 15.45 / 16 / 15.50, insomma giù di lì.

0: Benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
1: Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
0: Sono un ribelle, mamma!

16.02 minuti, un buonissimo pomeriggio a tutti e a tutte da Babaluba, ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze. Quest'oggi ci occuperemo in realtà del futuro di questi ragazzi, di questi bambini, perché insomma parleremo di scuola e di asili nido. Riprenderemo un po' il discorso fatto due volte fa con Simone di Assemblea Scuola, quando appunto c'è stato questo presidio sotto gli uffici della Regione Piemonte, gli uffici scuola della Regione Piemonte, per appunto contestare questa nuova riforma dei tecnici. Quindi parleremo con un professore di un istituto tecnico che ci racconterà un po' meglio che cosa sta accadendo in vista anche di questo sciopero del 7 maggio. E poi successivamente andremo in Spagna e parleremo anche di questa grandissima protesta, questo sciopero a oltranza dal 7 di aprile delle educatrici degli asili nido spagnole. La protesta è partita da Madrid ma si è espansa comunque in tutta la Spagna. Avremo una diretta anche qui con un'educatrice di Barcellona. E quindi stay tuned, Radio Blackout 346 66 73 263 se volete mandare dei messaggi.

0: Allora, 16:05 minuti, un buon pomeriggio ad Andrea. Ciao Andrea.
1: Buon pomeriggio a tutte e tutti, buon pomeriggio.
0: Allora, grazie per insomma per la tua disponibilità qui a Sono Ribelle Mamma. Insomma, volevamo parlare un po' con te. Avevamo già avuto in realtà due volte fa un collegamento con Simone di Assemblea Scuola per quanto riguarda il presidio che c'è stato sotto insomma gli uffici della regione per quanto riguarda appunto questa nuova riforma dei tecnici. Tu sei un professore di un istituto tecnico, lascio a te la parola, ti presenti e poi insomma ci racconti un po' cos'è questa riforma, dove andremo, dove praticamente porteranno i ragazzi e le ragazze di questi istituti e in vista anche di questo sciopero del 7 di maggio.
1: Va benissimo, grazie, grazie veramente del vostro spazio, cercheremo di farlo in pochi minuti. Io sono un insegnante di materie informatiche nell'indirizzo informatico dell'Istituto Tecnico Avogadro di Torino e mi trovo fin dai primi giorni in cui ci è piovuto addosso letteralmente questa riforma, il 9 marzo del 2026 attraverso la pagina web del Ministero con il decreto ministeriale 29 del 19 febbraio 2026, questo nuovo cambio dell'impianto del piano di 5 anni sulla formazione tecnica. Essenzialmente leggendo il decreto ministeriale nella parte introduttiva all'articolo 1 c'erano buone speranze, nel senso che si parla chiaramente testualmente di un aggiornamento dei profili, dei curricoli degli istituti tecnici, rafforzando le competenze generali, linguistiche, storiche, matematiche, scientifiche, scontrandosi poi però in realtà con la realtà, quindi una vera e propria mistificazione quasi, del faldone digitale adesso allegato alla pagina web in cui comparivano i quadri orari sul monte ore settimanale che abbiamo poi calcolato, ci vanno a dare una verità decisamente profondamente diversa. Le materie scientifiche sono senza dubbio quelle più penalizzate. Si parla di un taglio di metà delle ore, un dimezzamento nel biennio di alcune discipline fondamentali alla formazione tecnico-scientifica, quali la fisica, la chimica, la scienza della terra e biologia, quindi parliamo di 8 ore settimanali ad oggi. Chi si iscrive l'anno prossimo non avrà più queste ore settimanali di queste tre discipline di base della tecnica scientifica, della formazione tecnica scientifica, ne avrà 4. Oltretutto queste 4 ore settimanali cambiano anche nome, si introduce una nuova disciplina che si chiama scienze sperimentali, alla quale appunto non abbiamo ancora ricevuto né linee guida né indicazioni generali. Quindi il primo grosso ovviamente bagno di realtà è stata questa lettura, la lettura dei quadri orari. Non solo il biennio viene impattato da una riduzione drastica delle discipline scientifiche, ma anche il triennio, nella sua forma quindi di terzo, quarto e quinto superiore, vede una riduzione delle materie specializzanti in un tot di ore che possiamo semplificare in 3 ore in meno al terzo e quarto superiore e 9 ore in meno all'ultimo anno. Quindi questo ci fa capire quanto poi effettivamente le belle parole introdotte nel decreto ministeriale sono assolutamente in controtendenza da quelli che invece sono i quadri orari effettivi che occorrerà implementare. Queste ore dove vanno a finire? Vanno a finire in una variabile che si chiama disposizione, ore a disposizione dell'organizzazione curriculo scolastico, una variabile appunto indipendente, nel senso che è strettamente legata all'autonomia scolastica, e quindi vediamo anche una profonda perplessità, oltre che un malessere, non soltanto un taglio delle ore, anche un rischio, un pericolo che ogni scuola poi possa scegliere in base a una vocazione di non si sa quale entità, ovviamente favorire classi di concorso rispetto ad altre, favorire discipline rispetto ad altre. Quindi questa è una cosa che ci ha preoccupato molto e siamo partiti immediatamente dopo la pubblicazione da pagina web di questo decreto ministeriale a mobilitarci affinché prima di tutto se ne parli in maniera chiara e si discuta in maniera chiara, perché un'altra cosa che è mancata ovviamente è stata un po' la trasparenza. Il decreto ministeriale introduce questa riforma dei tecnici nel piano quinquennale, è un tassello, uno dei tre tasselli fondamentali, l'ultimo al momento, non sappiamo se ne verranno altri, di altri tasselli legati strettamente al PNRR, quello più importante era senza dubbio quello dell'anno scorso, in cui veniva introdotta anche la filiera tecnologica 4+2 all'interno della formazione tecnica, cioè la possibilità che alcune scuole potessero creare un nuovo percorso di studi della durata di 4 anni. E quindi insomma la nostra perplessità nasce, e anche la nostra grande preoccupazione nasce su un dove vogliamo andare a parare, nel senso che la nostra paura è che la formazione tecnica scientifica, ma in generale culturale dello studente, cali da un punto di vista di qualità didattica, e quindi che lo studente possa perdere proprio una consapevolezza delle sue basi, ecco, scientifiche, ma non solo. Quindi questo un po' è il quadro che abbiamo dovuto affrontare.
0: Ma questo perché secondo te vogliono un po' indirizzare i ragazzi su delle materie molto più specialistiche che riguardano già il mondo del lavoro? Perché si parla un po' di scuola azienda.
1: Assolutamente, nella declinazione di tutti questi decreti, e già con l'introduzione del primo, ecco, è stato il primo decreto che introduceva il patto educativo 4.0, piace sempre chiamare con questi numeri stile informatico, già quel tipo di patto prevedeva una necessità, un avvicinamento a questa formazione scuola-lavoro. L'alternanza scuola-lavoro non esiste più nella sua etichetta, in quanto etichetta in realtà è cambiata in formazione scuola-lavoro, viene già introdotta dall'anno scorso nella filiera 4+2, addirittura un anticipo della formazione scuola-lavoro. Questi ragazzi a 15 anni, fin dal secondo superiore, potranno e saranno anche incentivati a intraprendere dei percorsi lavorativi. Ora, noi sappiamo che spesso e volentieri, quando ci imbattiamo in una formazione tecnica, soprattutto in ambito industriale, spesso e volentieri possiamo parlare anche di impianti industriali, di macchine industriali, macchine quindi relativamente complesse.
0: Sì, anche pericolose magari, che a quell'età non è che...
1: Sì, oltre che ovviamente... potenzialmente pericolose. Beh, immaginiamoci quindi un ragazzo a 15 anni che tipo di mansioni possa svolgere in una dinamica del genere. Quindi la nostra ovviamente perplessità e quindi anche la nostra protesta, e rispetto l'abbiamo chiamata anche nel volantone che proponiamo in vista dello sciopero del 7 maggio, un vero e proprio addestramento, un addestramento che non porterà ad avere una consapevolezza sulle basi tecniche scientifiche, ma semplicemente su delle nozioni che hanno anche un riferimento temporale molto ristretto, perché imparare la competenza specifica di quel momento può essere utile rispetto a un lasso temporale tutto sommato breve, perché poi le tecnologie, come sappiamo, cambiano nel tempo, quindi questo può essere anche un rischio. Il nostro puntare invece è puntare su una formazione di qualità. L'istruzione tecnica è rappresentata in una torta di cui si arriva a 100 dal 30%, gli studenti scelgono, circa il 30% dei nostri studenti in Italia sceglie la formazione tecnica anche per una sua qualità intrinseca, della bivalenza, della possibilità o di trovare un lavoro o anche di cercare con successo di iscriversi a un percorso universitario, quindi all'ultimo tassello di una formazione che viene sempre di più messa un po' sull'altare di qualcos'altro, insomma viene sacrificata a discapito di qualcos'altro, e quel qualcos'altro non sappiamo bene dove si voglia andare, perché appunto se parliamo di salari anche molto bassi in Italia, di scarsissima attenzione alla sicurezza sul lavoro, si muore 3 morti al giorno sul lavoro, beh, già portare questi nostri ragazzi in quest'ottica ci preoccupa e non poco.
0: Certo, certo. Sta girando anche un volantino per le famiglie, insomma, che hanno già iscritto i figli agli istituti tecnici e che ovviamente li hanno scritti con diciamo con il vecchio statuto, diciamo, no?
1: Assolutamente, confermo. E quindi... Le iscrizioni sono terminate il 16 di febbraio e la pagina web è stata aggiornata dal Ministero con questo nuovo decreto il 9 di marzo. Quindi ovviamente viene cambiato l'impianto dei 5 anni a insaputa delle famiglie, a insaputa dei ragazzini che a 13 anni già hanno una scelta non particolarmente semplice, e vengono cambiate le carte in tavola. Questo anche ci sembra una mancanza di trasparenza e una forma forse anche scorretta di promulgare, insomma, questo tipo di nuovi impianti, questo tipo di riforme. E quindi in questo volantone si cerca di sensibilizzare genitori e studenti che hanno iscritto i ragazzi a un'istruzione tecnica che dall'anno prossimo, ora ovviamente è ancora, stiamo cercando di mobilitarci per sospendere questo tipo di riforma, ma che dall'anno prossimo potrà essere effettivamente tutti gli effetti in piedi. Quindi anche lì stiamo cercando di sensibilizzare e di allargare la mobilitazione anche alla componente familiare, ecco, delle famiglie.
0: Sì, importantissimo, anche perché appunto anche insieme a loro che sono proprio i fautori un po' di questa scuola, no? I loro figli possono appunto contattare questa rete nazionale di studi tecnici che è stata istituita.
1: Sì,
0: proprio
1: nasce da poche settimane una rete nazionale contro la riforma degli istituti tecnici, che ultimamente sta anche firmando diversi documenti, diversi volantini per cercare di allargare la mobilitazione. C'è anche da dire rispetto a questo passaggio importante della riforma stessa è che fino ad oggi gli istituti tecnici mantenevano un biennio comune, ovvero il primo e il secondo superiore era proprio dedicato, attraverso lo studio di queste discipline scientifiche base, la fisica, la chimica, la biologia, affinché il ragazzo in primo e secondo superiore si potesse orientare alla scelta a partire dal terzo superiore a un indirizzo tecnico, quindi l'indirizzo elettrotecnico, l'indirizzo informatico, l'indirizzo meccatronico e meccanico a seconda appunto dei settori. Io parlo di una scuola che ha un settore industriale e tecnologico. Beh, effettivamente questo biennio comune scompare ed effettivamente qui c'è

0: ragazzi perderanno il biennio comune a favore di una scuola già ad indirizzo, e quindi anche questa è un qualcosa che ha suscitato diverso malessere tra noi docenti.
1: Ma infatti, certo, sarebbe anche importantissimo, insomma, informare bene queste famiglie, perché insomma si sentono probabilmente un po' presi in giro, no? Come dici tu, non c'è stata la trasparenza, il rispetto anche di chi sceglie una scuola invece che un'altra.
0: E l'impianto di una scuola, come veniva da sintesi dopo qualche assemblea fatta, di una scuola anche improvvisata, cioè nel senso di dare scarsissima attenzione a quella che è questa istituzione qui, che è la scuola pubblica italiana, perché tutte queste nuove discipline che nasceranno, perché ne nasceranno di diverse, dato che il biennio comune muore, soprattutto in materie specializzanti, non hanno alcuna linea guida, non hanno alcuna indicazione generale, e quindi c'è anche quel tipo di problema, quel tipo di gioco dello scaricabarile. Ah, allora lasciamo al docente, che ovviamente prodigherà a trovare la quadra su come insegnare materie come fondamenti di elettronica ed elettrotecnica al primo superiore, togliendo, eliminando totalmente la fisica. Cioè, capite bene che parleremo forse di qualcos'altro, e sarà molto complesso, certo, parlare di fondamenti di elettronica ed elettrotecnica a 14 anni. Mm.
1: Bene, grazie Andrea, in bocca al lupo, direi, speriamo insomma che qualcosa cambi.
0: E, grazie a voi,
1: il 7 maggio ci sarà,
0: sì,
1: giusto,
0: invito,
1: questo,
0: esatto,
1: sciopero.
0: È questo momento di mobilitazione importante che è stato convocato per il 7 maggio, che è anche una giornata che coincide con lo sciopero indetto da diversi sindacati. Noi di Torino ci ritroviamo alle ore 9 in piazza Arbarello per fare un corteo che poi andrà verso l'USR, e quindi il titolo di questo volantone è "Per dire no alla riforma degli istituti tecnici, meno istruzione e cultura, più addestramento al lavoro non qualificato", nel senso semplificativo, e quindi rinnovo l'invito alla partecipazione del 7 mattina.
1: Bene.
0: Ci vediamo giovedì.
1: Grazie mille. E, insomma,
0: grazie a voi.
1: I microfoni di Radio Blackout sono sempre aperti, insomma, per nuove, insomma, notizie, e speriamo sempre buone.
0: Benissimo, grazie ancora.
1: Buon pomeriggio.
0: E bocca al lupo.
1: Ciao.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Ciao.

Bene, 16:25 minuti, sempre sono Ribelle Mamma. Avete sentito la diretta con Andrea dell'Avogadro, un istituto tecnico qua di Torino. E, insomma, avete un po' capito, insomma, cosa accadrà a questi ragazzi e queste ragazze che sceglieranno il percorso dell'istituto tecnico. Insomma, non ci sarà più il biennio, sarà già più tutto incanalato, già con una specifica, cosa che, insomma, quando effettivamente, diceva Andrea, uno esce dalle medie, effettivamente non ha ancora idea, e quindi questo biennio serve proprio un po' per orientarsi.

0: bailar.
1: Adesso dai più grandi passiamo invece ai più piccolini nella fascia dei 0-3 anni. Insomma, una fascia che ovviamente mi interessa molto perché ci lavoro, sono anche educatrice prima infanzia 0-3 anni, quindi questa protesta che è iniziata il 7 di aprile 2026 a Madrid delle educatrici della prima infanzia che hanno indetto questo sciopero a tempo indeterminato sia del pubblico che del privato. Insomma, quello che leggo mi torna perché insomma anche qua in Italia siamo messi più o meno così, forse i rapporti numerici in Spagna sono ancora più alti e giustamente insomma con gli stipendi penosi che abbiamo hanno iniziato questa grande protesta. Poi ci sono tante cose di mezzo, appunto i rapporti numerici alti, lo stato degli edifici anche che spesso non è a norma, soprattutto quelli pubblici. Il rapporto numerico alto soprattutto nella fascia 2-3 anni, perché pensano che siano già grandi questi bambini e hanno bisogno di una persona sola. Quindi gli stipendi anche al minimo insomma non vanno oltre i 1.000 euro.

E parleremo tutto questo tra poco con un'educatrice spagnola direttamente da Barcellona. Quindi restate lì incollati alle libere frequenze di Radio Blackout. Sono Ribelle Mamma, che appunto tra poco ci occuperemo della fascia della prima infanzia, quindi dai grandi ai più piccoli.

0: Allora, 16:37 minuti, eccoci qua, come promesso, la diretta dalla Spagna con Neus, l'educatrice di Barcellona, che io ti saluto, molto contenta di sentirti. Ciao Neus.
1: Ciao Barbara, ciao a tutti.
0: Sorridiamo perché noi siamo anche, insomma, parenti, ecco. Allora, Neus, tu sei educatrice, prima infanzia anche. Giusto, adesso ti presenti perché così ci racconti un pochino del tuo lavoro e poi, come ho anticipato in diretta, parleremo di questo sciopero a oltranza che hanno indetto le educatrici della fascia 03 da Madrid, ma che si è espansa in tutta la Spagna.
1: Sì, ciao a tutti, io sono Neus, ho 32 anni e faccio l'educatrice sociale, però per tanti anni ho lavorato in asili privati a Barcellona e ho vissuto una situazione lavorativa molto pessima. Finalmente sì, si sta facendo qualcosa. Dal 7 aprile c'è questo sciopero a Madrid, a tempo indeterminato. Questo vuol dire che ormai da 4 settimane circa miliardi di educatrici della prima infanzia, come hai detto, 0-3 anni, stanno perdendo il suo tempo, energia e soldi per migliorare queste condizioni lavorative, i salari, la qualità educativa. E ancora non il governo non si è fatto sentire, c'è poca comunicazione e non sanno niente. I problemi principali sono il salario che si prendono, che è il minimo per legge spagnola, il minimo permesso, che sono 1200 euro, e dipende dove vivi, cioè, puoi pensare non è male, però in una città come Barcellona o Madrid è un salario molto basso, e anche rispetto alla responsabilità che hai, no? Che questo ci porta a un altro problema, che qua diciamo la ratio sarebbe il numero di bambini per educatrice. Si permette da 0 a 12 mesi 8 bambini. Questo vuol dire che parliamo di una persona con 8 bebè di 6 mesi.
0: Sì, normalmente dovrebbe essere 4 nella normalità.
1: Dipende, anche ho vissuto a Dublino e lì era 3 bambini per una persona.
0: Fantastico.
1: Qua sono 8, anche da un anno a 2, puoi avere 13. E una persona con 13 bambini da 1 a 2 anni e da 2 a 3 anni 21.
0: Mamma mia, sì.
1: Cioè, stanno lavorando così queste persone. Chiaro che questo affetta la qualità educativa, la carica di lavoro, che è molto difficile da mantenere, da sopportare, perché a volte diciamo una mamma non ce la fa con uno, pensa una persona con 8.
0: Il rapporto educatore-bambino-bambina sono altissimi. Noi abbiamo già qua nei comunali, parlo, non nei privati, perché i privati si alzano, 1-4, 1-8 con poi i più grandi. Invece poi i privati fanno anche con i lattanti, con i piccolissimi, fanno anche 8-10, anche se arriva anche a 10, sì, pazzesco.
1: Perché è permesso, la legge lo permette.
0: Sì.
1: Poi questo è un altro problema grave, soprattutto a Madrid, perché a Barcellona è la privatizzazione, che a Barcellona c'è un po' più di diciamo inversione pubblica, però questo i problemi li fa più gravi, perché possono pagare quanto vogliono, mettere quanti bambini vogliono in una classe e non c'è controllo, no? A Barcellona ci sono più posti pubblici da lavoro, però a Madrid la privatizzazione è uno dei problemi anche più gravi. Perché non c'è aiuto, non ci hanno aiuti dal governo, quindi la qualità per queste famiglie e bambini è meno.
0: Quindi è pessima sul privatizzato che su quello pubblico?
1: Sì, e questo è anche uno dei problemi principali, perché per lo sciopero è questo, che il settore privato si è mangiato tutto il pubblico, diciamo, e le condizioni sono peggiori.
0: Sì, sì, poi si parla anche di strutture, ho visto strutture fatiscenti, insomma non a norma probabilmente. Il problema è che tipo da noi ci sono anche diversi controlli, però ovviamente se già dal governo queste cose sono, come dire, vanno bene, quindi ovvio che i controlli non ci sono, perché il rapporto 1-20 va benissimo.
1: Sì, è vero che quando è pubblico, nel settore pubblico ci sono più aiuti, diciamo, quindi puoi avere una persona in più certe ore al giorno.
0: Sì, anche le tirocinanti, no? A volte.
1: Hai più aiuto, hai più recurso?
0: Non lo so cos'è il recurso, non me lo dire a me.
1: No,
0: La risorsa, una risorsa in più, ecco quello.
1: Sì, alla fine sei più soldi, più persone, più aiuto, più materiali, più una privata, alla fine è quello che hanno. Sono soldi privati, è un negozio privato, quindi...
0: Ma in teoria privato paghi anche di più, quindi insomma le famiglie pagano di più e quindi in teoria magari i materiali dovresti insomma avere una qualità un po' diversa, in teoria.
1: Sì,
0: poi...
1: dipende se lo investono, questo è il problema, che alla fine è un negozio privato, i materiali dei bambini che usi sono cari. E la qualità è di più nella pubblica, perché si investe in questi materiali, in persone, e invece nella privata ogni capo fa quello che vuole, investe in quello che vuole, non c'è. Sì che ci sono i controlli, però sono meno rigidi, diciamo, sì. Sono un po' più flessibili, sai, alla fine è un negozio, quindi se non c'è questo da parte al governo questa...
0: Sì, sì, questo è un po' questo aiuto. Allora, ho letto che la mobilitazione è partita da questa piattaforma Laboral de Escuelas Infantil, che è una piattaforma nata dal basso, quindi proprio da assemblee di educatrici, insomma, che si sono unite, stufe appunto di questa situazione, e hanno iniziato a fare questa protesta. In realtà sono anche, probabilmente ho letto, un po' aiutate da qualche sindacato.
1: Sì.
0: Quindi questo è già un po' più positivo, no? Credo.
1: Sì, sì, sai, in Spagna non so come funziona, in Italia, però abbiamo questi documenti che chiamiamo convenio. Sono tipo contratti del governo,
0: sì,
1: con le condizioni scritte da lavoro in ogni settore del lavoro. Ogni comunità autonoma può riscrivere il suo, diciamo, convenio, che sarebbe questo documento, questo contratto generale per tutte le persone di questo settore, no?
0: Sì.
1: E questo, il nostro convenio, da anni che non si cambia,
0: che
1: non
0: è sempre
1: si
0: uguale.
1: Cambia, non si guarda, il governo non si siede con questi gruppi, no, di persone, sì, che lottano per migliorarli, e da anni non si cambia, non si guarda. Ogni comunità è vero che lo puoi cambiare solo se per migliorarlo, cioè se no devi seguire quello spagnolo. Se non lo cambi per migliorarlo, non lo puoi toccare, diciamo, no? E l'obiettivo sarebbe per queste persone anche migliorare queste condizioni in questo convenio. Vuol dire che da quest'anno, se si cambia questo documento, sempre sarà così per tutte le persone, per tutti i contratti nuovi, queste condizioni di lavoro saranno migliorate sempre.
0: Uguali per tutti in questo caso. Ad esempio qua da noi ci sono questi contratti diversi, tipo il comunale, lo statale, e poi come il mio, quello da cooperativa, che è proprio ancora diverso. è molto più scadente purtroppo, che comunque facciamo lo stesso lavoro, nel senso che alla fine un'educatrice comunale, una statale, una comunque della cooperativa tiene sempre un sacco di bambine, un sacco di responsabilità. E lì ho visto che anche un po' il messaggio che loro portano avanti è questo: non custodiamo, educhiamo. Quindi non è, non sei lì a guardarli e basta, cioè tipo una volta, no, che si parlava di, cioè le mamme andavano a lavorare e quindi era proprio un bisogno, era come un babysitteraggio, ecco, un parcheggio per i bimbi. Ora non è più così da anni oramai, si fanno un sacco di progetti educativi, di esperienze insomma utili e fondamentali, soprattutto per la fascia 0-3, dove proprio l'imprinting di questi piccolotti, insomma, parte tutto da lì, è importantissimo. E invece poi appunto ci vedono un po' come quelle così, come il parcheggio dei bambini, per fortuna non tutti così, cioè,
1: no, è insomma. Vero, però quello che dici mi ricorda un punto chiave di questo sciopero, che è la manca di riconoscimento sociale, no?
0: Sì.
1: Perché è un lavoro dispregiato, perché è assistenziale, i lavori che di prendersi cura degli altri, no? Anziani, persone con qualche discapacità, bambini, sono lavori legati alla figura femminile e spregiati, no?
0: Dispregiativi, sì. Ma in realtà non lo è più così, nel senso, nel pensiero, ma alla fine nella, come dire, nella parte un po' più venale, che vabbè, per carità, però noi lavoriamo per guadagnare, non è che lavoriamo per la gloria, e quindi su quel lato lì sì, nel senso, quel lato lì sì, cioè nel senso, se io guadagno poco vuol dire che il mio lavoro vale poco, cioè quello che faccio vale poco, e invece vale moltissimo, perché comunque non stiamo davanti a un computer, perché per rispetto per tutti gli informatici, ma comunque siamo a contatto con delle persone piccole, che dobbiamo, insomma, che facciamo crescere spesso, sì. Più noi che alla fine un genitore che lavora 8 ore al giorno e non lo vede per 8 ore, è tanto.
1: Queste ore sono lì con te, ti prendi cura, certo. Educhi, fai tutto, e ancora sul riconoscimento non c'è tanto per le educatrici, penso.
0: Tu poi hai cambiato lavoro, nel senso che non sei più nella fascia 0-3, ma hai fatto altri percorsi.
1: Sì, ora ho cambiato tipo assistenza sociale, sempre con bambini un po' più grandi, però lavoro anche con le famiglie, perché questa era una mancanza che vedevo in questo lavoro, che non solo si deve lavorare con i bambini, ma anche con le famiglie, che una volta avevano il supporto della società, dei vicini, della comunità, della famiglia, e ormai questo è cambiato per la società che abbiamo, per tante famiglie.
0: Sì, una volta c'era una rete, una bella rete, che era quella familiare, il cugino, la nonna e la zia,
1: la vicina.
0: Ora invece no, ormai siamo tutti separati.
1: Sì, perciò ho deciso di andare un po' più alla parte sociale, un po' a lavorare più con le famiglie, aiutare queste famiglie, che e fare un po' di rete anche nel paese con queste famiglie che non hanno supporto da nessuno, no?
0: Sì, l'ultima cosa, siccome tu sei in stato di attesa, sì. Insomma, stai aspettando un bimbo, il mio caro nipotino, volevo solo chiederti invece la maternità, nel senso, come siete messi lì, siete insomma anche qui agevolati, oppure agevolate, oppure anche qui c'è una mancanza rispetto a questa, insomma, aiuto per, insomma, le future mamme?
1: Allora, per me non è il permesso di maternità non è perfetto, perché ancora sono 4 mesi più 19 settimane, dicono, più quello che chiamano lactanzia, sarebbe delle ore che tu puoi accumulare e prendere tutte in un mese, o prendere un'ora al giorno per allattare. Quindi puoi fare, alla fine puoi fare 5 mesi, arrivare a 5 mesi. Anche il papà, queste,
0: ma questo dopo 19. Quando però partorisci?
1: Sì, una volta nasce.
0: Ok, sto parlando prima.
1: Ah, prima?
0: Prima, tu sei già a casa dal lavoro adesso?
1: Sì, ok, avevo capito dopo.
0: Sì, no,
1: prima tu puoi, puoi chiedere al lavoro, e ogni, dipende dal lavoro che fai, si studia alla settimana che puoi stare a casa. Però se non ti senti bene, è un dottore, ti manda a casa, puoi stare a casa senza problemi, però devi stare veramente male. Dipende cosa, perché ogni corpo è diverso, ogni donna è diversa, dipende il lavoro che fai anche.
0: No, vabbè, ad esempio, perché per parlare di educatrici prima infanzia, noi abbiamo è considerato un lavoro a rischio, e quindi la maternità te la danno, diciamo, da subito, se non dopo un mese che tu, insomma, hai scoperto di essere incinta, e quindi insomma su quello l'hanno.
1: No, da subito no, mi sa che la settimana 30, se non sbaglio, che mi sembra tantissimo, perché parliamo di quasi cinque mesi, no? Cinque mesi. Però non so se dipende l'età dei bambini, è un po' meno, 24, 26, che comunque sono 4 mesi e sono i peggiori mesi che il tuo corpo sta adattando l'ormone, i peggiori mesi, diciamo, della gravidanza. Non è perfetto, però è vero che grazie al sistema sanitario possiamo chiedere di stare a casa. Non è comunque facile, perché non è facilissimo, però se veramente stai male, i dottori ti fanno stare.
0: Ok. Il 7 maggio, che appunto è giovedì, farà un mese questa protesta, un mese esatto. E qua c'è già, anche in Italia, qua da noi c'è un grande sciopero, sciopero nazionale, c'è lo sciopero sulla riforma degli istituti tecnici, ma comunque di tutta la scuola. Anche in Spagna ci sarà questo sciopero.
1: Si raggiungono tutte le città,
0: nel senso, vabbè, lì ormai lo sciopero è oltranza, quindi ok, però probabilmente ci sarà una grande manifestazione, si scenderà di nuovo in piazza.
1: Sì, come ti dicevo prima, alla fine è un problema nazionale, perché lo sciopero si è fatto a Madrid per un problema nazionale, e il 7 maggio si raggiungono tutte le città della Spagna per una grande manifestazione. Sì.
0: Bene, bene.
1: Anche in Italia non l'avevo sentito.
0: Sì, c'è uno sciopero adesso, non ho capito bene se è nazionale, ma sicuramente qui a Torino ci sarà. Appunto il reparto scuola, diciamo il reparto quelli un po' più grandini. Infatti prima ho fatto una diretta con un professore dell'istituto tecnico, quindi diciamo si parla poi degli istituti, quindi di cosa si farà dopo le medie, che ci saranno delle riforme un po' brutte, insomma, anche lì dei tagli, e quindi ci sarà questo grande sciopero anche qua a Torino, ma penso sia nazionale, devo andare a vedere bene, però in concomitanza mi pare ci sia anche appunto in Spagna.
1: Sì,
0: quindi una data comune.
1: Sì. Per l'educazione.
0: Certo, sì, per l'educazione che va veramente dai zero fino, insomma, almeno insomma, per dire, prima, un poco prima dell'università, poi da lì in poi, insomma, uno può scegliere, certo, cosa fare. Però, insomma, è un'educazione importantissima che parte veramente dai piccolissimi.
1: È vero, quanti studi ci sono che la personalità si sviluppa dai 0 anni, anche prima.
0: Certo.
1: È un'età molto importante, le educatrici passano tante ore con questi piccolini, quindi è giusto che dal governo si aiuti a queste persone che passano tante ore con loro.
0: Assolutamente, quindi insomma io sono veramente a fianco di queste camisette amarillas con fischietti e pentole, quindi insomma in bocca al lupo per questa grande protesta. Grazie Neus, grazie mille per il tuo la tua impressione, il tuo contributo, e in bocca al lupo anche insomma per la tua maternità. Grazie,
1: grazie.
0: A presto, ciao.

Bene, ore 17. Abbiamo sentito Neus, educatrice spagnola direttamente da Barcellona. Quindi oggi ben due contributi. Sono ribelle finisce qui, ci risentiremo lunedì prossimo sempre dalle 15:45/16 fino alle 17:00.

0: insomma, contributi, letture, esperienze, attività, insomma, tante cose così dedicate ai piccoli, ai medi, ai grandi. Diciamo in quella fascia della scuola chiamata dell'obbligo, che è una brutta parola, ma infatti uno si sconsola, poi dice: ma perché mi devono obbligare a studiare? Proprio chiamarla in un altro modo.
1: Facevamo a tua hermana.
0: Bene, quindi con questo pezzo successivo io vi saluto e nel frattempo arriva Pix con Free the Beat e vi ricordo anche la festa da Rado 12, 13, 14 giugno alla Manituana, jingle già uscito, forse anche la line up uscirà a breve e quindi insomma mi raccomando, segnatevi le date. Buonissimo pomeriggio e a presto, ciao!

0: esistano una ricetta sexy, allora questo è quella ricetta.
1: Abbiamo con noi la prima concorrente. Ciao, come ti chiami?
2: Miriam.
1: E che piatto ci proponi oggi?
2: Il brasato alla torinese.
1: Wow. Dici, Miriam, quali sono gli ingredienti segreti?
2: Ketamina e San Simone.
3: Tu arrivi qua, davanti a quattro giudici, parli, mi presenti un piattino del cazzo davanti. Sai che succede dentro di me?
4: Signorina, hai the pasto fagioli, bitte?
1: Mercoledì 6 maggio dalle 18 al Parco della Colletta, il primo attesissimo contest di grigliata veg.
5: Due squadre di appassionati della brace presenteranno al pubblico e alla giuria il loro miglior panino. Vieni a provarli e vota il tuo favorito.
6: Ragazzi, non ci scherzate, eh? Quando voi mettete dentro al vostro corpo queste cose, e il colon mi ringrazia.
7: Amore mio, mozzarella e carosella, risi e risi e subito per me.
8: A condire la sfida, la musica live della Barriera Jam Ensemble, formazione sinfonica decostruita in ricostruzione, guidata dal maestro Ennio Mozzicone.
9: Tu mi hai detto, Ennio, mi dovresti prendere a schiaffi per questo scherzo.
10: Aine di spinaci, vongole verazzi, l'abbraccio, la gorgonzola.
11: Mercoledì 6 maggio, dalle ore 18, al Parco della Colletta, griglia, roventi e musica live, tutto benefit operazione City.
12: Subito per me. Ai, vai!
13: Pasta e fagioli.
14: E sangue.
15: No. E sugo.
16: Sabato 9 maggio.
17: Al Gabrio.
16: Fobo e Ono presentano.
17: Fobo.
18: Alle 22.
16: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
19: Per nutrire il terzo occhio. In teatro, selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
17: Di
19: a seguire.
20: Le carezze di
19: e direttamente da Massiglia, Arma.
20: Arma.
19: Pazza su Mitica.
20: A
17: seguire. Arriva l'ala. Con i suoi suoni della montagna, insieme a Sass e gli elettronichini di
19: Jacopo Neffi. Nel club foro
17: DJ Assoli
16: Fittiti,
20: Matteo Coffetti, Federico Spini,
17: Tanti
20: Mauro. Vieni presto,
17: vieni presto. Lunedì a fare questo, poi ci rovini qui.
19: Il 9 maggio al

0: La società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame e sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
1: Avanti, compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
2: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
1: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
0: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del centro di documentazione Porfido.
1: Per la critica della società capitalista.
0: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
4: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Paso alle ore 13. Tutte le informazioni su Ganci.
5: Aspetta.
6: Ricordati che devi prenotare.
7: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
8: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio Matinée Punk dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barrà, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
9: Just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
10: Do anything you want.
11: Blackout Fest, Manituana.

State ascoltando Flip the Beat, il programma che si occupa di un po' tutta la black music, e tra hip hop, new soul, funk, ma anche perché no, un po' di jungle. Qui sulle libere frequenze di Radio Blackout state ascoltando i 105.25 in FM, in DAB e allo streaming www.radioblackout.org.

Stiamo ascoltando un nuovo singolo di Nia Archives, super DJ, producer inglese che mischia sempre la jungle, vari diciamo tipiche sonorità e generi del, del sound Brit, tra new soul, hip hop, grime e in questo caso anche dei chitarroni iniziali che è appunto un po' post-punk. E andiamo ad ascoltarci due, questo Boys in Blue e un altro singolo che anticipano Emotional Junglist, che uscirà in estate. Adesso ci andiamo a sentire un'altra traccia molto breve, che appunto fa parte del nuovo lavoro di Nia Archives. Questa traccia che ci andiamo a sentire si chiama Danger e oggi faremo un giro tra diverse sonorità che animano anche il panorama contemporaneo di tutta quella che è appunto la musica che dal soul, dall'hip hop poi prende forma e ne sono derivazioni e perché no anche alternative fra virgolette. E ci andiamo ad ascoltare Danger di Nia Archives e poi faremo anche degli altri giri tra nuovi progetti, nuove uscite, spostandoci comunque da quello che è la musica anglofona e ispanofona oggi. Vediamo se poi ci sono tempistiche per altri giri. Sono le 17:18, vi rimando Danger di Nia Archives. Potete scrivere a Radio Blackout al 346 667 3263 e allo 01 249 56 69.

17:28, sempre qui live su Radio Blackout. Stiamo ascoltando Jungle Music prodotta da Nia Archives. Ci ascoltiamo ancora questo pezzo che vede la collaborazione di Phoebs, Congo Netti e Lava Laru su un remix di un pezzo di Lava Laru che è Magpie. Passato qualche anno, Nia Archives, appunto, di cui poi uscirà anche l'album, ha sicuramente lei insieme ad altre persone ha riportato in auge UK il Jungle Music, e dandone una chiave nuova, comunque ispirandosi in un primo momento alla scena hip hop grime new soul inglese, per poi virare e continuare a produrre sempre hip hop new soul e grime, però dandone dei remix jungle. E devo dire che questa versione, diciamo, contemporanea e un po' più fresca della Jungle, secondo me prende molto bene, è veramente molto radiofonica anche per una radio underground indipendente, e tira veramente su quella che io chiamo gaina, comunque la voglia di ballare delle persone, e facendolo anche su sonorità anche abbastanza, fra virgolette, spensierate, e che trasmettono quelle che vengono comunemente chiamate good vibes. E quindi ci ascoltiamo Magpie, dove troviamo Lava Laru, Phoebs, Congo Netti, Nia Archives, Remix.

17:38, vediamo se i potenti mezzi della Radio Blackout riescono a ripartire. Nel mentre ci andiamo a sentire un nuovo EP che è uscito, no scusate, non un nuovo EP, un nuovo singolo che è uscito da Fresca e Tigre, mi associo a Sicala, alla voce, e ci andiamo a sentire questo pezzo, questo brano che si chiama Agnese, e dopo andiamo a sentire un altro, nel mentre vediamo se tutta la connessione della Blackout Radio riesce a ripartire. Questa si chiama Agnese, buon ascolto.

0: espero que se agita. Si saben cómo soy, pa' qué me invitan. Lo malo a nadie me lo quita. Y si me tiran la maleza, a mí no me debilita. Ey.
1: 17.48, stiamo ascoltando Cascara EP uscito l'anno scorso di Tresca e Tigre. Abbiamo prima mandato altri due brani che usciranno in un nuovo lavoro prossimamente, si chiamano Agnese e Non Mi Prendi. Questo EP invece era, diciamo, fatto uscire dalla Fan Club Records, etichetta indipendente milanese, e adesso ci ascoltiamo questo pezzo che si chiama Bengala e poi passiamo ad altre uscite, altri lavori. Sempre rimaniamo nel confine che è quello tra il rap e non, comunque sempre ispanofono, e passiamo dopo a Santa Salut, mentre Tresca e Tigre nasce dalla collaborazione tra Sicala e La Trampa, un duo di producer con Sicala MC, mia socia che saluto, e adesso ci andiamo a sentire Bengala e poi continuiamo con i nostri viaggi tra la musica hip hop e derivazioni, accostamenti, passando per Santa Salut e Gavlin.
0: Aprendiendo a vivir como hacer.

0: l'insonnia.
1: 17:52, state ascoltando Flip the Beat. Per chi fosse connesso o connessa adesso, siete sui 105.25 Radio Blackout, l'unica radio libera dell'etere torinese.
0: Mi piaci quando prendi l'insalata e la condisci. Che dici? Andiamo a fare un attentato. Mi piace quando mi inciti al reato. Odio contro lo Stato.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno scrivendo al 346-666-7-3263 e allo 011-249-5669 per le chiamate in numero fisso.

0: a la cara. El ego es una máscara, quítala y se rompen como cáscaras. Soy amiga de mis demonios.
1: Per chi ce lo stesse chiedendo, stiamo ascoltando Tresca i Tigre con Cascara, un EP uscito l'anno scorso, e invece adesso passiamo a sonorità più pop, più rap. Ci andiamo a sentire Santa Salute con Queens of Groove, mentre prima abbiamo ascoltato principalmente Nia Archives con alcune collaborazioni, quindi eravamo nel mondo britannico della jungle, per poi spostarci a Tresca i Tigre, che comunque sono di base qua a Torino, spostandoci su un sound più elettronico, che comunque richiama tutta la musica dembow, reggaeton, ma anche il rap, quindi è un piacere poterli passare qui sui 105.25. Adesso invece transitiamo su Santa Salute con Queens of Groove, ci andiamo ad ascoltare la traccia che dà anche il nome all'album, e poi ci andiamo a sentire anche altre canzoni, tra cui anche un feat con l'ottima Gavlin e Reverie. Quindi vi continuo a salutare qui sui 105.25, rimanete connessi e connesse, perché il lunedì di Radio Blackout sicuramente non finisce con Flip the Beat, ci sono altri programmi che si susseguono fino a questa sera. Ci andiamo a sentire Santa Salute con Queens of Groove.

numero 605.25 17.59. Inizia l'ultima mezz'ora di trasmissione di Flip the Beat. Stiamo ascoltando Santa Salute con questo album che si chiama Queens of Groove. Questo pezzo, questo brano che ci stiamo per ascoltare si chiama Vete.

0: Best Life 18.06, state ascoltando Radio Blackout. Tra l'altro ci sono, diciamo, anche aggiornamenti qui dalla radio. Ci sarà di nuovo il festival in giugno, dopo ne parliamo, diamo anche le date. Ora sono le 18.06, abbiamo ascoltato Santa Salute, Reverie Gavlin, e andiamo a sentirci ancora un pezzo, altri pezzi. Questa è Cypher Femme Chile, dove troviamo anche sempre in collaborazione Santa Salute, quindi niente, ci ascoltiamo ancora questi pezzi, siamo verso la chiusura, 18.07, dopo diamo anche i ganci della settimana, non temete, qui dai 105.25 è tutto, continuiamo con la trasmi.
1: Micaela Santa Salute,
2: Chinale Flair,
1: Radio Jam, Ali Mayeli.

on and on. Ayo, we on.

18:14, sempre qui live su Radio Blackout. Iniziamo a dare i ganci della settimana. Domani, martedì 5 maggio, dalle 16 alle 19:30, apertura di Porfido, al centro di documentazione Porfido in via Tarino. E mentre sempre domani, dalle 18 alle 21, ci sarà Swap Party Trans al CSOA Gabrio Via Milio. Apericena condiviso, sempre martedì dalle 19:30 alle 21:45 al presidio Notav San Didero. E passando a mercoledì 6 maggio dalle 16 alle 19:30 ci sarà l'apertura di Porfido, sempre via Tarino. Yeah.

Mentre sempre mercoledì ci sarà l'apertura a Distro e Seri Riot, Federazione Anarchica Torinese, mercoledì 6 maggio dalle 18 alle 20, e sempre mercoledì 6 maggio dalle 18 ci sarà il Mezcaledì, cena a sorpresa.

E non dimenticatevi sempre mercoledì 6 maggio l'attesissimo contest di grigliata veg e jam session dalle 18. La zona è il parco della Colletta. Mentre mercoledì sempre 6 maggio dalle 20.30 alle 22.30 arruolamento Clown Army al Manituana, come ci sarà Corpi Svincolati giovedì 7 maggio dalle ore 16 sempre al Manituana.

Mentre giovedì 7 maggio, sempre dalle 16:30 alle 19, ci sarà l'area pedonale via Balbo. Sono ancora in giro le ragazze di Vanchiglia, partita di pallavolo e birrette con l'Aurora Vanchiglia dalle 16:30, partita di pallavolo in via Balbo 7, via Balbo alle 16:30 il 7 di maggio.

Mentre giovedì 7 maggio, sempre dalle 17 alle 20, ci sarà l'apertura del CDL Felix ad Asti, e sempre giovedì 7 maggio dalle 18 alle 22 allo Spazio Popolare Neruda in corso Cirie 7 qui a Torino, dalle ore 18 ci sarà, ascolteremo voci di compagni dal quartiere occupato nel centro di Atene. Parco Artiglieri da Montagna, giovedì 7 maggio dalle 18.30 alle 21.30 ci sarà l'assemblea Comitato Cittadino S-Non. No, scusate, solo assemblea Comitato S-Non, il cittadino l'ho aggiunto io. Critical Mass invece giovedì 7 maggio dalle 19 alle 22.30 partenza Piazza Castello Torino, e giovedì 7 maggio dalle 21 ci sarà la rassegna dei giovedì 1312 proiezione del film Les Misérables al Paso Occupato. Mentre ci sarà l'apertura della ciclofficina popolare Malabrocca venerdì 8 maggio dalle ore 18.

18:22, continuiamo con i ganci della settimana. Venerdì, appunto, apertura ciclofficina popolare Malavrocca al Manituana, mentre ci sarà sempre di venerdì 8 maggio dalle ore 19 c'è una bella vita al Barocchio Squat.

mentre il 9 e 10 maggio ci sarà Fuck Your System, giornata di musica, cibo e incontri di autodifesa digitale al presidio di San Giuliano Valsusa, Torino. 9 maggio dalle 10 laboratori, si seguirà pranzetto veg, dalle 15 incontri autodifesa digitale, dalle 20 cena veg, dalle 21 o 22

concertazzi. Poi 10 maggio invece ci sarà dalle ore 16 passeggiata installazione dimostrativa dell'antenna. Quindi ricordiamo, laboratorio di autocostruzione, antenna e Fuck Your System con concerti sabato 9 maggio e domenica 10 maggio. Mentre apertura di Porfido anche sabato 9 maggio dalle 16 alle 19.30 via Tarino 12 Torino.

E invece ci sarà il torneo di calcetto, non è un torneo o è vita o è morte al Neruda dalle 18:30 alle 23, sabato 9 maggio ci sarà il torneo di calcetto Benefit, quindi partecipati numerose, numerosi, sempre appunto al Neruda, torneo di calcetto più aperitivo e Benefit per il dopo scuola del Neruda.

mentre al Gabrio via Milio 42 sabato 9 maggio dalle 22 alle 4 ci sarà Fono volume 5 e Benefit Cessio a Gabrio, una line up molto fitta dal Theater al Club, sia dalla zona teatro, diciamo che dalla zona club del CSA Gabrio, sempre appunto Benefit per Centro Sociale Gabrio, e passate sabato 9 maggio dalle 22 alle 4.

0: was hot. I got a lot of conversations with myself, the only one I trust, I'd be like fuck.
1: Mentre domenica 10 maggio al Paso Occupato ci sarà il pranzo benefit del centro di documentazione Porfido, prenotate, trovate i numeri sul gancio, trovate tutto l'evento sul gancio. Domenica 10 maggio pranzo benefit centro di documentazione Porfido, dalle 13 alle 16 al Paso Occupato, e domenica 10 maggio dalle 18 alle 23 ci sarà anche la pizza Bella Vita al Barocchio Squat.

18 e 28, siamo in chiusura di questa puntata di Flip the Beat. Stiamo ascoltando, per chi ce l'ha chiesto, 7XB The Genius con Kesha Plum The Genius, il pezzo. Adesso ci andiamo ad ascoltare in chiusura ormai sempre Chenoir con 7XB The Genius. Il pezzo si chiama Veracruz, collaborazione tra Chenoir e 7XB The Genius, entrambe parte della Griselda Family, e ci andiamo a sentire questo pezzo in chiusura qui di Flip the Beat. Ci sentiamo i prossimi lunedì sempre dalle 17 alle 18:30 connessi sui 105.25. rimanete ancorati alla radio, perché dopo di me si susseguiranno altri programmi qui all'ottima Radio Blackout, quindi non perdetevi e continuate ad ascoltare la vostra radio prefe dell'etere torinese.

0: dall'orgasmo cosmico nacquero lo spazio, il tempo e Radio Blackout.
1: It's your return, returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Rieccoci in onda sulle libere frequenze di Radio Blackout. Oggi è lunedì 4 maggio e piove. Sono le 19.33 e qui Macerie su Macerie, un saluto da Martina.
1: E un saluto da Francesca. Una primavera finalmente detta, non più estate. Siamo piombati in questo cielo un po' piovorno, ma con delle temperature normali, non come essere a giugno.
0: Quantomeno accettabili. Sì.
1: Quantomeno accettabili, esatto.
0: Allora, iniziamo salutando come al solito tutti coloro che si ritrovano reclusi nel carcere Lo Russo Cotugno, tutti i ragazzi imprigionati nell'IPM Ferrante a Porti, tutti coloro che sono rinchiusi dentro il CPR del Brunelleschi e tutti coloro che sono ristretti tra le mura domestiche, talvolta la casa diventa una vera e propria prigione.
1: Ricordiamo anche i numeri di telefono per mettervi in contatto con l'unica radio libera dell'etere torinese: 011 249 5669 per le dirette, il 346 66 73 263 per il servizio ci stia viaggiare informati, e poi anche il sito.
0: Prima di iniziare la puntata pensiamo sia doveroso spendere due parole sul rinnovo del 41 bis ad Alfredo Cospito. La notizia doveva arrivare entro il 4 maggio, poi è arrivata qualche giorno prima, la scorsa settimana. Alfredo rimarrà in 41 almeno per altri due anni. Ovviamente per gli avvocati ci sarà la possibilità di fare appello rispetto a questa decisione, però ahimè, appunto, è la strada che è stata presa.
1: Del resto, lo diciamo già da parecchi anni, la guerra si dà a livello amministrativo anche attraverso gli uffici del tribunale, creando quell'ambientazione generale per cui la liberalità tanto espressa riguardo al Novecento in realtà si svela in tutta la sua nudità, in tutto il suo dispositivo esplicito. E proprio riguardo a questo sarà basata la trasmissione di oggi. La settimana scorsa abbiamo parlato del 25 aprile alla luce di quella che è la lettura storica che fa Claudio Pavone nel suo libro Guerra Civile, in cui vede quello che è successo in special modo tra il 43 e il 45, non solamente come vuole la vulgata della memoria storica di fondazione dello Stato, come una guerra di liberazione, ma anche come una guerra sociale e una guerra civile, cercando un po' di rendere giustizia a una verità, e cioè che ci sono stati nella società italiana e nella società europea tutta una serie di conflitti che sicuramente non si sono risolti, anzi hanno continuato a marciare in maniera carsica o meno, e che sono andati a costituire quelle che sono state le grandi conflittualità successive alla Seconda Guerra Mondiale. Ecco che su questo solco, in special modo quello della lente della guerra civile, e cioè un conflitto anonimo che si dà all'interno della popolazione molto spesso, che vorremmo basare anche questa trasmissione proponendovi un audio di Enzo Traverso, che è questo storico che da parecchi anni sta in Francia e che si pone da sempre alcune domande fondamentali su che cosa sia la guerra, non tanto in termini politici o in geopolitici come oggi è abitudine, anche perché sembra un terreno veramente poco fertile, che talvolta finisce nella fanta politica, e potremmo anche dire che la maggior parte della geopolitica è una visione fantastica. Faccio una domanda un po' retorica, ma sono convinta che se avete in casa qualche Limes di qualche anno fa e proviate ad aprirlo, ma non solo Limes, anche altre letture geopolitiche che ci sono state negli ultimi anni, sicuramente vi trovereste davanti a scenari che non si sono mai realizzati. Per cui però si finisce sempre a leggere, a fare gli eruditi.
0: Anche perché poi la geopolitica non ha nulla a che fare con ciò che è tangibile, con ciò che è attraversabile, con ciò che può appartenere all'esperienza, nel senso di ciò che si può capire, vedere, toccare con i propri occhi nel quotidiano. È sempre una riflessione per massimi sistemi e per astratti, che il più delle volte risulta poi bizzarra, sicuramente molto fantasiosa.
1: Molto fantasiosa e che risponde più che altro non a un piano di realtà, quanto piuttosto alle visioni di chi la fa, volendo stabilire qual è il piano del discorso. Mi viene in mente che se si legge, si leggono gli ultimi numeri di Limes, tutta la lettura che si fa è quasi quella di trovare un posizionamento politico in un'Europa in decadenza per l'Italia, quasi a voler suggerire delle soluzioni sul come fare a stare a galla in un sistema generale e globale che sta crollando, perlomeno nella sua parte occidentale, per come l'abbiamo conosciuto finora.
0: Ma difatti alla fine risponde a un piano anche abbastanza esplicito di speranza, di una qualche speranza di una qualche parte del mondo,
1: di un'intellegibilità possibile negli affari che in realtà sono infiniti, generali, globali e che non possono essere guardati in semplicità come invece si crede di fare oggi, semplicemente avendo un panorama di informazioni per lo più peraltro false.
0: Infatti risulta poi tra l'altro una delle cose meno interessanti che ci si può trovare ad affrontare e a guardare, anche perché poi appunto è una speculazione estremamente fine a se stessa.
1: Esatto, ecco perché ci sembrava interessante proporvi delle visioni altre di guardare alla guerra, intanto perché Enzo Traverso, di cui vi proponiamo questo audio su guerra, modernità e violenza, cerca di capire le guerre specialmente dell'inizio del Novecento, sia quella che in Italia è iniziata nel 15, ma in realtà è la guerra che è iniziata nel 14 nel resto d'Europa, e sia la Seconda Guerra Mondiale, perché analizza le guerre del Novecento come un grosso irrompere della modernità, come quasi una rottura antropologica, in special modo all'interno della società italiana, che è sempre stata una società contadina, perlomeno fino a quel momento. Ecco che la società di massa, per Enzo Traverso, la società industriale, irrompe proprio attraverso la guerra, che crea una nuova realtà che nessuno aveva visto fino a quel momento lì. Quindi non è proprio un'accelerazione, e benché Enzo Traverso si rifaccia altamente alla grande tradizione storica di Fernand Braudel, l'evento comunque mantiene la sua autonomia. Che cos'è quindi per lui la guerra? È sicuramente un nesso tra la storia di lunga durata e degli eventi specifici, molto più che nell'ancien régime, cioè nel periodo precedente alla rivoluzione francese, quello dei grandi regni, in cui la storia era solo una storia genealogica, una storia dinastica e di lungo corso. Ecco che invece Enzo Traverso analizza la modernità come anche una coesistenza di modelli antropologici di epoche diverse, ma soprattutto come l'irrompere di modelli totalmente nuovi. Ecco che in questo audio che vi proporremo lui parla anche per la prima volta di come la modernità, la guerra moderna, sia strettamente legata alla guerra civile. Perché? Perché all'interno dei regimi precedenti, pensiamo appunto a quello che sinteticamente si chiama ancien régime, si intende di solito una guerra che è una guerra regolare, giusta, con diverse parti, che non riguarda tutto il territorio nazionale, ma riguarda magari delle parti, delle dinastie, dei regni, e benché venissero mandati al massacro, molto spesso proprio sempre i popolani, si parlava di una guerra che non veniva mai definita totale. Invece la guerra moderna, special modo quella che viene inaugurata con gli eventi di quella che viene chiamata la Prima Guerra Mondiale, è una guerra che prende in esame tutta la società e in qualche modo la forma. Prima della Grande Guerra del 14 la società non esisteva, esistevano tante territorializzazioni, ed ecco che la guerra, forse in un paese come l'Italia, quella del che inizia qui nel 15, inizia ad essere la prima fondazione della società nel suo essere generale. Ecco che quindi lui analizza come la modernità sia strettamente legata alla violenza, molto più che nelle sue fasi precedenti, in cui magari in alcuni posti d'Europa una certa idea di guerra non era mai arrivata, per cui c'è una relazione strutturale tra quella che è la formazione della società moderna e le guerre così come sono avvenute tra il 14 e poi il 45 alla fine della seconda. Quindi possiamo dire che nella sua analisi il Novecento non è una deviazione patologica rispetto al progetto illuminista, ma è la realizzazione interna di quella che è una forma di razionalità di violenza che lo sviluppo tecnico e scientifico ha reso possibile, creando la società, l'amministrazione, l'industria e quindi anche una guerra che è una guerra di società industriale, in cui si danno tutti gli apparati che poi vedremo realizzati anche nelle società democratiche successive. Quindi in questo audio parlerà di guerra totale, parlerà di guerra civile, parlerà del nesso con il totalitarismo in una maniera che cerca un attimo di illuminare invece quello che di solito viene definito semplicemente come il conflitto che si dà nella truculenza, nell'atrocità, nelle questioni sempre più terribili che la guerra porta. In realtà mostrando come di fatto proprio attraverso i conflitti bellici in Europa si sia formata quella che noi chiamiamo società europea.
0: E quindi la proposta di quest'audio è anche per guardarlo oggi, pensando al nuovo ciclo di guerre che si sta dando in questo momento. Qual è l'emergere che ne viene? Cosa sta cambiando radicalmente nel mondo, appunto nel mondo quotidiano, in quello che accade oggi? Qual è l'evento, qual è lo sconvolgimento che stanno portando, che sta portando quest'ultimo ciclo di guerre? Sicuramente il ruolo dell'intelligenza artificiale e di tutte le nuove tecnologie che si stanno sviluppando è un dato di realtà. E una domanda aperta è andare a capire poi effettivamente ciò che resterà dopo, ciò che poi appunto tra un po' di tempo si guarderà e si vedrà come appunto quello che è stato l'elemento che effettivamente è poi cambiato per via di questo ultimo ciclo di conflitti.
1: Esattamente, anche perché se non è sicuramente una teoria nuova che la tecnica abbia sostituito la politica, è già una cosa che riguarda l'ultimo secolo, sicuramente la tecnologia come fase ultima della politica potrebbe essere questo emergere. Naturalmente non abbiamo una risposta in questo momento, è compito dello sguardo saper dare una risposta su cosa porti questo nuovo ciclo di guerre a livello sociale, come faccia cambiare la società, quale società restituirà nel futuro, più che parlare, continuare a parlare di quella del passato. Andiamo dunque ad ascoltarci Enzo Traverso con Guerra, Modernità, Violenza e Cultura, un contributo a capire che cos'è la guerra in generale e come sia vettore di società future quasi sempre. Le anticipa, le produce, le forma.
2: È un luogo comune presentare la grande guerra il 1914 come uno spartiacque, come la data di nascita del Novecento. E come tutti i luoghi comuni contiene gran parte di verità, ma anche alcuni aspetti, una parte di approssimazione. E tutti i luoghi comuni è abbastanza discutibile. Per l'Europa sicuramente si tratta di una svolta storica precipizio nel quale piombato il vecchio mondo, il continente, piombato nel Novecento nel modo più drammatico e violento che si possa immaginare. Se noi ci spostiamo e adottiamo un osservatorio diverso per l'America Latina o l'Asia o l'Africa, 1914 non è uno spartiacque cruciale. Vale dire, questa visione del mondo che per noi è così, va da sé in un certo senso, è così quasi naturale, è una visione eurocentrica della storia, e forse dobbiamo anche esserne coscienti, ma in certo senso il 1914 apre una crisi europea che si approfondisce per tre decenni e si conclude soltanto nel 1945. So che molti colleghi considereranno queste affermazioni come un'eresia, sono cosciente delle differenze che separano la prima dalla seconda guerra mondiale, ma penso che queste due guerre totali del Novecento vadano collegate, vadano viste come un unico processo che conosce tappe, fasi, snodi, momenti diversi, ma come un processo che va studiato come un ciclo che ha una sua coerenza, una sua continuità, un suo profilo. E da questo punto di vista non c'è dubbio che il 1914 costituisce una svolta e che il 1918, la fine della Grande Guerra, costituisce un mutamento profondo nelle relazioni internazionali, segna uno spostamento dell'asse del pianeta, del mondo, da una riva all'altra dell'Atlantico, dell'Oceano, e quindi l'asse del mondo si sposta dall'Europa, che ne era il cuore, agli Stati Uniti, e questo mutamento ha delle ripercussioni su scala globale, quindi in un certo senso si può dire che il 1914 sia l'inizio del Novecento sul piano globale. Ma oggi non vorrei parlare delle relazioni internazionali, delle conseguenze della guerra sul piano globale, vorrei piuttosto parlare delle ferite, per riprendere la formula usata da molti filosofi e anche compositori del Novecento, le ferite che le guerre totali hanno hanno prodotto, hanno portato alla cultura del Novecento. Mi sembra forse l'eredità più importante e più il fardello più gravoso, ecco, che rimane di questa esperienza. La Grande Guerra può essere interpretata come l'irruzione violenta della modernità in un mondo che in larga misura è ancora un mondo rurale. L'Europa nel suo insieme ha una popolazione che è una popolazione di contadini, la grande maggioranza, in tutti i paesi, anche nei paesi più industrializzati, con poche eccezioni, Gran Bretagna e la Germania. La Grande Guerra è una rottura genetica, ecco, che scaraventa l'Europa nel Novecento e che fa scoprire la modernità a un continente intero nelle sue forme più violente, brutali, in forme traumatiche. La modernità è esperita, vissuta, subita come un trauma profondo. In questo senso si può dire che la Grande Guerra sia una delle matrici del XX secolo. Ed è una rottura che scaraventa l'Europa nel XX secolo ed è una rottura antropologica. Una rottura antropologica perché la guerra, riprendo la formula che ha già detto Emanuele nella sua introduzione, perché trasforma il paesaggio mentale dell'Europa. Intanto il modo di fare la guerra cambia radicalmente rispetto agli schemi anteriori. C'erano già state esperienze, la guerra civile americana è oggi interpretata dagli storici militari come la prima esperienza di guerra totale moderna, però la guerra civile americana era localizzata, la guerra civile americana era vista con molta distanza dall'Europa e altrove. Ecco. È nel 1914 che la guerra colpisce il vecchio mondo. La mitragliatrice che era già stata usata in molte guerre, soprattutto nelle guerre coloniali. I suoi effetti dirompenti erano già stati studiati, però in Europa non c'era nessuna esperienza di guerra basata sull'uso generalizzato delle armi meccaniche. Ecco. Questi sono esempi che indicano come la guerra sia qualcosa di nuovo, qualcosa al quale il mondo non era preparato. È una guerra che io in un altro libro definisco una guerra fordista. C'è una coincidenza, una sorta di sincronia estremamente rivelatrice, a mio avviso, tra la grande guerra, lo scoppio della grande guerra e l'avvento del fordismo, della fabbrica fordista. La prima automobile esce dalle delle catene di montaggio delle fabbriche Ford negli Stati Uniti nel 1913. La Grande Guerra scoppia un anno dopo e la Grande Guerra è combattuta da eserciti fordisti, vale a dire da eserciti che funzionano come fabbriche, che funzionano come fabbriche produttrici di morte, in fondo. Vale a dire, il mondo scopre il massacro industriale, una guerra in cui la morte diventa morte anonima di massa, una guerra fatta da soldati che sono, riprendo il termine, non a caso nato nel 1915, forgiato, coniato da due scrittori simultaneamente, uno francese e uno tedesco. Henri Barbusse e Stefan Zweig definiscono i soldati come operai della distruzione, ouvrier de la destruction, Arbeiter der Zerstörung. È una definizione che mi sembra molto precisa, direi, tecnicamente esatta del ruolo dei soldati. Un esercito fordista nel quale ci sono, come nella fabbrica fordista, c'è l'operaio massa, nell'esercito fordista c'è il soldato massa che esegue delle operazioni che gli vengono assegnate nell'ambito di una gerarchia, di un sistema che è quello della fabbrica moderna, che ha introiettato tutti i codici della razionalità produttiva, amministrativa, la divisione del lavoro. Una guerra che produce, e qui riprendo il modello di Walter Benjamin a proposito dell'arte moderna. Walter Benjamin aveva definito l'arte moderna come un'arte ha perduto la sua aura, non è più come viene idealizzata dalla propaganda di tutti i paesi coinvolti nel conflitto e da una retorica che è invadente, non è la morte eroica nel campo dell'onore, è una morte anonima di massa, inflitta da armi meccaniche e da un nemico che non è un nemico in carne ed ossa, non è un nemico che ha un viso, che ha un aspetto umano, che ha l'aspetto di un mostro meccanico, l'artiglieria, i carri armati, gli aerei che per la prima volta vengono usati nella guerra, e quindi è una morte che ha perduto la sua aura e che è diventata una morte meccanicamente riproducibile, come la fotografia o come il cinema, nel campo estetico. E quindi la Grande Guerra è la fine della morte epica, la fine, questa guerra che inizia con una campagna propagandistica che idealizza il valore, l'eroismo, la guerra come l'occasione per una generazione intera di offrire, mostrare, esibire tutte le sue qualità, e con la guerra si conclude con le commemorazioni del Milite Ignoto, come vediamo in queste immagini, non so bene come, ecco. Il Milite Ignoto che è estratto a sorte tra le migliaia di soldati che non hanno più identità, vale a dire le armi meccaniche hanno distrutto i loro corpi in modo così devastante che non è più possibile identificarli. All'epoca non ci sono gli esami, i test che vengono come ADN, DNA che vengono usati oggi. Quindi il Milite Ignoto estratto a sorte tra questa massa di vittime che non hanno più un'identità e che sono emblematicamente i veri, gli autentici eroi di questa guerra, perché sono loro la vera incarnazione di questo conflitto. Un aspetto che mi sembra interessante sottolineare e che forse è uno degli aspetti più che hanno più interessato e che sono stati maggiormente oggetto di riflessione storiografica negli ultimi anni. La Grande Guerra è un evento nel senso più forte. Per anni, per decenni, nel dopoguerra, probabilmente direi durante il lungo ciclo della Guerra Fredda, la storiografia, come il mondo, sembrava congelato, diviso in due blocchi e tutti i conflitti erano necessariamente autolimitati perché bisognava evitare lo scoppio di una terza guerra mondiale, quindi il mondo sembrava congelato. Ecco, la storiografia era dominata da un paradigma che era quello della storia strutturale, lo strutturalismo storiografico o la scuola cosiddetta delle Annales, questa grande rivista francese di storia. Diretta per molti anni da Fernand Braudel, lo storico della lunga durata. La lunga durata pensava la storia come un movimento profondo, come un movimento che lui paragonava un movimento tellurico, nel senso del terremoto che dirompente, gli strati geologici del tempo. Ecco, la storia era pensata come una sovrapposizione di strati la demografia, l'economia l'avvenimento era una manifestazione superficiale, l'avvenimento era la schiuma della storia, la schiuma effimera, no? La schiuma che scompare, quindi l'avvenimento non aveva quasi importanza, l'importante era la storia come movimento strutturale poderoso che si poteva studiare nel lungo periodo. Ecco, con la fine della Guerra Fredda abbiamo riscoperto l'autonomia dell'evento. Ci sono eventi che hanno ovviamente, come tutti gli eventi, le loro cause, benché quel concetto di causa vada usato con molte precauzioni, cause non in un senso, nel senso di una causalità deterministica, ma ogni evento ha le sue cause, nel senso che ha delle premesse, delle condizioni che lo hanno reso possibile, ma ci sono eventi che trascendono le loro cause, che trascendono le condizioni che li hanno prodotti, che li scavalcano e che assumono una dinamica propria, una dinamica che a volte diviene incontrollabile e una dinamica che crea una realtà nuova che nessuno aveva previsto tra gli attori e tra i responsabili di questo. E questo è un aspetto sottolineato da tutti, mi sembra, i lavori più interessanti prodotti in questi ultimi anni sulla Grande Guerra. In particolare un libro che ha avuto un grande, molto discusso, tradotto in tutte le lingue, il libro di Christopher Clark, I Sonnambuli, che descrive, ecco, gli statisti che decidono la Grande Guerra come dei sonnambuli, sleepwalkers, che stanno vagando ciechi e che non si rendono conto, non sanno dove stanno andando, dove mettono i piedi, dove, come si stanno muovendo. Questa è un po' la realtà. E direi che questa visione dell'evento con la sua autonomia dirompente, ecco, vale per la Grande Guerra come per molte altre svolte del Novecento, che ora iniziano ad essere reinterpretate, riscoperte e studiate come vere e proprie biforcazioni, che sono irriducibili, ecco, a questi grandi movimenti della storia strutturale. L'olocausto, per esempio, l'olocausto che oggi è al centro non solo della ricerca ma delle nostre rappresentazioni della storia del Novecento e del passato. L'olocausto è un evento più che dirompente, sterminatore, che si produce in un lasso di tempo estremamente ristretto e che sconvolge tendenze che si erano insediate nella lunga durata, che capovolge, che distrugge tendenze che sembravano irreversibili e che si possono studiare nella lunga durata, il processo di emancipazione, integrazione, assimilazione degli ebrei nelle società europee. Ecco, l'importanza dell'evento ci fa mette in luce, come dire, illumina la Grande Guerra come un momento spartiacque della storia in cui l'Ottocento e il Novecento si incontrano o si scontrano, se volete. Il parto doloroso, traumatico del Novecento, ed è un evento in cui coesistono temporalità diverse. Ed è dopo la Grande Guerra che questo concetto di coesistenza di temporalità diverse viene teorizzato da filosofi, per esempio Ernst Bloch in Germania negli anni, inizio degli anni 30, elabora questo concetto profondo di Ungleichzeitigkeit, vale a dire di diseguaglianza del tempo, di coesistenza, discordanza dei tempi, potremmo tradurre, come coesistono in uno stesso evento temporalità diverse. Nel caso della Grande Guerra questo è evidente. Nel caso della Grande Guerra coesistono mentalità sedimentate dalla storia, dalla lunga durata dell'antico regime, le mentalità dell'elite militare, di chi fa la guerra, di chi decide la strategia militare, sono elite aristocratiche, quindi che appartengono ai ceti più conservatori delle società europee, più legati a un ordine dinastico che nei fatti tende ad essere scavalcato dall'avvento della società di massa industriale, urbana, moderna. Ecco, c'è una coesistenza tra questa visione del mondo, questa visione della guerra e la realtà di una guerra che è una guerra moderna, che è una guerra meccanica, una guerra industriale, una guerra di apparati, una guerra di mezzi di distruzione di massa. Ecco, una tendenza che si accentua nel corso di questi 30 anni di conflitti, che riappare durante le guerre civili alla fine della Grande Guerra in Europa centrale e orientale, che riappare durante la Guerra Civile Spagnola, che appare in modo eclatante durante la Seconda Guerra Mondiale. Durante la Seconda Guerra Mondiale abbiamo da un lato Los Alamos, gli scienziati che fabbricano la bomba atomica, e dall'altro i GIs, i soldati che sul fronte nel Pacifico conducono una guerra come le guerre indiane dell'Ottocento, prendendo lo scalpo, decorando i loro automezzi con gli scalpi e le ossa dei soldati nemici catturati e uccisi. Vale dire, coesistenza di modelli antropologici che appartengono a epoche diverse, ma questo anche in Europa, vale dire, le foto dei soldati italiani nei Balcani con la testa mozzata del capo della resistenza che viene esibita. Questo è un modo di fare la guerra che appartiene a un tempo antico, ma che coesiste, che entra in simbiosi con la guerra moderna, che è una guerra dei bombardamenti, delle distruzioni di massa, della tecnologia. È una guerra che può essere condotta solo coinvolgendo l'elite scientifica tecnica di un continente, insomma, che viene mobilitata per... e volevo mostrare un'immagine. Ecco, questa fotografia mi sembra esprima bene questo concetto della coesistenza di temporalità diverse. Una foto della Grande Guerra in cui vediamo un cavaliere teutonico praticamente a cavallo con il casco e la lancia, ma anche con una maschera a gas, antigas, no, come si dice, maschera. Ecco, mi sembra questa foto visualmente illustra come la Grande Guerra sia stata vissuta come lo scontro e la coesistenza, la compenetrazione tra il passato e il futuro, tra due secoli, tra due temporalità diverse, una molto antica e una moderna che sta emergendo. Ecco, probabilmente ci sono aspetti secondo me cruciali che forse verranno toccati nella discussione, sì, perché io definisco questo ciclo come una guerra civile. Ecco. Questo richiederebbe una argomentazione più lunga e più approfondita, magari nella discussione potremo toccare questo punto. Guerra civile, io ripeto sempre, è un concetto aporetico perché per i teorici del diritto o per chi si occupa di strategia militare o di scienza militare, la distinzione tra guerra e guerra civile è una distinzione molto precisa, molto chiara. E chi usa, come faccio io, il concetto di guerra civile per definire un'intera epoca, un intero ciclo, ecco, viene preso come uno studioso poco serio che fa un uso approssimativo di alcune categorie che invece hanno uno statuto diciamo, epistemologico estremamente rigoroso. È vero, c'è una distinzione che va fatta tra una guerra, che è un conflitto tra stati, stati sovrani, una guerra che ha le sue regole, i suoi codici, e una guerra civile che è un conflitto anomico, che è una guerra senza norme, senza leggi, una guerra in cui l'assenza di regole condivise tra i belligeranti, tra i combattenti, viene spesso, ecco, questo vuoto, questa anomia, questo vuoto viene spesso riempito da una forte implicazione emotiva degli attori del conflitto, dei combattenti. Una guerra civile è una guerra che non viene combattuta soltanto perché quando c'è la guerra è il dovere di ogni soldato andare a combattere, rivestire l'uniforme, e in cui si deve anche uccidere il nemico senza avere nessuna predisposizione particolare. La guerra civile è una guerra in cui il coinvolgimento dei combattenti richiede un'adesione etico-politica. La guerra civile si combatte per difendere dei valori, per difendere delle idee, un progetto, e si sa per cosa si combatte, non per non è la patria, è qualcosa di diverso. E secondo me il concetto di guerra civile è pertinente per studiare questo insieme di con questo ciclo di conflitti che vanno dal 14 al 45, perché progressivamente questa guerra, che nel 1914 nasce come una guerra classica, una guerra tradizionale, con gli ambasciatori che vengono convocati o che si vanno a consegnare la dichiarazione di guerra, insomma, una guerra che rispetta il protocollo in modo quasi ossessivo, ecco, questa guerra si conclude in un caos che è quello delle guerre civili dell'Europa centrale e orientale, la guerra civile russa, la guerra civile in Ungheria, in Germania, nei paesi baltici, con una propagine in Italia, perché insomma il fascismo nasce in un contesto di guerra civile latente. Questo è il contesto dell'Europa, e progressivamente, ecco, i conflitti che erano nati come i conflitti tra stati in un continente che era alla ricerca di un ordine nuovo e di un nuovo equilibrio alla fine del lungo ciclo dell'antico regime perdurante, la fine del ciclo dell'Europa dinastica, ecco, questo insieme di conflitti nati dall'implosione, ecco, della vecchia Europa dinastica, progressivamente assumono i tratti di una guerra civile, vale a dire di una guerra che trascende il conflitto tra stati, ma di una guerra che divide gli stati, che spacca al loro interno gli stati, le società, che diventa un conflitto ideologico, che diventa un conflitto tra visioni del mondo e che quindi spacca gli stati. Ecco, una guerra civile perché il concetto classico di guerra, come era stato codificato da Karl von Clausewitz dopo le guerre napoleoniche, la guerra come una correlazione tra Stato, esercito e popolo, ecco, questo paradigma va rimesso in discussione, non funziona più, non è più pertinente per capire i conflitti di questo nuovo ciclo 14-45. Perché siamo in presenza di conflitti che spaccano gli stati, che spaccano i popoli e spesso gli eserciti stessi. E quindi, ecco, sono guerre che assumono i tratti delle guerre civili, perché vengono combattute come guerre ideologiche e perché sono guerre che rimettono in discussione tutte le regole della guerra classica. la distinzione tra combattenti e civili, e la seconda guerra mondiale è un'ecatombe, la maggioranza delle vittime sono civili, ci sono più vittime civili che militari, e perché per esempio le regole più elementari della guerra classica, occorre rispettare la vita dei prigionieri di guerra, che molto spesso vengono violate o cancellate. Quindi io penso si possa usare questa categoria, nonostante i suoi aspetti, ecco, aporetici, per definire questo ciclo di conflitti.

Abbiamo ascoltato i Birdy Nam Nam con Abyssis poco dopo quello che è il contributo oramai un po' datato di Enzo Traverso su guerra e modernità, violenza e cultura. Però anche se l'autore parla in questo caso del ciclo di guerra che va dal 14 al 45, il paragone con l'oggi non è peregrino, perché le domande fondamentali che si fa attraverso la sua analisi Enzo Traverso sono come la guerra modifica il paesaggio mentale d'Europa allora e oggi con il nuovo ciclo di guerra, e appunto la guerra come un insieme di avvenimenti che costituiscono un ciclo, non come una guerra singola che può essere osservata singolarmente. È un'altra sicuramente novità del suo sguardo è cercare di osservare i conflitti come eventi che nessuno poteva prevedere. Certo, ci sono delle condizioni che aprono dei campi di possibilità all'interno dei quali esse si danno, ma le guerre sono degli eventi che nessuno poteva prevedere, così esattamente come si muovono negli anni in cui vengono guerreggiate. Se pensate infatti all'ultimo ciclo di guerra, se vogliamo guardarla in maniera continuativa, nessuno poteva prevedere quale sarebbe stato, per esempio, il movimento del principale paese occidentale, cioè degli Stati Uniti. Inoltre, in continuità con quella che è stata la trasmissione della settimana scorsa,

in cui abbiamo parlato appunto di Claudio Pavone e del suo testo Guerra Civile, che cerca anche di spiegare come mai poi all'interno della società italiana siano continuati una serie di conflitti che non si sono sicuramente esauriti con la liberazione, quella che viene chiamata la liberazione. Ecco che la guerra civile anche in Traverso assume sicuramente un ruolo molto forte, perché riprendendo quello che è il concetto schmittiano di Carl Schmitt, sicuramente la guerra civile rende un po' giustizia a quella verità che le guerre non sono solamente conflitti tra stati, ma anche lotte interne alla civiltà europea, e anche oggi in qualche maniera lo sono. In questo senso si possono guardare sia le guerre di cui abbiamo fatto accenno nell'audio presentato, sia i momenti attuali come campi di polarizzazione radicale in cui il conflitto assume dei tratti esistenziali e totalizzanti che non sono solamente quelli degli stati o quelli delle grandi economie nazionali. Ecco che quindi Enzo Traverso sottolinea che la dimensione della guerra civile contribuisce anche, e questo non è sicuramente secondario, a radicalizzare la violenza nel Novecento e anche nella fase attuale, un po' sul solco di quello che dice anche l'Arendt. Quindi c'è un intreccio tra guerra civile, che si può dare anche all'interno della società, anche ai livelli più bassi, e la guerra totale, come estremamente intrecciate. La Seconda Guerra Mondiale sicuramente è stato un paradigma, il caso italiano tra fascismo e antifascismo nel biennio 43-45 è stato sicuramente molto esplicativo, ma questa è la base su cui si muovono tutti i conflitti attuali. Ecco che però l'audio di Enzo Traverso ci lascia una domanda: se quello che ha introdotto il ciclo di guerre che va dal 14 al 45 è stata sicuramente la formazione di una società nazionale meccanizzata, amministrata proprio all'interno del paradigma del moderno, di cui la guerra, il ciclo di guerra, è stato il principale vettore, ci resta da domandarci come questo nuovo ciclo di guerre cambierà la società futura, perché non sarà semplicemente il radicalizzare tutto ciò che l'ha preceduta, ma sarà anche immettere nel campo sociale alcune novità che non possiamo prevedere.

E con questa domanda io vi saluto e vi rimando sempre a lunedì prossimo dalle 19.30 alle 20.30 con Macerie su Macerie, ma voi non lasciate le libere frequenze di Radio Blackout perché le dirette continuano con Radio Calacuta. Ciao!

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
2: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
2: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

Ed eccoci qui, benvenute, benvenuti a questa puntata di Radio Calacuta per questo lunedì 4 di maggio 2026. Sintonizzate sui 105.250 delle magiche frequenze di Radio Blackout.

Torniamo dopo la pausa del primo maggio e quindi contatti telefonici per tenersi in connessione con i nostri studios di Via Cecchi, il mobile è il 346-667-3263, il fisso è lo 011-249-5669.

ci potete ascoltare ovunque voi siate, in streaming sul sito www.radioblackout.org, che è il sito sul quale troverete i podcast delle vostre trasmissioni preferite, gli approfondimenti delle news che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. E ci potete ascoltare anche in DAB. E sul sito si trovano anche tutte le indicazioni per sostenere Radio Blackout, che non fa pubblicità e quindi ha bisogno del vostro sostegno morale e materiale, quindi tenetevi anche informati di tutte le iniziative benefit. A breve ci sarà anche la festa di Radio Blackout. E quindi Radio Calacuta è uno spazio dedicato appunto alle sonorità africane e alla sua diaspora, che va in onda tutti i lunedì dalle 20:30 alle 22:00.

E quindi cominciamo senza indugio con le selezioni di questo lunedì 4 di maggio e cominciamo con Baba Amal. Baba Amal è un musicista del senegalese, una voce molto interessante e soprattutto è un musicista di lungo corso, perché insomma anche lui una certa età, è del 1953, un cantautore, chitarrista e percussionista, ma lo incrociamo nel contesto di un album che si chiama From Melt, dove c'è sostanzialmente l'incontro fra il dub digitale e le bassline tribali e la musica africana, un bel progetto che risale ormai al 2002, da cui noi estraiamo questo brano appunto di questo brano con la voce di Baba Amal.

Babam al The Balls, questo era il brano che ci siamo ascoltati, il brano che sta appunto all'interno di questo album, si chiama Afro Melt, dove il dub digitale incontra le bassline tribali. Un altro musicista che è stato molto rimissato, rielaborato, è stato sicuramente Salif Keita, perché i suoi brani, insomma, diciamo così, si prestano a delle rielaborazioni anche abbastanza audaci, e noi ci ascoltiamo un classico di Salif Keita, Madan, questa volta nella Notator Remix di The Balls.

E questo era Amadou Tilo, che è un brano dei Ture Kunda che era stato creato proprio per ricordare uno dei fratelli Kunda, che è stato ripreso da Zeb, in arte Zeb, ma in realtà si chiama Moreno Visini, è un italiano nato a Brescia, e poi di origini gipsy, e poi si è trasferito a Londra, e qui ha cominciato, come dire, a mescolare i suoni, a fare il DJ, è andato anche negli Stati Uniti dove ha avuto un certo successo, e come base a New York, e si è innamorato di questo brano dei Ture Kunda, e quindi ha preso il sample originale e poi l'ha, appunto, come avete sentito, mescolato con un funk afrobeat, un groove insomma molto interessante e accattivante, The Pleb, One for Senegal, e quindi Moreno Visini ci ha portato praticamente alle 20:57, la prima mezz'ora di a Radio Calacuta per questo 4 maggio 2026. Vi ricordo il contatto telefonico, che è il 346-667-3263, per interagire con i nostri studios di Via Cecchi. E ritorniamo a Salif Keita, un progetto del 2012 con Roots Manuva, Bobby McFerrin, Esperanza Spalding, che appunto riprende da dove spicca la voce spettacolare del musicista, del suo cantante albino, proveniente da una famiglia reale che, nonostante insomma le pressioni familiari, decise di fare il cantante con, insomma, diciamo così, aveva prefatto la scelta giusta. Tale è il progetto, è il brano che ci ascoltiamo, Ademene.

Lui è Issa Bagaggio Gomez, musicista maliano che aveva cominciato con un'etichetta, si chiama Six Degrees Record. Lui ha prestato la sua voce e ha suonato il kamarengoni, questo strumento a sei corde dell'Africa occidentale simile al banjo, e ha suonato anche con molti altri musicisti. La sua figura è stata paragonata a quella di Alfa Arca, Touré, Toumani e Diabaté. Il brano che ci stiamo ascoltando è Diarrabi.

Lei era Mamu Sidi Bey, Mamu Sidi Bey, che ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta come corista di Oumou Sangaré, un'altra grande figura della musica maliana, e la accompagnava alle cerimonie e appariva anche in qualcuno dei suoi video musicali. Il brano che ci siamo ascoltati, Bassa Kele, viene dal suo primo album solista del 1999, che fece in collaborazione con Moussa Koné, che è un ex chitarrista di Ali Farka Touré, un album che riscosse grande successo in Africa occidentale, permise poi a Mamu Sidi Bey di esibirsi in numerosi festival. Qui parliamo del 1999, quindi un bel po' di anni fa, e già insomma aveva questa sonorità estremamente moderna in cui riusciva a mettere insieme appunto la musica elettronica insieme alla tradizione maliana. L'etichetta che l'aveva pubblicata è Malika Sept, che insomma fece anche tante altre cose, e rimaniamo dentro la musica maliana, rimaniamo sempre con le voci femminili. Un progetto di cui abbiamo parlato varie volte è quello delle Amazon d'Africa, che sono arrivate al loro terzo lavoro. L'album Musso Dance, Danza delle Donne, in cui sono presenti appunto questo gruppo di musiciste africane molto impegnate anche dal punto di vista sociale, sia nei testi che anche appunto nella società effettivamente, e noi ci ascoltiamo delle Amazon d'Afrique questa traccia con Dobet Gnaoré, che è una musicista splendida voce della Costa d'Avorio, My Place. Wow.

Les Amazons d'Afrique con questo My Place, sono fatte le 21:18, sempre all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. E allora da qui ce ne andiamo su un altro progetto che si chiama Electro Bamako, che sono veramente un ponte fra la musica africana e il rock underground newyorkese. C'è lo zampino di Mark Minelli che insomma riesce a fare un mix decisamente interessante della musica tradizionale maliana, appunto di questo rock underground newyorkese che in qualche modo ricorda anche per certi versi in alcuni brani addirittura i Talking Heads, e loro usano dei campionamenti un po' come una tavolozza, un bel progetto, e quindi faccio ascoltare questo Ijo.

Le Marchées, Le Marchées è il brano che ci siamo ascoltati di questo studio Shap Shap, che è un gruppo musicale che viene dal Niger, da Niamey. Le Marchées, il mercato, è il cuore delle città e dei villaggi del Niger, e loro hanno sintetizzato la tradizione, cioè il Youto Komsa, il balafon e il tamburo Hausa, noto come Kalangu, che sono fuse insieme alle tastiere elettriche, all'elettronica, frammenti di registrazioni sul campo, a schemi musicali normalmente non associati alle radici del Niger, però hanno dato vita a qualcosa che effettivamente cattura comunque il flusso musicale del Niger. C'è anche la presenza di Letizia Cecil, che è lì in Niger da una dozzina d'anni, ma lei proviene dalla Réunion. E questo album, Le Monde Moderne, è veramente molto potente e soprattutto ci dà proprio l'impressione di un Africa, in particolare di un Niger che insomma ha molto al di fuori degli schemi, insomma, che noi tradizionalmente attribuiamo, diciamo, utilizziamo per interpretare queste realtà. E lo studio Shap Shap ci ha portato alle 21:30, quindi la prima ora di Radio Calcutta se n'è andata. Vi ricordo il contatto telefonico 346-667-3263, e da qui, dal Niger, noi ce ne andiamo dalle parti del Mali, dove troviamo a Bassekou Kouyaté è un virtuoso di quello che si possiamo definire il Kamalangoni, e lui ha suonato con personaggi come Kronos Quartet, Talifar Katuré, portato avanti anche dei progetti con Damon Albarn, ed è stato uno dei musicisti che insomma più di punta della scena maliana. Lui ha cominciato col suo album di debutto che si chiama Segu Blu, noi invece ce lo ascoltiamo dal suo album Power. Bassekou Kouyaté in questo Sinan Fen.

Ciran Fe, potentissimo brano di Baseku Kuyate, cantato da Umu Kuyate, Ciran Fe che vuol dire fate attenzione. E noi quindi siamo entrati un po' nelle atmosfere maliane, ma di quel Mali che confina, che è nel deserto, in cui ci sono appunto delle tradizioni e anche dei popoli che si mescolano, e attraverso questo incontro e anche questo scontro si sono formati anche i Songhai Blues, che è un gruppo musicale che proviene da Timbuktu. Questa band si è formata a Bamako dopo essere stata costretta a abbandonare le proprie case durante il conflitto che portò poi da parte dei jihadisti, dell'insorgenza jihadista, a occupare Timbuktu e quindi a proibire anche qualsiasi manifestazione musicale. E loro se ne andarono quando nel 2012 appunto il Movimento Nazionale per la Liberazione dell'Azawad prese il controllo del nord del Mali insieme ad Ansardini, che era questo gruppo jihadista, e Garbature è stato costretto ad andarsene, trasferito a Bamako. Qui ha incontrato Aliou Touré e Oumar Touré e hanno formato questa band, appunto i Songhai Blues, perché tutti e tre erano di origine Songhai, e quindi sono chiamati così anche perché il loro genere musicale in qualche maniera evocava il desert blues. Hanno cominciato a suonare in un club di Bamako, attirando insomma sia i Songhai che i Tuareg, e poi hanno incrociato gli African Express di Damon Albarn nel 2013, e quindi da lì poi è cominciato il loro successo. Noi ce li ascoltiamo da questo album del 2020, ormai sempre pubblicati dall'etichetta Transgressive, e il brano è Assa Già.

Songoi Blues, assaggiato l'album Optimist, e queste sonorità ci portano inevitabilmente poi verso quello che è la musica soprattutto Tuareg, e inevitabilmente ci conducono a Mdou Mokhtar, che il vero nome è Mahamadou Souleymane. Lui è un cantante nigerino che suona della musica che possiamo definire rock, ispirata alla chitarra Tuareg. La sua musica inizialmente ha attirato l'attenzione attraverso una rete di scambio di telefoni cellulari, schede di memoria nella zona appunto dell'Africa occidentale. Lui canta in Tamashek, è arrivato al quarto album, ma noi ce lo ascoltiamo da questo album del 2024, Funeral for Justice, e lui ha anche dei testi molto molto forti, e soprattutto anche di denuncia della condizione del popolo Tuareg, denuncia anche la presenza del colonialismo francese. È bene che ci ascoltiamo da questo Funeral for Justice, Imagine.

Do Mukhtar, in questo brano che si intitola Imagigen, dall'album Funeral for Justice, e uno dei gruppi che sono stati i primi, diciamo, che hanno fatto conoscere queste sonorità sono stati sicuramente i Tinari Wen, e i Tinari Wen hanno prodotto il loro ultimo album che si chiama Ongar, che è il massiccio montuoso del Sahara algerino, che è stato al rifugio storico dei Tuareg. Loro sono arrivati al loro decimo album in studio, pubblicato dall'etichetta Wedge, e diciamo che la loro storia è una storia bella complicata, anche perché il fondatore Ibrahim Ag Halabib aveva assistito a 4 anni all'esecuzione del padre, ucciso dall'esercito maliano durante la repressione di una delle varie ribellioni Tuareg, che qui siamo intorno ai primi anni 60, quindi lui crebbe esule, ha costruito la sua prima chitarra con oggetti, come dire, insomma, un po' raccattati per strada, e questo album Logar, che è cantato come sempre in lingua tamashek, in qualche modo ritorna un po' alle origini, e ritorna anche alle origini, anche al luogo, anche il modo in cui è stato registrato, perché è stato registrato praticamente nel deserto algerino. Quindi da questo album vi faccio ascoltare questo brano, si chiama Elgard Afebo.

Tinariwen, Ergard, a fe voda il loro ultimo album, Ogar. E allora le 21:52, ancora una manciata di minuti per questa puntata di Radio Calacuta. Noi rimaniamo sempre in queste atmosfere Tuareg, anche perché poi diciamo gli ultimi recenti avvenimenti del male, insomma, in qualche maniera ci hanno fatto venire anche lo spunto di risentire queste sonorità, di riportarci anche alle condizioni materiali del popolo Tuareg, da sempre in rivolta contro colonialismo francese e anche in qualche maniera contro il nazionalismo maliano. Anche se poi appunto gli ultimi avvenimenti ci fanno intravedere un'alleanza un po' ibrida e forse per certi versi insana con il Jenim, con l'insorgenza jihadista legata al Qaeda. Ma torniamo alla musica e Gulgumar al-Mokhtar, lui lo conoscete probabilmente come Bombino, invece è nato in Niger, da Gades, ed è un Tuareg Fogas. Lui è stato costretto, questa è una caratteristica comune, un'esperienza comune a molti di questi musicisti, a fuggire più volte con la sua famiglia, e poi ha incontrato un celebre chitarrista Tuareg, Aya Bebe, poi ha cominciato a suonare con la sua band e si è appassionato a Jimi Hendrix e Mark Hofner, e si sente perché ha studiato le loro tecniche, e poi è tornato in Niger, ha intrapreso la carriera di musicista e il suo album di esordio è Agadez, che risale al 2009, e con il suo gruppo, un esordio solista, e poi però insomma la sua fama di talentuoso della chitarra insomma è cresciuta, ormai è diventato molto famoso. E noi da questo album che appunto si chiama Agadez, peraltro con la sua firma originale presa durante un concerto, ci ascoltiamo questo brano, Yat Idunie Aya Saen.

E i riff della chitarra di Bombinò ci portano alle 22. È finito il tempo di Radio Calacutta, ma i malormoni ancora non sono spuntati all'orizzonte. Quindi rimaniamo ancora un po' ai controlli. Siete sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, e il 346-667-3263 è il contatto telefonico che potete liberamente utilizzare per entrare in contatto, in connessione con i nostri studios.

Presumiamo Bombino per andarcene a sentire un brano di Maluma, sarebbe Maluma Min El Mukhtar Ud El Meida, che lei è una cantante della Mauritania, è una donna molto importante per quanto riguarda la scena pubblica della Mauritania, perché è stata una delle prime elette nel Parlamento e poi oltretutto con i suoi testi criticava aspramente il modo in cui le donne venivano trattate in questo paese, un paese in cui c'è anche la piaga della schiavitù ancora presente. E naturalmente lei ebbe un successo immediato, anche se suscitò le proteste da parte delle classi dominanti tradizionali. Lei era stata costretta a sposarsi ancora adolescente, quindi nell'86 smise di cantare, ma poi riprese il suo stile personale combinando la musica tradizionale con il blues, con il jazz e con l'elettronica. E lei si è battuta anche per la salvaguardia della musica del suo paese, fondando una scuola di musica e un'organizzazione a sostegno proprio del patrimonio musicale. Quindi Maluma, noi ce la ascoltiamo in questo brano dal suo album Nu, un album del 2014, e il brano si chiama Atta'i.

Lei era splendida voce, la splendida voce di Umu Sangare in questo brano Gary Conon, dall'album Invocation di Botti Satvato, gran manipolatore di suoni.

Sempre l'ascolto di Radio Calacuta in versione extra large, visto che i malormone non ci sono. 22:20, questa è Quenza Pen Condiment dell'etichetta Blank Manioc, quella che ci siamo ascoltati prima, sì, Warraba.

Bori, che vuol dire dal punto di vista spirituale, proprio un personaggio che guida. Lui viene dallo Zimbabwe ed è profondamente guidato dalla cultura Shona e soprattutto sta all'interno delle lotte del popolo Shona per l'indipendenza. È un personaggio che è stato anche perseguito dal regime dello Zimbabwe. House Rebels.

E allora con questo benvindo di DJ Satellite dall'album dei Battida Neoncolonialismo, Radio Calcutta finisce qui per questo lunedì 4 maggio alle 22:29 e quindi continuano le trasmissioni in bobina e poi in diretta domani mattina dalle 9 l'info. Ciao a tutti e a tutti.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: cazzo è? Perché? Che cazzo?
1: Febbrile, chiudo, guarda, che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisse che ce la p***a, c***o.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

0: la Soundwave.
1: La N e la doppia F A.
0: Chi è la Soundwave?
1: La N e la doppia F A.

la faccia da mossa, perché i servizi arruolano la gente che la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: Facciamo una prova, ti do io via a tre.
1: You NPC in the house.
0: C'è ancora uno?
1: You NPC in the house.

team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: situazione.
1: Capito.
2: 105 250.
1: Capito. E c'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: sì.
1: Vabbè, si può. Risentiamo un momento.
2: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza. Bella la storia,
3: capito? Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!

0: in front of that.
1: You are listening to Radio Blackout 105.25 FM.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.